0: Social Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: ...105 in the club...
2: Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105. Benvenuti nel nostro club on air.
3: Stereo Productions Podcast with Mar Black.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105 in the club.

0: Industry Podcast. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: trovate tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105.

0: You are in the 105 Club. 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
1: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Radio 105.
1: Sit back, relax, detox.
0: We have a

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox.
1: Detox. We have a license to

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license.

0: It's Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
3: Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Detox Radio 105.
5: Sit back, relax. Detox.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: Un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.com.

trovate tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: a Radio 105 sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: Внимание!

0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti C'è Posto 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito. Solo su Radio 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: $200,000 per essere congelati e poter essere risvegliati in un prossimo futuro.
3: Che ansia!
4: Lo faccio!
5: No, dai, pazzia!
2: Boris, a dove arriverebbe questa iniziativa?
6: È un'iniziativa di Alcor, che è una società, o meglio, un'istituzione leader nella criogenia, perché stiamo parlando di criogenia.
2: Certo.
6: Cioè la possibilità di raffreddare la circolazione sanguigna in maniera tale da poterla riattivare dopo un tot di tempo.
3: E che funziona? Cosa? Cioè siamo sicuri?
6: Al momento sembrerebbe funzioni. Sono 500 le persone che tra Stati Uniti, Cina e Russia si sono fatti criogelare.
2: E allora la domanda ve la rivolgiamo, ma è seria, è una domanda su cui riflettere. Voi vorreste essere congelati?
7: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Ma stai scherzando? Ma chi ci avrebbe voglia di essere congelato e risvegliato più avanti? Sono già stufa di questo mondo adesso. Via, via, assolutamente da questo brutto mondo.
9: Pensa a te essere scongelato fra 40 anni, ti svegli e tutti quanti parlano: wow, fro, bro, ma, bro, tru, tre, bra, sciallati, triccati, paccati. Ma no, Giulio da Spine.
10: La buonanima di Freddy cantava Who Wants to Live Forever. E dai, già il mondo fa paura adesso. Spoilerman l'ha detto, l'ha detto Spoilerman.
11: Ragazzi, mi state facendo venire un'ansia della Madonna. A me queste robe qua mi fanno impressione. Sono in autostrada, a momenti mi devo fermare per l'ansia. Ciao Giuseppe da Milano.
12: Ciao Giù da Ravenna, nel 1986 mia suocera ha fatto un intervento, praticamente chiamiamolo cuore aperto. Hanno tolto il cuore, fatto una circolazione extracorporea, ma il cuore era ibernato. Dopodiché è stato, diciamo, reimpiantato, che non è il termine esatto, e ha funzionato bene.
13: Ciao ragazzi, secondo me questa cosa va bene per chi è solo al mondo e vuole vedere il futuro, perché non so quanti di noi sopporterebbero di chiudere gli occhi e riaprirli sapendo che tutti i tuoi cari, tutti i tuoi amici non ci sono più, e ricominciare da capo in un mondo che non è tuo.
14: Premetto che io non lo farei mai, però sai cosa c'è? Che io lo farei solamente ed esclusivamente per vedere i miei figli fra 30 anni, 40 anni, come sono, cosa stanno facendo, ecco, quello mi piacerebbe.
15: Scusate, ma solo a me tutta questa storia mi ricorda un pacco Futurama, Claudia dalla Svezia.
16: Quindi capitano, ti fai congelare e noi tra 40 anni ti riascoltiamo.
17: E andiamo!
18: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Intanto il capitano, c'è qualcuno che oggi si sposa, pioggia o non pioggia, ed è Francesco da Piedimonte Matese.
3: Auguri. Ma poverino, chiamiamolo, facciamogli cambiare idea. Francesco, parlaci.
4: Capitano, grandissimo.
3: Francesco, ma ormai tu puoi tirarti indietro.
4: Non posso più.
3: Da quanto sognate questa giornata?
4: 15 anni.
3: Beh, 15 anni. Sono tanti, Francesco, ma pensaci veramente bene. Poi, Francesco, chiamiamo la sposa, sentiamo se è convinta anche lei. Dai.
5: Pronto?
3: Pronto? Rossellina!
5: Buongiorno, chi è? Con chi parlo?
3: Sono zio Carmelino, buongiorno, auguri!
5: Buongiorno,
3: auguri!
5: No, ormai è troppo tardi.
3: Tu hai capito che io sono zio Carmelino da Foggia?
5: Sì, ho capito, adesso l'ho capito, non avevo capito subito.
6: Ti ha chiamato Francesco, ti ha raccontato tutto.
3: Tutto mi ha detto, con noi si è confidato un po', mi diceva Francesco che a lui il ristorante non gli piace, che ha ascoltato te e dice vabbè, siamo finiti in quel ristorante perché Rossella ormai tra parenti hanno scelto loro. È vera sta storia?
6: No, non è vero.
3: Oh, il menù è buono, sì, quanto costa a cranio? Cioè, Francesco, tu quanti invitati hai da parte tua?
4: 7-8.
2: Come 7-8?
3: No, sono tutti suoi. Vedi, ce l'aveva detto. Ha detto, minchia, ha invitato i parenti, gli amici dei parenti. Diciamo la verità, quanti sono da parte tua, Rossella, gli invitati?
6: Centinaio sono tutti miei.
3: È stato bellissimo condividere con voi capitano. Questa gioia. Francesco e Rossella, oggi sposi!
7: Avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu.
8: Giurba, vi adoro, mi sto emozionando un casino. Tanti auguri a Francesco e Rossella, tanti auguroni. Colazione da Luisa!
9: Fermatelo a questo che si vuole sposare.
10: Ehi capitano, sono Andrea dell'Odivecchio. Potevi chiamarmi a me 35 anni fa che ti avrei ascoltato, anche se sono felicemente sposato. Ciao, buona giornata ciurma, auguri, buon matrimonio, tanti auguri.
11: Rossella e Francesco li conosco, anzi conosco più Rossella che Francesco, perché il papà c'ha la pasticceria. Auguri! Auguri!
12: Auguri Francesco! Io abito a Trento ma sono di Cusano Mutri, un paese vicino al tuo. Ciao, un bacione, filo!
13: Francesco, non ti sposare, cappa, c'hai la scusa, a colazione!
10: Grande capitano, beh, perché ascolta tutto esaurito, chiamarlo il giorno del matrimonio deve essere uno dei regali più belli, veramente complimenti, siete sempre i numeri uno.
14: Avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Sa, sa.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: Molti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: 105 105.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Segnatevi questa data. 22 dicembre, sì. Quindi 22/12 2032.
2: Sì. Che succede?
3: Cosa accade?
1: C'è
3: cosa accade?
1: Una fortissima possibilità di impatto con un asteroide di 100 metri di diametro. Cioè
2: davvero?
1: Vuol dire che 100 metri di diametro è come se San Siro ti arrivasse sulla Terra, ti sfonda,
3: sfonda. Ma
1: è la ti fine. Sfonda.
4: No, cioè. Non è la fine del mondo, però
3: come no?
2: E ti fa male.
1: I dinosauri se ne sono andati per un asteroide
4: meno,
1: da 50 metri.
2: Capitano, c'è scritto che ha l'1,2% di probabilità.
3: Però c'è. Basta,
1: dai. Però la sfiga ci vede benissimo. Boris, raccontaci meglio.
5: Parliamo dell'asteroide già ribattezzato Apophis 999-42. È stato scoperto che queste possibilità in realtà arriverebbero al 3% di colpire la Terra. È una percentuale relativamente alta in casi del genere. Però Marco, c'è un'altra data che ci può far capire che cosa accadrà nel 2032. Il 13 aprile del 2029 l'asteroide Apophis passerà a circa 29.000 km dalla Terra.
3: Passa due volte.
2: Sempre Apophis.
5: Passerà nei pressi della Terra il 13 aprile.
1: Fa le prove per poi sfondarci.
2: Qualcuno scrive: dai, che se tutto va bene finisce nella piscina di Mitch.
0: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Ma mentre parlate di queste cose, la mia radio fa interferenza con un altro canale e sotto c'è Armageddon. È un segno pazzesco. Ciao, Silvia da Reggio Emilia.
7: L'asteroide distruggerà la Terra. Direttore di banca, sai dove te lo puoi attaccare il mutuo?
8: Ma io venerdì con mio cognato sono andato dentro nel sito dell'INPS per vedere quando vado in pensione. Vado in pensione il 6 del 2032 e tu mi dici che a dicembre esplode il mondo. Ma non esiste, ma che cazzo, non vado neanche in pensione, muoio prima. Ma no!
9: Capitano, ma questa è notizia dell'asteroide, me la dai per certa, no? Perché se no mi organizzo, comincio a non pagare più nessuno, faccio segni cabriolet. Fammi sapere, per piacere.
10: Marco Galli, non si dicono queste cose, mi sto preoccupando.
11: Tranquilli ragazzi, che quando passa vede come stiamo combinati, ci lascia stare. Facciamo pena pure agli asteroidi noi, tranquilli. Riccardo da Perugia.
12: Ma una domanda, si sa la data e l'ora e con tutta la tecnologia è così vago in qualsiasi punto della Terra? Andrea da Faenza.
13: Buongiorno ciurma, tranquillo capitano, tanto cadono sempre in America sti cazzo di asteroidi. Buona giornata, vito da Caronno.
14: Capitano, ci salveranno Bruce Willis e Ben Affleck. Ciao.

0: avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te solo su Radio 105. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
2: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
3: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
4: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Sconti folli solo questo weekend sono Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
0: Radio 105,

0: è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Senti, c'è una notizia che può servire a molti di voi, di noi, di loro. La paura.
2: Oh, yeah.
1: Ecco come il cervello riesce a spegnerla.
2: Ah.
1: C'è un trucco. Attenzione, Boris, che cos'è che il cervello usa per spegnere la paura?
3: Semplice, la dopamina. Perché è stato scoperto che il rilascio di dopamina consente di far cessare un pericolo. Ora, molti si domanderanno, bene, come si attiva la dopamina? In questo caso, prendendo il toro per le corna.
4: Okay.
3: Vale a dire affrontare la propria paura. È l'unico modo per spegnerla. Perché finché si idealizza il timore che avete, non riuscirete mai a mettergli un punto, una fine.
1: Prima di tutto la domanda è: ma voi di che cosa avete paura?
5: Il marketing.
6: Io ho paura del che leone, non... per esempio. Il leone mi fa paura.
1: Ma dove? E quando cazzo mai hai incontrato un leone? Ma come puoi sapere se hai paura di un leone?
7: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: C'era qualcuno che una volta diceva che la dote più grande è quella di avere il coraggio, cioè il coraggio di avere paura, perché senza una paura la vita va affrontata forse nel modo sbagliato, invece la vita va rispettata, solo così la vita può rispettare te stesso.
9: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, sono Andrea da Ivrea. La mia paura è quella di rimanere a 41 anni senza lavoro. Purtroppo sta accadendo ed è dura, però devo guardare avanti perché i bimbi, i miei due bimbi, ne hanno tanto bisogno e quindi forza, ciao!
10: La paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Questa è la storiella che raccontava mio fratello a mia nipote quando aveva un paio d'anni, che aveva paura di tante cose.
11: Allora capitano, io ho paura di andare in pensione e il giorno dopo tirare le gambe, cioè lavorare tutta la vita e non godermi un secondo di relax.
12: A proposito di paura, io oggi sto andando a fare una visita al seno per l'ennesima volta, quindi fatemi un in bocca al lupo perché mi sto cagando addosso. Barbara D'Avasto, ciao!
13: Vince chi non molla, l'apoteosi della vita. Iron da Bologna, che non ha mai mollato.
14: Capitano, a proposito di dopamina, ho sentito di uno studio che dice che quando una persona sta per morire, il cervello rilascia dopamina e questa dopamina rilasciata nel cervello stesso fa sì che noi vediamo una luce fortissima e ci sentiamo rasserenati.
15: Ciao ragazzi, la mia non è proprio paura, è più molto nervosismo e mi succede prima di salire sul palco quando c'è la scaletta che ti porta su, però mi rendo anche conto che quando non sentirò più questa sensazione vorrà dire che sarà il momento di smettere, quindi spero che continui ancora questo nervosismo tutte le volte. Ciao Bixio da Casalgrande.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Solo su Radio 105.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Allora, se volete stare bene, dovete riscoprire la noia. In che senso, Boris?
2: Nel senso che la vita quotidiana frenetica che ci prefissiamo molto spesso non è fatta solo di impegni e di routine professionale, ma a volte occupiamo ogni momento libero per non annoiarsi. E invece non è così. Il benessere psicologico nasce anche dall'annoiarsi.
1: Che bello.
2: Perché in quel momento c'è una necessità per il cervello di rilassare la mente, per un equilibrio psicofisico. E la noia è tutt'altro che negativa. Cioè non avere qualcosa da fare, trascorrere una giornata.
1: Che bello, è bellissimo. Bisogna imparare a stare con se stessi. La noia non è un'eccezione negativa. Bisogna essere capaci a non fare niente.
3: Ecco, quanto bisognerebbe però annoiarsi?
2: Guarda, non c'è un tempo specifico, sottolineano gli esperti, purché sia
1: quanto basta.
2: Esattamente, una finestra specifica nella nostra vita.
4: Datemi, ragazzi.
5: È proprio grazie alla noia.
4: Cioè, la noia la vinci se ti stai annoiando, fai qualcosa e la vinci.
5: Esatto.
4: È facilmente
1: e invece è lì l'errore. È lì l'errore, perché allora ti attivi. E invece è proprio stare inattivo.
3: Capitano, gli esperti dicono la noia può sì causare inquietudini, apatia e mancanza di motivazione, ma stimola anche creatività, introspezione e crescita personale.
1: Pazzesco. Ragazzi, ma questo programma sta prendendo delle dimensioni ascetiche. Stiamo diventando io vi sto parlando sollevato da terra. Voi dovreste accendere il canale 66 e vedere il mio terzo occhio che vi guarda.
6: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ciao capitano e ciao ciurma. Una delle prime cose che la pediatra ci ha detto quando abbiamo portato il nostro bimbo, che adesso ha 2 anni e mezzo, è stato: se lo vedete che si sta annoiando o avete la percezione che si sta annoiando, lasciatelo fare, non lo sovraeccitate di impulsi, perché è una cosa sbagliata. I bambini devono imparare anche loro ad annoiarsi, quindi impariamolo anche noi. Ciao da Rocco da Castelfidardo.
8: Urma, buongiorno. Io odio annoiarmi al lavoro, ma amo annoiarmi la domenica sul divano.
9: Il problema della noia è che ci costringe a stare con noi stessi. E noi, spesso e volentieri, abbiamo un problema con noi stessi. Nella migliore delle ipotesi non lo conosciamo. Nella peggiore ci stiamo anche un po' sulle palle e non ci piacciamo. È per questo motivo che ci riempiamo poi di mille distrazioni. Se imparassimo ad annoiarci, quindi a conoscere noi stessi, saremmo poi meglio per tutto il resto anche della giornata. Ciao, Davide da Cernusco.
10: Ciao ragazzi, secondo me noia non può avere un'accezione positiva. Quello di cui le altre persone stanno parlando è sì il dolce far niente, ma non la noia nel vero senso della parola. È un attimo di riposo sia mentale sia fisico. Ciao Evelyn da Trofarello.
11: Che barba che noia! Emiliano da Torino.
12: Buongiorno ciurma! Io penso che voi vi riferiate, o meglio lo studio che avete citato, all'ozium latino. Cioè, perché sì, la noia in italiano ha un'accezione negativa, ma l'ozium era proprio questo non far niente da cui derivava un impulso creativo per cui poi ci si ritrovava rigenerati. Buona giornata, a colazione!
13: Capitano, la gente per via della noia chiama in continuazione l'amministratore condominiale. Lasciatemi lavorare.
14: Ma che bello è annoiarsi! Allora, un grande filosofo, Galimberti, dice: i bambini, non è vero che non si annoiano, i bambini si annoiano, per quello poi creano e giocano. Inventano i loro giochi perché si annoiano e devono creare qualcosa. La noia è creatività. Sergio D'Aspino, vi adoro, a colazione!
15: Capitano, cogli l'occasione, metti la noia di Vasco. La noia. Dai.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
8: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Ketanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Ketanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: 105. Che storia!
14: Radio 105.
15: Che storia!

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: amici dalla ciurma di Tutto Esaurito, buon weekend, oh, siamo carichi ancora dalla festa.
1: Ma per forza, abbiamo fatto la dritta, abbiamo fatto.
2: Che energia, mamma mia, vai. che ritmo.
0: Felici di avervi incontrati, grandi 105isti nel nostro cuore. Allora mi gira ancora un po' con la cabeza, ve lo dico.
1: Vuoi dire?
2: L'alcol che abbiamo bevuto fino a notte tarda, abbiamo sbocciato per la festa.
0: Cosa dici? Oh, io giù, Betty, guarda, tu mi credi, vero? Da donna a donna, un bicchiere di vino.
1: Sì, però era di 5 litri.
3: Ma sapete qual è la soluzione?
0: No.
3: Berne subito un altro. Io ho qui una bottiglia.
0: Ma tu dici?
3: Adesso ve ne verso un goccino per uno.
1: Oh, mamma mia.
4: Bravo.
5: Notizia clamorosa. Si cercherebbero 10.000 volontari per bere vino tutti i giorni. Adesso ce lo facciamo spiegare, Boris.
6: Il progetto è in fase di stesura. Qual è l'obiettivo? Garantire l'indipendenza della ricerca, allontanandola dal possibile interesse commerciale di diverse aziende. I partecipanti saranno divisi in due gruppi. Il primo gruppo berrà vino rosso ogni giorno, in dosi moderate. L'altro seguirà la stessa identica dieta, ma senza alcol. Il piano alimentare è molto simile a quello della dieta mediterranea che tu ci insegni, Marco, dunque ricca di verdure, cereali, integrali, legumi, olio evo, il tutto condito
5: tutto quello che mangio io,
6: esattamente, il tutto condito da attività fisica moderata. Poi ovvio, su questo bisognerà capire quali sono gli effetti del vino. Le persone che saranno selezionate non riceveranno benefici economici, ma una fornitura di vino, attenzione, di qualità garantita e benefit legati a prevenzione e benessere. Poi tra 4 anni avremo l'esito di questo. Però
5: uno sta lì 4 anni, Boris, a bere vino senza prendere una lira.
2: Sacrificio.
5: Ma non ti pagano, ti danno i cartoni di vino.
7: Avanti, avanti, ci posto.
8: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Ragazzi, è una vita che io dedico la mia vita alla ricerca senza guadagnarci un euro. Magari mi pagassero in vino.
10: Marco, già li vedo i futuri alcolizzati. Non sono alcolizzato, sono un ricercatore.
11: Mia nonna, veneta anche lei, è campata a 97 anni e ha sempre bevuto vino e non solo. Lei faceva colazione la mattina con un dito di vino bianco, pane con le acciughe, e ha sempre preso il caffè con la grappa. Andavamo ancora al ristorante, aveva 93 anni, chiedeva un corretto con la grappa. Perciò, secondo me, funziona.
12: Io 4 anni bevo e non spendo niente.
13: Io, capitano, voglio stare nella squadra che beve il vino, Cristian da Brescia.
10: Capitano, il mio nonno si faceva portare una damigiana da 54 litri a settimana e la beveva un fiasco al pranzo, un fiasco a cena e un fiasco dalla mattina al pomeriggio. E non l'ho mai visto ubriaco, mai. A colazione!
14: Capitano, ma la sera si può andare a bere qualcosa o solo quello e basta?
15: Capitano, buongiorno! Che l'alcol fa male ormai si sa, è altrettanto vero che la morte ci deve trovare vivi, quindi beviamo. E poi l'ha detto Gesù Cristo, bevetene e mangiatene tutti. Chi siamo noi per andare contro a cotanta potenza divina?
16: Buongiorno mondo!
17: Se ridere è la cosa più bella che c'è.
18: Rido lacrime, basta.
8: 105 Tutto Esaurito è ciò che fa per te.
19: Fantastico, veramente stupendi.

0: amici, buon sabato di nuovo da noi, dalla ciurma di Tutto Esaurito, il mio programma preferito. Non vediamo l'ora di andare da lei.
1: È vero, andiamo, che c'è l'agenda di...

0: Oggi sabato 20 giugno 2026.
1: Ma dai.
0: Si festeggia Sant'Ettore, che è la giornata mondiale del rifugiato, in ricordo del 20 giugno del 1951, giorno dell'approvazione della Convenzione sui profughi.
1: Sì.
0: Per il tuffo nel passato, nel 1920,
1: ben
0: 106 anni fa, e pizza c'era,
1: sì.
0: L'Inter vince il suo secondo campionato italiano di calcio, battendo il Livorno per 3-2.
2: Wow!
1: Grande!
0: Adesso a che numero è, Fabio?
3: 21.
0: Ecco, nel 1979, 47 anni fa, Nilde Iotti è la prima donna presidente della Camera dei Deputati e nel 1999, 27 anni fa, Valentino Rossi vince il GP di Catalogna nonostante avesse un'ape nel casco.
2: Ragazzi, questa è una storia incredibile, veramente pazzesca. Grande Valentino!
0: Forza. Io morivo nel suo caso, proprio teccata lì. Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Lionel Richie.
3: Oh, auguri Lion!
0: E nel 1981, in testa alla classifica dei brani più venduti in Italia, c'è Enola Gay degli Pizza. OMD.
1: One day, one sound, one again, one for you, for
0: me. Lo sapevo che si ingasava. E ora passiamo all'oroscopo.
2: Sì.
0: I segni propizi di oggi sono Capricorno.
1: Ma lo sentivo.
0: Giornata movimentata.
1: È vero.
0: Ma ricca di gratificazioni personali.
1: Care,
0: da ieri un po' anche, vero?
1: È vero, grazie a tutti.
0: E anche l'acquario. L'amore è nell'aria e colpirà proprio voi. Invece il segno nefasto, ahimè, è il segno dell'ariete.
3: No!
0: Anche per te, Fabio, forse per ieri, perché gambe e piedi gonfi.
1: Ha saltato tutta la sera.
0: Fatevi un bel massaggio drenante.
3: Sì, l'ho chiesto a Max, ma mi ha detto devo andare, devo tornare a casa, mi ha detto. Non ha voluto, vabbè.
0: Povero Fabio. E chiudo con il proverbio. Se il trampolino è alto sul mare, il tuffo è più spettacolare.
1: Di panza, sì.
0: Che significa che portare a termine qualcosa di molto impegnativo alla fine dà una grande soddisfazione.
2: È vero, è vero. Sapete che io i tuffi di testa non li so fare?
1: Ah no? No? Io di pancia, sì.
3: Pericoloso, di testa.
0: Anch'io, io un pochino, un po' provo, uno mi viene e tre di pancia.
2: Però io la regina delle bombe, non so.
3: Anche pizza.

0: molto bello.
1: Ah, ma
0: sì,
1: che tocca,
0: guarda, con quel ciuffettino lì da una parte. Posso dire, ti trovo molto attraente.
1: Ma vuoi dire?
0: Sì. Ah. Betty, amici, come lo trovi? Invece un po' sconvolti dalla serata di ieri.
2: Però tutto sommato ha delle unghie dei piedi ben curate.
0: Cioè, cosa vai a guardare tu?
2: Non lo so, perché ha messo il piede lì così in faccia a me.
3: Con i sandali.
4: Sì, sono venuto in ciabatte stamattina.
3: No, sandali
4: questi. Ma quali sandali?
0: Ci sono dei segnali, inequivocabili, che determinano quanto siete attraenti.
1: Vuoi dire?
4: Sì, sì, le ciabatte di Mitch sicuramente no.
3: No, sandali.
5: E attenzione, perché si sono inventati i 5 segnali che dimostrerebbero a ognuno di noi che sei più attraente di quanto tu riesca a pensare.
6: Sono i segnali dell'assioma Tegenine, cioè tanto più tu hai fiducia in te, tanto più puoi essere attrattivo. Perché la bellezza non è solo avere un aspetto fisico degno, ma emanare una sicurezza e un'energia che attrae gli altri.
5: Certo.
6: E allora, i 5 segnali. Il primo, il flash delle sopracciglia. Cioè, è il rapido sollevamento delle sopracciglia che avviene quando qualcuno vede una persona che trova attraente. Il secondo punto è il trattamento preferenziale. Cioè, l'attrattività fisica può influenzare il modo in cui tu tratti le persone. Meno complimenti diretti. Non vai dritto a come sei bella o come sei bello, ma sei molto più ampio nel definire la consapevolezza di un pregio.
5: Poi basta, finite.
6: Vado veloce. Gli sguardi frequenti. Se noti che le persone ti guardano spesso, anche non per motivi diretti, è un chiaro segnale di attrattività. Cioè, gli sguardi sono una forma di attenzione non verbale evidente. E infine le insicurezze nonostante l'attrattività. Tegenan spiega che uno degli aspetti più intriganti è come le molte persone considerate attraenti dagli standard sono insicure, si gioca sulla propria insicurezza, e allora è lì che interviene lo sguardo frequente che ti dà sicurezza. A quel punto tu ricambi l'attrattività e sei a un passo dal risultato.
5: Ma sinceramente ma voi come vi sentite? Cioè, siete soddisfatti di voi stessi oppure avete perso le speranze?
7: Scrivetecelo.
8: Avateci posto.
9: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Capitano, la mia autostima è così alta che sono come la Vodafone. Tutto gira intorno a me. Ciao Stefano.
11: Io vorrei l'autostima del mio cane, un Jack Russell, quindi una bestiolina di gamba corta, che parte a inseguire le lepri come se avesse una possibilità al mondo di acchiapparle. Erika.
12: Capitano, una volta una ragazza gli ho detto: complimenti, sei bellissima, ma ha risposto: dimmi qualcosa che non so già.
13: Buongiorno capitano, allora io mi piaccio, non credo di essere bello per niente, però mi piaccio. Secondo me quando uno poi si piace, agli occhi degli altri risulta in maniera diversa, risulta anche più attraente, secondo me è così. Ciao Mattia da Bernareggio.
14: Capitano, la mia autostima si abbassa tantissimo quando sto con mia sorella maggiore, che ha circa 10 anni in più di me, e ci chiedono a volte chi è la più piccola. Cioè, aiuto, lei è una gran gnocca.
15: Capitano, io mi specchio forse una barra due volte al giorno, perché tutte le volte che lo faccio dico: minchia, se sono brutto. Mauro da Milano.
16: Buongiorno ciurma, io quando ero più giovane sono passato dalle varie fasi, dalla ricerca della perfezione, palestra e tutto il resto. Crescendo ho imparato ad apprezzare la bellezza dell'imperfezione, sia mia che di chi mi sta intorno. I giapponesi insegnano il wabi-sabi. Ciao, Massimo da Torino.
17: Io mi specchio poco e seguo la frase di un grande uomo: io sono io e voi non siete un cazzo. Ciao.
18: Mi dispiace, ma io sono io e voi non siete un cazzo.
19: Ciao Radio 105.
20: E ciao, buongiorno. Io ascolto 105 tutto esaurito.
21: Radio 105 è tutto.

0: tutto esaurito?
1: Replay!
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
8: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, questa è bellissima, Repeat It, ed è il nostro
1: 105
2: Selection.
3: Cervello. È quello che dice il cervello di un uomo, Repeat It, sempre, perché non capiamo.
0: Noi dobbiamo sempre ripetervi le cose, effettivamente. Ma però lo state ammettendo, ragazzi?
1: Finalmente.
3: Lo dice la scienza, scusami.
0: Complimenti. Ah, lo dice la scienza.
2: Cervello, uomo e donna. La scienza rivela finalmente le differenze fra i due cervelli.
1: Ma veramente.
2: Ma quali sono quelle principali, Boris?
4: Qualcuno di questi due cervelli è più autocosciente, qualcuno è più abituato alle abitudini, alle ricompense, qualcuno è in grado di regolare le emozioni di più dell'altro. Questo è in sintesi tre punti di un mito che viene sfatato. Si è sempre detto i cervelli sono oggettivamente uguali. A quanto pare non è così, e c'è un ampio campione. Anzitutto, le donne hanno un cervello dell'11% più piccolo rispetto a quello degli uomini.
0: Più piccolo.
4: Ma attenzione, perché hanno più materia grigia. La sostanza grigia che c'è in quello della donna è maggiore rispetto all'uomo. L'uomo, per esempio, ha più sostanza bianca. Questo determina una differenza netta. Cioè la donna reagisce agli stimoli spesso più istintivamente, ma con la possibilità di fare più cose nello stesso tempo, perché fa attivare più neuroni. L'uomo invece meno, perché più riflessivo. E anche qui ci sono dei pro e dei contro.
5: Avanti, ci posto.
6: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Buongiorno capitano. Una differenza sostanziale: noi donne ci facciamo troppe seghe mentali, l'uomo non sa neanche cosa sono, gli scivola tutto addosso e decisamente vivete molto meglio.
8: Allora capitano, ti spiego la differenza con un esempio. Allora, cervello uomo, 1 più 1, 2. Cervello donna, 1 più 1. Perché me l'ha chiesto? Cosa pensa? Che sei idiota? Che non riesca a fare uno più uno? Lo sanno tutti cosa fa. Ma io non glielo dico subito, ci penso un po' e poi glielo dico.
9: L'uomo è molto più superficiale. Per lui è tutto semplice. Si rende conto dei suoi sbagli dopo che li ha fatti.
10: Capitano, ti manca anche scusa, una parola che non capiscono e non sanno come usare e non usano assolutamente nel momento corretto. Ciao, Sara da Zagreb.
11: Ciao Giurma, sono Federico da Bologna. Il cervello dell'uomo trova una soluzione ad ogni problema, quello della donna trova un problema ad ogni soluzione.
12: Ciao ragazzi, allora, Vito da Bra. Cervello donna.
13: Devo fare quello, non andare di là,
12: Cervello uomo.
14: Figa.
15: Capitano, ecco perché hanno sempre mal di testa. C'hanno più materia grigia, il cranio più piccolo, pressione sale e mal di testa. Ecco perché, porca miseria. Michele da Mera.
16: Boris, con te scopro sempre cose nuove. Oggi, per esempio, ho scoperto che gli uomini hanno un cervello. Ciao, Daniela da Reggio Emilia.
17: Sveglia, esauriti, sveglia!
18: Forza ragazzi, tutti ad ascoltare 105!
19: Tutto esaurito, la sveglia.

0: 105 tutto esaurito.
1: Che bello, sì!
0: E fai bene!
2: Capitano, mattina vuoi sapere una cosa? A me mi fa pigliare bene la mattinata, posso troppo il numero uno.
0: Anche io accendo la radio tutte le mattine. Ascolto il capitano Marco Galli e tutta la ciurma.
3: Capitano, succede che tu fai bene al cuore, per questo così tante persone ti ascoltano.
0: Anche in TV, sul canale 66 del Digitale Terrestre.

0: partito! Replay!
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
10: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
14: Fossi in te sarei nervoso.
13: 7 eredi.
15: Chi è il prossimo?
13: Una fortuna. Nessun testimone.
14: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
13: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
16: Sai come andrà a finire.
13: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: talk about.
1: Amici, qui è veramente tutto pronto.
2: Finalmente.
1: Non manca nulla.
3: Solo non si vedono i due leoccorni.
1: Anzi, vi dirò di più. Siccome ci avviciniamo ormai all'estate, manca pochissimo.
2: Vuoi dire che questo è quello estivo?
1: No, beh, è preludio. È anticipo.
4: Ma
1: dell'estate.
4: Non è vero.
1: Sai che facciamo?
2: Cosa?
1: Taglia il melone. Dai, taglia il melone. Oroscopo di Betty oggi fresh.
4: Dai, cosa c'è? Il prosciutto chi lo porta?
1: Fresh.
5: Ne voglio una fettina anch'io però dopo, eh?
4: Dopo,
1: creiamo
4: dopo
1: l'atmosfera. Ciao, taglia anche il cocomero.
2: Ma dai,
3: incomincia, vai, Ariete.
5: Ariete, parto immediatamente con lui, con il segno di Fabio.
4: Vai.
2: Che va?
5: Settimana movimentata. Cogli le occasioni ma senza agire d'impulso. Direi abbastanza bene.
1: Sì. Bello.
4: Ci rifletto e chiedo consiglio a te, Betty.
5: Bravo. Il Toro invece va bene. La pazienza premia, soprattutto nelle questioni lavorative.
2: Vanno tutti bene.
5: I contro i gemelli vanno molto bene. Non bene, pizza.
2: Finalmente, Max.
6: Grazie.
5: Nuovi contatti e idee brillanti possono aprire addirittura nuove porte molto interessanti.
6: Sì, sulle porte aperte io.
2: Dopo stanotte, Max.
4: No.
2: Lo so.
5: Il Cancro va bene.
1: È tuo.
5: Ascolta il tuo intuito, sarà una guida preziosa nelle relazioni. Ma anche il Leone va bene. Energia in crescita, momento favorevole soprattutto per il lavoro.
1: Bello.
5: Hai capito, Eleni, al lavoro.
2: Brava.
5: La Vergine invece va abbastanza bene. Così e così.
2: Già girato pagina.
5: Organizzazione e metodo ti aiuteranno a superare piccoli imprevisti. Ma ora arriva lei, arriva la Bilancia.
1: Sì.
5: L'armonia torna protagonista, con buone notizie in amore, quindi bene.
2: Bravo, bravo.
5: Lo Scorpione? Lo Scorpione come va? Molto bene.
2: Capito.
6: Tutti bene.
5: Determinazione e fascino ti permettono di raggiungere un obiettivo molto importante.
2: Sì.
5: E ora arriva il Sagittario.
1: Come va?
5: Va bene. Settimana tranquilla di relax e riposo.
2: Ma attenzione,
5: perché arriva pizza il
2: Capricorno.
5: Bravissimo,
2: che
5: il tuo segno, che va anche lui bene.
2: Oh, finalmente.
1: Periodo top.
2: Sì, sì.
5: Stai andando bene e i risultati arriveranno più rapidamente del previsto.
2: Sì, ma arriveranno però.
5: Acquario, anche l'acquario direi che va bene. Creatività e intuizioni originali rendono la settimana stimolante.
1: Stimolante per lei.
2: Per lei anche.
5: Per tutti e due,
2: per
5: forse.
2: Due.
5: Sì. E ora l'ultimo segno, il segno dei pesci, il segno di Mitch.
1: Mitch
3: va presente.
5: Che di contro va molto bene.
3: Finalmente.
1: Beh, ragazzi, dopo ieri sera.
5: Emozioni intense e incontri significativi colorano le tue giornate.
3: Dopo ieri sera.
1: Te l'ho detto. Non possiamo dire niente.
5: Avete ragione. Ma ora il sunto della settimana.
1: Sì.
5: I segni super favoriti sono tantissimi.
2: Sono
5: ma
2: tutti.
5: Soprattutto.
1: Ma soprattutto, secondo me, pesci e capricorno.
5: Bravissima. I segni un po' meno favoriti sono invece.
1: Attenzione, vai.
2: Dillo.
5: Ariete, ma poco.
1: Così?
5: E anche Acquario, ma anche lui
1: poco.
2: E buon segno a tutti.
1: Quasi tutti.
2: A tutti. Poco.

0: amici, ritorna Big Smile. Questo è l'appuntamento con le vostre barzellette. Ci sono quelle più divertenti della settimana, le riascoltiamo insieme, ma voi intanto
1: portatevi avanti, registrate la vostra barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp.
0: Vocali.
2: Big Smile.
3: Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
3: Posto di blocco. Coppia viene fermata dalla polizia. Poliziotto chiede i documenti, inizia a guardare i documenti, guarda l'uomo e gli dice: signor Luigi, ma si è accorto che ha superato i 70 km orari su questa strada? No, ma è impossibile, stiamo andando pienissimo e la moglie di fianco. Eh no, stavi andando i 100 km orari. Il marito si gira, la guarda, gli dà un'occhiataccia e poi torna a parlare col poliziotto. Il poliziotto la guarda e fa: e poi era anche senza cintura. No, la cintura ce l'avevo. E la moglie di fianco: eh no, la cintura non ce l'avevi. Ma tu non stai mai zitta. Il poliziotto abbassa lo sguardo, guarda la moglie e dice: ma suo marito la tratta sempre così? No, non si preoccupi, solo quando è ubriaco.
0: Bellissimo.
4: Due.
5: Ragazzi, questa è la mia barzelletta. Allora, questa è la storia vera di Cenerentola.
0: Sì.
5: Ci sono le sorellastre e la matrigna che se ne vanno alla festa del principe a palazzo e la lasciano sola a casa. Lei disperata inizia a piangere, gli appare la fatina e la fatina gli fa: non ti preoccupare, ti ci mando io alla festa. Gli fa un bellissimo vestito, poi trasforma una zucca in una carrozza, prende i topini e li fa diventare degli splendidi cavalli. Però a un certo punto gli fa: ascolta, devi tornare a casa entro mezzanotte, se no tutto ritorna come era prima. La carrozza diventa la zucca, i cavalli diventano dei topini. Però la cosa più importante è che la tua patata potrebbe diventare un cocomero. Quindi mi raccomando, sì, fatina, non ti preoccupare, a mezzanotte sto a casa. Va verso la festa, si aprono le porte. Quando entra tutti rimangono sbalorditi dalla sua bellezza, specialmente il principe che gli si avvicina, la invita a ballare, la invita a cenare con loro, lei tutta contenta, si siedono, parlano, ballano, ridono, scherzano. A un certo punto arriva la frutta, arriva un cocomero gigantesco, lui prende la spada e fa quattro fette. Ne prende una. Ah, Cenere, a che ora ha detto che devi tornare a casa? Le 3, le 4.
0: A Cenere.

0: Ragazzino, devo andare a prendere il ventosone idraulico con il compressore, che qua lo aspira di tutto. Vai, vai, vai! L'idraulico se ne va, ritorna dopo 10 minuti a casa della signora con questo ventosone gigante, con questo compressore, lo smonta il water, mette il ventosone, lo collega al compressore, mette la presa e inizia. Sembra uno scoppio. Sposta il ventosone, l'idraulico, rimette il water, tira lo scarico. Hai visto, signora? Tutto ok? Madò, grazie, grazie. Nel frattempo sente un rumore dentro il ventosone. Va per spostare il ventosone. Esce un uomo ricoperto di merda. Fa l'idraulico. Oh, e tu che ci fai qua? Quello si guarda intorno. Che cazzo ne so io? Io stavo cacando al piano di sotto.
1: 4.
2: Oh, mamma.
3: Un comandante dice al soldato: ciao soldato, oggi ti faremo delle domande. Se risponderai correttamente, ti faremo entrare in un'unità speciale. Il soldato gli risponde: ok, sono pronto. Il comandante dice al soldato: allora, supponiamo che tu sia in battaglia e ad un certo punto un proiettile ti stacchi un orecchio. Che cosa senti? A questo punto non vedo più da un occhio. Cos'è? Mi sembra una risposta strana. Vabbè, supponiamo che qualche minuto dopo un altro proiettile ti stacchi anche l'altro orecchio. Adesso che cosa senti? A questo punto non ci vedo proprio. E il comandante gli risponde: ma che cos'è? Ti staccano le orecchie e tu non ci vedi più? Eh sì, senza le orecchie l'elmetto mi scende sugli occhi.
4: Bravi che siete, smile, ragazzi. Smile.
5: Sembra bravi. Quasi la finale di Big Smile.
4: Ma vuoi dire?
5: Lo è, lo è. Chi avrà vinto? Max.
6: Vado, vediamo chi ha vinto.
5: Vediamo un po'. Vabbè.
7: Inizializzazione in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 3.
5: E se non sbaglio è buongiorno e buongiornissimo.
0: Buongiorno e buongiornissimo.
7: Big Smile 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, il traffico è bloccato a causa di un incidente e si è formata una coda di 3 km con tendenza all'aumento per un tamponamento tra un camion e un camper. Altro incidente sulla 4 è coda tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Savona, coda tra Arenzano e il Bivio per la 26 dei trafori a causa di un veicolo in avaria. Infine, sulla statale 3 del lago di Como dello Spluga, corsia chiusa tra Desio e Monza in direzione statale 527 Bustese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
14: 105
15: Che storia.
16: Radio 105.
15: Che storia.

0: esaurito.
1: Replay.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.

0: A Radio 105 sono le 7:59. Sassà, cato!
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esteroletto. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo nella zona di Baia Hibe. Una densa ondata di fumo proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura, evacuati 1700 turisti. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump, per poi rincarare: non la voglio come fan, lei è nato assenti a Hormuz, dopo che la premier allibita aveva replicato: io e l'Italia non imploriamo mai. Alla presidente del Consiglio telefonata di Mattarella, solidarietà anche dei leader europei e sdegno bipartisan. Steve Witkoff è inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Sarebbero dovuti cominciare ieri, ma sono stati rinviati a causa degli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano. Nonostante il cessate il fuoco, l'esercito dello Stato ebraico sta colpendo il sud del paese dei Cedri. 5 morti. Attacco di Mosca nella notte su Kharkiv, almeno una vittima. Il presidente ucraino Zelensky avverte il bielorusso Lukashenko: rimuova i ripetitori dei droni russi o lo faremo noi. Momenti di tensione nella notte in Valle di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti notava hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e l'idrante. Mondiale di calcio, gli Stati Uniti si impongono sull'Australia per 2-0. Vittoria anche del Brasile su Haiti per 3-0, del Marocco sulla Scozia per 1-0. Stesso risultato del Messico sulla Corea del Sud e del Paraguay sulla Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Tutto esaurito?

0: amici, buongiorno. Ciao, giorno di tutto esaurito. Buon sabato, buongiorno. Buon weekend. Oh, vogliamo ancora ringraziare i 105isti doc, gli esauriti doc che sono venuti a festeggiare i 50
1: grazie
0: anni.
1: Grazie ancora, ragazzi.
0: 105 insieme a noi. Un bacio enorme, c'era tanta musica.
2: Ma che musica! Ringraziamo anche tutti gli artisti che sono venuti a trovarci.
1: Bellissimi,
2: patatini.
1: Bravissimi.
0: Avete detto musica?
2: Sì.
1: Sì.
0: Cioè, avete ancora voglia di festa?
1: Ma certo.
0: E allora, sapete che facciamo?
1: Balliamo?
0: Sì, balliamo, ma loro la scelgono adesso. Ieri l'abbiamo messa noi, oggi la scegliete voi con il
2: PBM mio!
3: Aspettate che vi verso un altro goccio di vino.
0: No, Betty, basta! Sta tornando! PBM mio! Tu fai delle imitazioni, Pizza, a letto?
2: Certo, sì!
3: Aiuto,
4: il vecchietto dei Muppets.
5: I successi di sempre.
1: Te con Nadia, mi immagino.
4: Tonno insuperabile, uno dei due.
0: Fai le vocine?
2: Sì, chiamami Nembo Kid.
0: Questa la mettiamo noi, amici.
4: La mette Pizza.
0: La mette Pizza. Per tutti.

Bye.

0: È mio?
1: Mio!
2: No, mio!
3: BBM!
1: Tutto a posto, ragazzi!
0: Il video aveva un outfit interessante per la festa.
1: Aveva un outfit!
0: Sì. La gente aveva
1: mio! Vabbè, si stanno riferendo naturalmente al video del pezzo, esatto, dei Galantis. Qualcuno l'ha visto magari sul canale 66 del digitale o attraverso la nostra app. Diciamo che era un po' forte.
0: Potremmo andare vestiti così, però.
1: No, io no, magari voi.
0: Se ci tirano frutta e verdura, eravamo
1: perfetti. Dove andiamo, ragazzi?
4: Andiamo a Milano da Manuela.
5: Buongiorno, Manuela.
6: Buongiorno mondo di 105.
1: Buongiorno. Ciao, buongiorno a te,
6: ciao esauriti, che emozione.
1: L'emozione colazione, Manu de Milan. Milan.
6: Vicino a Milano, nell'Interland.
5: Quale paese? Vogliamo saperlo.
6: San Vittorio Loa, sì, no, piccolino, però vicino a Legnano. Però sono nata a Milano, quindi è per ricollegarci a qualche tempo fa al regina Elena. Visto che esiste anche chi è nata a Milano solitamente
1: si
6: identifica con l'ospedale dove è nata.
1: Con l'ospedale.
4: È vero.
1: Sì. Manu, ma lavori a Milano però?
6: No, lavoro a Pavia. Infatti mi faccio una vasca tipo di 70 km andare e 70 tornare. In vostra compagnia l'andata e con la carovana e il mitico brigante che saluto, colgo l'occasione al ritorno.
0: San Vittorio Lola la colleghiamo al Maggis, sai quante serate abbiamo fatto al Maggis?
1: Non c'è più adesso.
0: Io lo collego a quello.
1: No. Okay.
6: No. Non c'è più uno, cioè, c'è un'altra, no, un'altra struttura.
1: C'è dell'altro. Insomma, ma tu Manu vai ancora a ballare?
6: Sì, non posso, vabbè, però mi piacerebbe.
5: Ma che lavoro fai? Di cosa ti occupi?
6: No, sono impiegata amministrativa.
1: Ok. Ma scusa, ma vieni a ballare con noi a Ferrara venerdì?
0: Certo.
6: Sì. No, in casa ballo.
1: In casa balli?
6: Quando faccio i mestieri, sì.
1: Grande. Che donna.
6: Con mia nipote ballo, una nipotina piccolina, così. Sì. Con lei ballo, quindi.
1: Come si chiama?
6: La mia nipotina è Noemi.
1: Noemi, vale, mandiamo un bacino anche noi. Manu, numero fortunato.
6: 3.
1: Number 3.
5: Numero 3, numero perfetto.
1: Esatto, il primo numero di oggi, segnatelo anche voi amici da qualche parte. Allora, balliamo e cantiamo, Manuela, con la tua canzone.
6: Certo. Che non rispecchia, diciamolo subito, la mia vita sentimentale. Per ricollegarmi a quello di prima. Io ho una vita molto stabile. Faccio 30 anni di matrimonio l'anno prossimo. E quindi saluto mio marito.
1: Che bello.
6: E invece la canzone di Giorgio Giovanotti.
1: Sì.
6: Tu mi porti su.
1: Tu mi porti su. Vabbè, insomma.

0: no, è mio.
1: È mio.
2: Mio.
3: È mio.
4: È mio.
5: PBM mio. Mio.
6: PBM mio!
7: PBM mio, dedicata a mio figlio, father and son, di Cat Stevens, il caimano dispari di Porto Recanati.
8: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: mio.
1: È mio.
2: È mio. È mio.
3: Stop.
4: PBM mio.
0: Siamo nel PBM mio e voi siete protagonisti. State scegliendo la musica, tutta la musica di quest'ora.
1: E che bella, al 342-41-15-105.
5: Adesso come? Andiamo a Sassari, andiamo in Sardegna, sì, a conoscere Monica e Giacomo.
6: Ma ciao.
0: Ma ciao, ciao ragazzi, benvenuti da Sassardegna.
6: Ciao, come state?
1: Noi bene, voi?
6: Abbastanza bene, siamo in macchina con Giacomo che andiamo ad Alghero.
0: A fare il bagnetto. Quindi Monica, sì, chi è Giacomo? È tuo figlio?
6: È mio compagno.
0: Ah, è tuo compagno. Oggi giornata libera, giornata di mare.
5: La coppia.
6: Sì, oggi siamo liberi, andiamo al mare. Cioè, io sono libera perché non sto lavorando, lui è libero dal lavoro.
0: Ok, ha preso
5: il bagnino? Fa il bagnino?
1: No.
0: Chi?
5: Giacomo.
6: No.
0: Ti prende in giro Monica, la sua lo sta.
6: Allora, tranquillo.
0: Monica, ma possiamo venire anche noi, sì, con voi ad Alghero?
6: Assolutamente sì, dai. Ci sono i posti in macchina, dai, vi aspetto.
1: Dai, ti che prego, arriviamo.
0: Ad Alghero in compagnia. Sì, l'abbiamo sentito.
6: Ah, ok.
2: La possiamo affittare una macchina.
0: Monica, io sono piccoletta, secondo me ci sto.
6: Assolutamente.
0: Gli altri hanno le gambe lunghe. Peggio per loro.
6: Le posso sedere in avanti quello con le gambe più lunghe, non c'è problema.
2: Grazie. Io vengo a piedi che è meglio, ma.
0: Bellissimi.
6: Pizza però in moto, la voglio vedere.
1: Va bene tesoro, arriverò in moto.
0: È una signora moto, Monica. Grazie. Ti dirò, infatti, l'hai vista probabilmente sui social. La signora moto,
6: sì,
0: signora moto.
1: Bella, sì.
0: Quindi come passerete questa giornata, Monica, Giacomo? Tranquilli, che mare, bello, spiaggia. Vi siete portati
6: al mare?
0: Sì? Vi siete portati il pranzo al sacco?
6: Sì, certo.
0: Beh, preparato.
6: Andiamo a pranzo al sacco, spiaggia, ombrellone, asciugamano,
0: birretta.
5: Siete pronti, attenti a non scottarvi,
6: sì,
5: dai.
6: Che
0: meraviglia, bravi ragazzi.
6: Ovviamente protezione, perché ho la pelle chiara, quindi.
0: È una bella giornata, insomma.
1: Che bello.
0: Tra di voi, ci regalate una bellissima immagine.
5: Sì.
0: Okay, di estate, perfetto, italiana, di vacanza, di tranquillità. Belli siete. Ce l'avete anche un numero?
5: Numero.
6: Il mio numero è il 23.
1: 23.
5: 23.
0: Perfetto.
5: Per Monica e Giacomo.
0: La canzone l'avete scelta insieme, ragazzi?
5: È un bel messaggio di solidarietà.
0: Dai,
5: umana,
6: bro. Abbiamo Michael Jackson, abbiamo anche visto il film, per quanto. Ho messo un po' di tempo a vederlo perché sapevo che mi sarei arrabbiata, però l'ho visto lo stesso.
0: Ok. Sì. E quindi è un pezzo di Michael Jackson che vi lasciamo annunciare. Prima, non so se lo volete dedicare a qualcuno, lo potete fare.
6: A voi ragazzi.
0: Grazie ragazzi. Che gentili. E noi a voi. Voi a noi e noi a voi. E qual è di Michael Jackson?
6: Feel the World.
0: Bellissima. Buona giornata.
5: Ciao.
0: Buon mare.
1: Ciao Monica.
6: Buona giornata
1: anche
6: a voi. Ciao, grazie. Ciao. Un bacione.

0: tutto esaurito.
1: Replay.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto. La scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
15: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su deghi.it.
17: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E devi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi devi cucinare per 16.
17: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare. Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Super BBM mio.
1: Super BBM mio, sì. C'era una somma da fare, due numeri fortunati anche questa mattina, una canzone da scegliere. Lei ha fatto tutto questo.
2: Sì, arriva da Torino ed è Daniela. Buongiorno Daniela.
1: Benvenuta. Ciao Dani.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Super Daniela, Rivalta, giusto?
3: Giustissimo, giustissimo.
4: Ciao Dani. Ma
3: non potevate farmi il regalo più bello, non ci posso credere.
1: Wow,
4: non mi dire che oggi è il tuo compleanno.
2: No.
3: No, non ancora, ma tra pochi giorni lo sarò. Wow. Ma siete la mia ricarica quotidiana.
1: Addirittura, amore. Mamma mia, grazie Daniela, che bellissimo complimento. Insomma, ci proviamo.
3: No, non è un complimento, è un modo di dirvi grazie perché siete presenti nella mia vita, nella mia fatica, nel mio vivere quotidiano.
1: Un bacio enorme, grazie. A te, noi ci proviamo tutte le mattine a cercare quantomeno di alleggerire un po' il vostro viaggio, sì. No? Casa, lavoro,
2: esatto.
1: Con un po' di buon umore, se ci riusciamo, siamo solo felici. Dani, c'era una somma da fare. Total?
3: 26.
2: 26, bravissima.
1: Senti, ma Daniela, ma sei andata a vederlo live?
3: Sì, perché sono mentre viaggio in macchina vi ascolto per andare al lavoro.
1: Ok, no, ma dicevo, ma sei andata a vederlo dal vivo? In concerto?
3: No, assolutamente no, purtroppo.
1: Purtroppo no.
4: È stato un gran concerto, bravo.
1: Sì. Ma tu che ne sai che non c'è, Ripi?
2: È il numero uno.
4: L'ho visto in televisione.
3: Sono tanti numeri uno, e lui è uno di questi.
1: Assolutamente. Daniela, vuoi dedicare la tua canzone a qualcuno?
3: A voi.
1: Grazie. A e voi. Allora, noi a te la puoi annunciare.
3: Assolutamente sì, è dedicata a ditelo voi perché siete parte della mia vita.
1: Sì.
3: E in questo momento l'emozione è talmente forte che ho dimenticato il titolo della canzone.

0: No, no, no, io ho deciso, basta. Non parlo più io, basta.
1: Come
0: basta.
1: Non parli più? No, siamo in onda, è una radio.
0: No, no, no.
1: Devi
0: no,
1: parlare,
0: basta. No,
1: pizza
0: no,
1: ti
0: no.
1: pagano per parlare.
0: No, no, no, oggi vado a gesti, no, no, no.
1: Vabbè, ho capito, sei stanca, hai fatto la serata, però.
0: Sì, mi sta calando la palpebra, basta, non parlo più.
1: Te cala la palpebra.
0: Sì, cara.
1: Beh, in effetti, però, adesso non in onda, ma fuori dall'onda, è consigliato stare zitti.
0: Vuoi dire?
1: Per un po', sì.
2: Attenzione, è ufficiale. Stare in silenzio per 2 ore al giorno favorirebbe la crescita di nuove cellule cerebrali.
1: Veramente?
0: Sì.
2: Sì. Cioè, per le povere, da adesso stiamo in silenzio. Sì. Mentre noi stiamo in silenzio, le nostre cellule fanno.
3: Ma è un silenzio dove fai una meditazione o posso fare anche altro?
2: No.
3: In silenzio.
2: Adesso comincia a stare zitto, poi dopo. Boris, come funziona?
4: È la famosa neurogenesi. La neurogenesi significa la rinascita di cellule cerebrali. Il silenzio stimola la nascita di nuovi neuroni, abbassa i livelli di cortisolo, quindi il cervello è portato a rilassarsi. Rilassandosi fa pulizia di tutte le tossine, potenzia la concentrazione, la memoria, la creatività, attiva la riflessione. In pratica, il rumore che non viene percepito dal cervello come elemento da processare,
2: cioè
4: qui. Queste 2 ore di silenzio servono di fatto a rigenerare il vostro cervello, perché in quel momento il cervello non deve concentrarsi a capire che succede intorno a voi. C'è silenzio, quindi è come se avesse un suo momento per rigenerarsi, facendo spazio a nuove cellule.
1: Quindi,
4: ora che voi camminiate, che voi siate fermi sul divano a guardare il soffitto,
1: non è importante, però
4: non importa, purché ci sia silenzio per almeno 2 ore.
3: Anche dormire o devi restare sveglio? Cioè io per 2 ore posso sedermi o sdraiarmi tipo tranquillamente?
2: Bravo, certo.
4: Avendo l'ausilio della televisione, per il futuro faremo dei disegnini alle domande di Mitch.
5: Avanti, avanti, ci posto!
6: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ciao capitano, io prendo il gommone, vado 12 miglia fuori, spengo tutto e silenzio assoluto, e lo faccio spesso.
8: Capitano, buongiorno! Ciao da Dino di Saronno. Guarda, ti dico che quando fai immersione subacquea e sei sott'acqua, ce n'è di silenzio. E cavolo se lo senti il tuo cuore. Ed è una roba bellissima, capitano. Buona giornata a tutti, buona settimana. A colazione!
9: Ciao ragazzi, Simonetta da Pisa. Ma io, anche se sto in silenzio, il mio cervello parla da solo. Si rigenera uguale?
10: Ragazzi, ma una bella e sana dormita no? Non funziona per rigenerare le cellule. Colazione!
11: Capitano, ecco perché quando vado a pescare mi sento poi così bene rilassato. Perché poi c'è pure la maglietta. Sto pescando, se volevo parlare con qualcuno stavo a casa con mia moglie. Ciao, Massimo Adorino.
12: Capitano, mia suocera li batte tutti. Ho provato a stare in macchina con lei. Nel momento in cui c'era un secondo di silenzio facevo 1, 2, 3 con le dita e piuttosto che non dir niente leggeva i cartelli stradali. Luca da Milano.
13: Ragazzuoli, basta andare in montagna, una bella camminata e scarpinata di 2 ore, isolate da tutto e da tutti, non sentite il rumore di niente e di nessuno, vedrete che quando tornerete alla macchina la cura ha fatto il suo corso.
14: Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. La voce del silenzio di Massimo Ranieri, spettacolare, manco. Ciao ragazzi, ciao Ciurma, ciao da Mimmo!

0: 105 è tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegate.
0: 105 è tutto esaurito.
1: O tutto esaurito o niente. Tutto esaurito.

0: e ascolto tutto esaurito.
1: Vuoi ridere di prima mattina?
2: Mi avete tirato sulla giornata.
3: Tutte le mattine io vi ascolto.
1: Ascolta 105 tutto esaurito con il capitano Marco.

0: amici, siamo in chiusura.
1: Sì, di già.
0: Ma stiamo per tornare prestissimo, eh?
1: Sì.
0: Diglielo, è già lunedì.
1: Già, un attimo, cucù, dalle 6 alle 7, lunedì siamo qui con Avanti Avanti C'è Posto. E dalle 7 sarà nuovamente tutto
2: esaurito.
0: Ciurma, grazie di cuore,
1: grazie
0: a tutti voi. Grazie, ciao, esauriti, ciao, del nostro cuore. Passate un buonissimo fine settimana.
1: No, ma stasera c'è un'altra festa, no?
0: No,
3: io sono a Nova Milanese. Venite a trovarmi.
1: Dai, facciamo la festa, una dritta.
4: Pizza, poi non ce la fai più, tu non arrivi lunedì, dai.
1: Allora, hai capito. Tutto esatto.

0: Erano code in uscita alla barriera di Ugovizza verso il confine di Stato. Infine, sulla statale 3bis Tiberina E45 sono segnalati lavori di manutenzione a Deruta Centro in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Jerry Calà per Seat, prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
14: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
15: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.

0: Credo.
1: È facile, basta usare Mediaset App Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset App Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su appmanager.mediaset.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
4: con il sottoscritto Enrico Papi
5: e Lodovica Comello.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
4: solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!
7: Squizzati di 105
8: che storia.
3: Radio 105,
9: che storia.

0: caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Beh, oggi è il caso di dirlo.
2: Allora, intanto facciamo piano, per piacere.
1: Sì, l'abbiamo detto però sul palco a Ferrara qualche ora fa che saremmo stati in diretta. È tutto vero!
3: È tutto vero,
2: tutto
3: allora...
2: vero, ma non tutto bene, quello non lo sappiamo
3: esatto.
2: ancora.
3: E già tanto se parliamo e non sbiascichiamo per la stanchezza, però che ore sono? L'abbiamo già detto.
1: Beh, stanno arrivando quasi le 9, qualche secondo alle 9. Intanto buongiorno da Edoardo Meca, Linda Pani e Dario Micolani, in regia il nostro Davidino. È tutto vero perché, vabbè, non tutti magari lo sanno, l'hanno visto dai social. Eravamo sul palco di Ferrara per festeggiare i 50 anni di Radio 105 e eccoci qua,
2: magia, noi in after siamo pronti alle 9 in punto per cominciare
1: TGCOM e poi arriviamo, vai!
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esteroletto. Attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni. Il presidente americano in un'intervista: non la voglio come fan, dopo che la premier ha definito invenzioni. Le dichiarazioni del capo della Casa Bianca al G7 a Evian: mi ha implorato per un selfie, mi ha fatto pena. Io e l'Italia non supplichiamo. La dura risposta del capo di governo, al quale va la solidarietà di Mattarella, Macron e Sanchez. Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, atteso in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Washington e Teheran. Sono almeno 5 le vittime dei bombardamenti di queste ore nel sud del paese dei Cedri. Una turista italiana è morta a Santo Domingo in seguito ad un rogo nel resort dove alloggiava. La donna di 46 anni sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri ospiti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Con l'arrivo della seconda ondata di calore aumentano le città contrassegnate con il bollino rosso. Dalle 5 di oggi alle 8 di domani il massimo livello di rischio è previsto anche a Bolzano, Milano e Rieti. Lo scontro tra treni nei pressi di Bedford, a 80 km da Londra, è costato la vita a uno dei macchinisti e il ferimento di una novantina di persone. 11 sono molto gravi. Mondiali di calcio, tutto facile per il Brasile di Ancelotti, che ha travolto Haiti 3-0. Vittorie anche di Messico, Marocco e Paraguay, rispettivamente contro Scozia, Corea del Sud e Turchia, per tutte lo stesso risultato, 1-0. La formazione allenata da Montella è eliminata dal torneo. Successo anche degli Stati Uniti sull'Australia per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.

0: buongiorno, buon sabato 20 giugno.
1: È iniziata l'estate, tra l'altro, si dice il 20 o il 21, non si sa mai,
0: allora,
1: da calendario.
0: Di solito esatto. Il 21, ma poi dipende da anno in anno, ci sono degli anni in cui inizia il 20.
1: Rifacciamo il 1, 2, 3.
0: Vabbè,
1: dai, pensavo peggio.
0: Dai, sì, dai,
2: una,
0: ci siamo.
2: Una grande Linda Pani in forma.
1: In infradito in radio.
0: Ecco, buongiornissimo per gli amici feticisti sul 66. Eccoci qua.
1: Benissimo, eccola là.
3: Benissimo. Sei bella, sai.
0: Grazie.
1: A proposito, buongiorno Edoardo Mecca.
2: Buongiorno Dario Micolausi in arte, ma sono in arte Dario Micolani. Ovviamente saluto anch'io Linda Pani, ma dobbiamo salutare regia il nostro mitico Davidino.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Davidino. Buongiorno. L'unico fresco del team. Sì. Guarda, sì. L'unico fresco come una rosa.
1: Oh, devo dire che secondo me in questi primi minuti abbiamo ancora un po' il ritmo, l'adrenalina, sì, del palco, eccetera. Poi vediamo cosa succede fino a mezzogiorno.
2: Esatto, vediamo tra tre ore.
0: Siamo in after praticamente, perché noi ieri sera siamo tornati ovviamente tardissimo da Ferrara. È stata una serata fighissima. È stato veramente molto bello il fatto di essere tutti quanti insieme. Poi la piazza super, quindi grazie a chi era lì.
2: Esatto, ormai dormo più qui in radio che a casa. Allora... devo dire che però noi siamo qui live in diretta, non vedo perché
1: gli altri
2: colleghi
1: dovrebbero dormire.
2: Esatto, debbano dormire. Però diamo il via ufficialmente a questa puntata con il buongiornissimo caffè di quest'oggi.
0: Buongiornissimo.
1: Ecco. Li disturberemo un po' in questa prima ora. Secondo me faremo delle telefonate un po'
2: ci
1: qui,
2: proviamo,
1: un po' là,
2: ci
1: in
2: ci
1: generale.
2: Proviamo.
1: State qua con noi.
2: Canti, balli, improvvisate fra una pioggia di risate. Con le maschere in tempesta tutto il mondo fa gran festa.
1: Ah, per una volta in rima, incredibile.
2: Una volta in rima e che c'entrasse qualcosa anche con quello che abbiamo vissuto. Chi l'ha scritta?
4: Totò.
2: Totò?
1: Ci poteva stare questo.
0: Sì.
1: Chi l'ha scritta?
0: La nostra direttrice artistica.
1: Un festaiolo. Un festaiolo come Cesare Cremonini. L'ha scritta lui.
2: Allora ci sei andata vicinissima,
0: lo sapevo,
2: Linda.
0: Lo sapevo.
2: Non
0: lo
2: è
0: sapevo.
2: Stata la nostra direttrice artistica, ma è una filastrocca popolare. Quindi non sappiamo chi possa averla scritta.
0: Ecco,
2: allora. Canti, balli, improvvisate fra una pioggia di risate. Con le maschere in tempesta, tutto il mondo fa gran festa.
1: E allora vai.

0: sembriamo ancora sul palco.
1: Sì, veramente. Non è mai finita questa festa.
0: Anna.
1: Il nuovo di Anna, White Girl Wasted, qui su Radio 105. Sono le 9 da 8 minuti. Noi tre siamo in diretta, sbiascicando, e i nostri colleghi stanno dormendo.
0: Oh, e chi allora... disturbiamo? Perché al 342 41 15 105 in tanti ci scrivono, tipo dai, chiamate Pizza Elena, chiamate un po' di amici,
1: allora,
0: un po' di colleghi.
1: Posso dire una cosa? Io lascerei fuori gli amici di Tutto Esaurito, sono gli unici che io non chiamerei.
0: Ma perché anche dici, perché dobbiamo sempre essere amici.
1: No, no, ma poi... ma perché per una volta.
2: Esatto, si svegliano sempre prestissimo.
0: Vero, vero, vero.
2: Per una
0: vero.
2: Volta.
1: Quello, per quello. Tutti
0: c'è
1: gli
0: da
1: altri
0: dire no. Che anche il buon Marco che stai per chiamare si sveglia sempre presto, che lui ha il fuso di Miami.
1: Esatto.
0: Però...
1: allora, facciamo un tentativo. Proviamo a chiamare Marco Mazzoli.
0: Attenzione.
1: Secondo me non squillerà, e se squillerà butterà giù. E se risponderà dirà che cazzo vuoi.
0: Esatto.
1: Sicuro, sicuro, vado.
0: Sì, chiamalo però, sono passati allora, 5 minuti.
1: Un attimo, ci aspetta un secondo.
0: Dal WhatsApp
2: vediamo.
0: Di
2: attenzione,
0: Linda,
2: attenzione.
0: Direttamente. Dal WhatsApp di Linda, questa è radio,
1: Attenzione. Numero americano, quindi spiega così. No, sta dormendo.
0: E se risponderà è comunque
2: non
0: Marco Mazzoli.
1: Se ci insulterà malissimo.
2: Non risponde.
1: Non risponde, non risponde. Ok, dobbiamo provare qualcun altro, raga.
0: Vai, andiamo subito con Dario Spada.
1: Mazzoli,
0: vai.
1: Pacco, Pacco.
2: Dormono, dormono.
1: Maledetti.
0: Cosa volete da me? No, questo ero io.
1: Vai, vai, vai, vai. Mettimi la voce.
0: Darione.
3: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio 105.
2: Ciao, Darione.
1: Ciao, Darione. Ciao, Darione.
3: Siete dei maledetti.
1: Certo. Sì, ci sembrava giusto, scusa, che non fossimo gli unici.
0: Cioè tu addirittura hai la suite a Ferrara. Sei rimasto lì, capito?
3: No, ma quale suite? Sì, mi sono preso una bella camerella
0: Dai, sei in diretta, com'è andata ieri?
3: Bene, molto bene.
1: Bene.
2: Ma senti
3: molto
2: che
3: bene.
2: Che voce meravigliosa, sì. Da appena sveglio.
1: Posso dire che voce sexy,
2: sì.
1: Darione?
0: Ma che cosa che ci sta mandando a cagare?
3: se mi sono svegliato adesso, mi sono svegliato adesso. Cioè, la sveglia ha squillato, diciamo, alle 9.
0: È stata un'idea di Linda, chiamarti.
1: Non è vero.
3: E ha fatto bene, perché Linda è mattiniera, è una donna piena di energie, perché è giovane, maledettamente giovane, quindi...
2: Dario, beh,
3: ragazzi.
2: È vero che hai messo la sveglia a quest'ora solo per ascoltarci?
1: Sì. Sì?
3: Senza dubbio, sì, l'ho fatto apposta. Sì.
0: Ti salutiamo, ciao
1: Dario.
2: Ciao Dario.
1: Ciao, ciao. Vai, vai. Allora abbiamo un altro tentativo di telefonata adesso nel nostro video in regia. Vediamo se ci risponderà.
0: Vabbè, questo insomma per farvi vivere un po' anche la festa che è stata ieri sera. Stiamo chiamando Tony Severo.
1: Esatto,
0: dei
1: stiamo
0: Friends.
1: Provando con Tony.
0: Che ballava anche lui scatenato.
1: Scatenato.
0: Ha buttato
1: giù. No.
2: Ma giustamente, credo.
1: No, avrà pensato un call center.
0: Sì.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Pronto. Sei bello, sei? Buongiorno.
2: Ciao Tony.
1: Ciao Tony, sei in diretta su Radio 105.
4: Perché dovete fare così? Io non so.
1: Tony, siamo la Linda, Edo e Dario. Sei in diretta su 105, buongiorno.
4: Questo ciao. L'avevo capito e non riesco a capire come facciate a essere ancora svegli voi.
2: Invece abbiamo fatto una grande filata.
1: E abbiamo detto perché non chiamare anche i colleghi che stanno dormendo.
0: Dai, tu eri già sveglio, non dirmi che stavi dormendo.
4: Non stavo dormendo, figurati, mi sono alzato alle 7, figurati.
1: Ancora sono andato a letto?
4: Però il problema è la droga tra i giovani, questo è il problema.
1: A che ora sei andato a letto tu, Tony?
4: E ho dormito un paio d'ore in macchina, alle 4 siamo arrivati, quindi ho dormito 3 ore. Però c'è ancora tutto in testa, c'è ancora tutte le immagini in testa, c'è una roba, sono pieno di Ferrara, sono pieno di ragazzi. Cioè, ce n'erano veramente tanti, io non so quantificare quanta gente c'era, però era pieno.
0: Tu che la storia di Radio 105 insieme a tanti altri l'hai scritta, insomma ieri è stato molto bello.
1: È stato molto bello vedere tutti insieme, è vero.
2: Volevamo far vivere anche agli ascoltatori un po' quello che è stato ieri sera, ti ringraziamo Tony,
0: grande
2: scusaci.
0: Grande Tony, a presto.
1: Grande.
4: Ciao, se dormite, potete chiamarmi verso le 2 perché torno a dormire a quell'ora.
1: Va bene, ciao. Perfetto. Ciao Tony.
4: Ciao.
1: Un bacio.
0: Sento quanto male. Ci stiamo facendo tutti antipatici?
1: Mamma mia, ecco come farsi odiare dai colleghi. Cioè, se ieri tutto bene, baci, abbracci, dopo stamattina ci manderanno a cagare tutti quanti.
0: Bello così, dai. Voi qual è quella volta in cui avete esagerato e poi magari siete andati in dritto al lavoro? Magari è successo tu.
1: Secondo me sì. Sia con la scuola sia con il lavoro.
0: Fantastichiamo un po' fino a mezzogiorno insieme. La rubrica comunque è ampia, ne chiamiamo altri.
2: Grande intrattenimento,
1: un grande contenitore,
0: lo sapete.

0: Avete fatto caso a quanta plastica portiamo a casa ogni singola volta che facciamo la spesa? Ecco, Riso Flora ha deciso di darci un taglio netto.
1: Il loro impegno per un futuro più sostenibile parte proprio da qui, con nuove confezioni totalmente plastic free, riciclabili al 100% e fatte solo con cartoncino proveniente da foreste gestite in modo responsabile, certificato FSC.
2: Facciamo la scelta giusta anche a tavola. Per maggiori info visitate il sito risoflora.it.
3: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Sa, sa.

0: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99€.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
6: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Jerry Calà per Seat, prima!
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Hey! 105.
12: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105. 105.

0: Lascio a te l'onore, cara Linda, per allora, questo disco.
1: Il disco di Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It. Repeat It.
2: Ah sì, Repeat It, sì,
1: ok,
2: certo.
1: Il nostro disco 105 Selection, ovvero il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105
2: e color bombetta.
0: Ci siamo, allora. 9.25 in after, lo possiamo dire, dal 50° di Radio 105 a Ferrara. Edoardo Mecca, Linda Pani, Dario Micolani in regia, Davidino e tutti voi che comunque commentate via WhatsApp sulla volta che avete esagerato.
1: Esatto, cioè a noi ci interessa sapere quella volta che magari siete andati a scuola o a lavoro, dovevate insomma fare una cosa per cui ovviamente si inizia presto la mattina, ma la sera prima avete fatto la valloria e magari non siete andati a dormire, avete dormito poco.
3: Chi c'è? Ragazzi, chiamate quel pavone pavoneggiante di Brian e buttatelo giù dal letto, voglio sentire la sua risposta. Dai Davidino, chiamalo tu.
0: Allora Brian era qua fino a qualche ora fa,
1: forse. Allora non è il caso forse di chiamare Brian,
0: esatto.
1: Se vorrà ve lo racconterà lui da mezzogiorno,
0: esatto.
1: Magari evitiamo.
0: Anzi lo aspettiamo, quindi faremo uno scambio.
4: Se arriva a mezzogiorno
1: se arriva, stay tuned, come si suol dire.
0: Questo è
1: il
0: bello delle feste, però. Dai,
1: va bene, voi intanto continuate a raccontarci le vostre storie, perché ce le abbiamo tutte qui al 342 41 15 105. Fra poco vi leggeremo, ma adesso torniamo a fare, sì, il giro chiamate, a svegliare
2: chi chiamiamo,
1: i nostri colleghi.
2: Chi chiamiamo?
5: Lo zio Nebello, dai.
2: Paolino.
1: Paolino. Paolino.
5: Ciao Ciccio.
1: Paolino.
5: Ecco, va a quest'ora.
1: Paolino, Paolino. Dai, rispondi
0: direttamente
1: Paolino.
0: Dal WhatsApp di Linda.
1: No, questa è telefonata normale.
2: Secondo me dorme.
0: Vito, per dire.
1: Vabbè. Aspetta. Paolino risponde. A me non risponde nessuno, però posso dire.
2: Chissà come mai.
1: Che cazzo. Paolino, rispondi,
2: non
1: Paolino.
2: Risponde, non
1: risponde. Paolino. Niente.
2: Niente, dorme,
1: niente,
2: dorme.
1: Niente, guarda, io sono tristissima e amareggiata. Vai.
0: Proviamo a chiamare Lucilla, dai.
1: Vai. Proviamo a chiamare Lucilla, vai Danione.
0: Che anche ieri ha dato spettacolo sul palco.
1: Esatto.
2: Che dovrebbe essere sveglia,
1: in teoria.
0: La famiglia, di solito.
2: Niente.
1: Niente. C'è andata bene prima. No, Lucilla.
4: C'è un audio di Lucilla che ci saluta e ti deve dire una cosa, Dario.
1: Basta, ho detto basta.
0: Va bene, leggiamo un po' di messaggi, dai.
1: Dai, aspetta, io intanto provo a chiamare Sansone. Voi andate a pescare i messaggi. Vado.
0: Era il 1997-98, avevamo 20 anni. Io e il mio socio Joe, detto Ciccio, smontiamo il turno di notte alle 6 per andare a Livigno, Bergamo, a fare da Livigno a Bergamo a fare colazione. Poi una cosa tira l'altra, siamo rientrati la sera verso le 20, giusto il tempo di fare il giro attorno al tavolo e tornare al lavoro fino alla mattina successiva. Un dritto di quasi 40 ore.
1: Mazza,
0: cos'è?
1: 40
0: una
1: ore.
0: Una prova di Ciao Darmi. Adesso a 50 anni, se non dormo almeno 8 ore tutti i giorni, muoio. Ciao Max da Bergamo.
1: Grande Max.
2: E anche Sansone non
1: e anche
2: risponde.
1: Allora il problema forse sono io, raga.
0: Come è giusto che sia, comunque.
1: Niente, Sansone non risponde. Io mi arrabbierò con tutte queste persone comunque. Niente.
2: Beh, ma giustamente però, giustamente stanno dormendo.
0: Chi c'era di voi a Ferrara, ascoltatori? Chi è che ha raggiunto Ferrara ieri sera? Quante persone ci saranno state? Dai, un bel numero, un bel colpo d'occhio.
2: Un bel migliaio, sì. Un bel migliaio. Cioè,
0: un bel migliaio, molti
1: qualche
0: di più.
1: Migliaio.
2: No, sì, qualche migliaio.
1: Intendeva quale.
0: E comunque, in questo sabato 20 giugno 2026, vedo un Francesco Gabbani pronto a cantare Summer Funk. È iniziata comunque l'estate, quindi
2: sì,
0: di feste è giusto parlare.
1: Assolutamente. E allora andiamo con il disco, nel mentre noi facciamo un piccolo recap e proviamo a vedere anche chi telefonare. Intanto voi al 342 41 15 105 le vostre storie di after. Tipo Mattia da Venezia dice: lavoro in hotel a Venezia alle 7 in after dopo la serata del Redentore, che è una festa sentitissima nel veneziano.
0: Ale.
1: Posso capire, posso dire, Mattia, hai fatto benissimo.

0: sai le parole, cantarla.
1: Cosa ha detto?
2: Allora ragazzi, io amo rovinare i dischi per piacere, lasciatemi lavorare.
1: Ho preso il pepe nero. Cos'è che
0: è? È vero, ho preso il pepe nero.
2: Ho perso il mio dinero.
0: Comunque ci ha risposto, perché si è svegliata proprio in questo momento in diretta con noi. Lucilla!
2: Lucilla!
0: Lucilla Agosti!
3: Buongiorno!
0: Sentila!
3: Ciao, sono io!
2: Eccola! Buongiornissimo! Quante ore hai dormito, Lucilla?
3: Buongiornissimo, amici! 4 ore e mezza.
0: Bella fresca per una bella gita in famiglia, vero?
3: Ah, guarda, siamo qui io e mia figlia Creo, che dorme accanto a me. Lei quante ore hai dormito, Creo, tu? 14?
4: No.
0: Ed è più stanca di te.
1: Sì.
2: Un grande classico. Ti sei divertita ieri sera?
3: Io come una matta, mi sono divertita. Poi dovete calcolare che per me comunque è tutto un po' nuovo, nel senso che è vero che sono nella famiglia da 20 anni, però arrivare a 105 da 6 mesi e già avere una festa come quella di ieri, che secondo me unisce tanto anche noi, perché questa è una cosa che, come tutte le gite,
2: esatto,
1: è vero.
3: Uniscono la classe, ok? Quindi io mi sento molto più parte della famiglia di 105.
1: Bello. E in tanti ci stanno scrivendo che ieri sera erano presenti.
0: Che c'erano e ha infiammato il palco.
3: Per colpa di quella zanzariera.
2: Esatto. Se quella zanzariera potesse parlare.
1: Esatto.
0: Ti auguriamo buon weekend. Grande Lucilla.
1: Ciao Lucilla.
3: Ragazzi, ciao, un bacione grande.
2: Un bacione.
3: Ciao.
2: Ok, adesso
0: qualcuno giustamente che si è collegato da poco dice: ma cosa sta succedendo? Vabbè, dai, è un po' un sabato così.
1: È un prolungamento.
0: I postumi della festa.
1: È un prolungamento della festa del compleanno di Radio 105.
2: Esatto.
0: Se e non noi... c'eravate, è un modo un po' per vivere quelle vibes, come direbbe
2: Esatto, Mocco. Esatto. Cioè, il mood era un po' questo, capito? Quindi ve lo stiamo riportando.
1: Mocco dov'è?
2: Chi c'è?
5: Ragazzi, ma se chiamate Martin, preparate i beep sulle parolacce che potrebbe dirvi.
0: È vero?
5: Massi da Bergamo.
6: Esagerato.
2: Allora noi ci proviamo.
0: Attenzione.
2: Tutto live.
0: Dovrebbe essere in macchina.
2: In teoria.
0: Il nostro amico Roby.
1: Vediamo se risponde.
2: Sennò lo...
7: Amore mio,
2: Martin, buongiorno.
0: Sentite la voce calda, mamma mia, di Martin.
7: Ragazzi,
0: sentite.
7: Io sono in piedi dalle 7.
1: Dalle 7?
2: Quante ore hai dormito, Martin?
7: Io almeno 6-7 ore. Io mi sono fermato a Ferrara ieri sera. Nello stesso hotel del bellissimo. Stamattina ho fatto colazione con lui di fronte al castello Estense e mi sono goduto una Ferrara meravigliosa.
0: Che romanticismo.
1: E hai fatto bene, cioè,
2: hai fatto benissimo.
7: Sotto consiglio di Jerry Romano mi sono visto la piazza Ariostea all'alba, che è molto di chirichiana.
0: Guarda la piazza Ariostea,
1: mamma mia,
0: bellissima.
2: Beh, però era bellissima anche ieri sera quando
7: ieri sera era più Ariostea di Indei.
2: Ariostea di Dei, esatto. Era molto festa. Bene, esatto. Dove stai andando adesso?
7: In questo momento sto andando a Torino, dove stasera lavoro.
0: Un'altra serata e via.
1: Sei sempre in giro, Martin. Sei sempre in giro.
7: Ragazzi miei, qua finché la voce tiene, qua bisogna tirarci i soldi.
8: Ma sentili, che voce.
7: Che voce vuole.
2: Sì, servono i soldini per il nostro matrimonio, Martin.
7: Voi vi sto ascoltando. Siete messi bene anche voi, però.
2: Guarda, ne riparliamo mezzogiorno se ci arriviamo.
7: Segnate sulla lavagna che Martin ha risposto, Paolino.
1: Vero. Esatto.
2: Paolino
1: sì.
2: Non ha risposto.
0: Hai ragione.
2: Me la leggo.
1: Ce la leghiamo al dito, è vero.
0: Grazie, Martin.
2: Ciao, Martin. Un bacione.
7: Ciao, ragazzi, buona giornata.
2: Ciao, Martin.
0: A te, ciao.
2: No, ma io sto adorando questi momenti.
1: Chi è che ha avuto l'idea di chiamarli tutti? Dai.
2: Perché a Natale piacciono le telefoniche.
0: Sì, sì.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Disco di Sombra, Potential. Attenzione,
1: Potential.
0: Vediamo se Paolino risponde adesso. Mi ha insultata via messaggio.
1: 9.45, buongiorno.
2: Sì.
0: Paolino?
3: Uè, Zione Bello.
0: Zione.
1: Ciao tesoro, cosa che sei in diretta?
0: Sì, 105, buongiorno.
2: Mamma, non ci credo.
3: Era un mamuori.
1: Ciao,
3: e non ci credo.
1: Tesoro.
2: Perché?
0: Raga, Paolino stava veramente dormendo.
1: Sì.
0: L'abbiamo svegliato.
1: E devo dire che si è preoccupato perché ha detto: è successo qualcosa? Dimmi. Cioè, ha avuto anche...
2: Sì, perché stavo facendo pausa pipì, cioè, te lo giuro. Cioè, mi sono alzato un minuto fa. Ho detto: cioè, fammi guardare il cellulare. Linda Pani, un minuto prima che mi chiama alle 9.27 del mattino, ho detto: oh mio Dio, è stata male.
0: Ho bevuto acqua io ieri sera.
2: Mamma mia.
1: Com'è andata, Paolino? Racconta un po' ai nostri ascoltatori, poi ti lasciamo dormire, dai.
2: Ma non so neanche come si parla l'italiano.
0: Io ti amo, Paolino.
2: Ma
0: ti
2: che
0: amo.
1: Oh, possiamo dire che il tuo socio Martin ha dato grande soddisfazione. Si è andato a vedere l'alba in piazza. È già in macchina verso Torino, eh.
0: Super tranquillo, il più sveglio di tutti quelli che abbiamo sentito finora.
2: Cioè, Martin veramente ha fatto l'alba. Non lo so, era... Boh.
1: Ecco, chiudiamo con voi.
2: Ho fatto un ritorno dove abbiamo fatto diverse soste.
1: Sì.
2: Molte soste, diciamo. Perché
1: stai sbiascicando.
2: Perché qualcuno ha bevuto troppa acqua fredda e quindi si è dovuto fermare molte volte, diciamo.
3: Era proprio l'acqua fredda la prima cosa che mi veniva in mente.
0: Mi viene da dire solo una cosa: poesia.
2: Sì, neanche
1: Paolino,
2: neanche l'Inquisizione ha fatto così tanti danni, veramente.
1: Tu adesso fai solo una cosa:
0: vai a letto. Grazie Paolino, buonanotte.
3: Ciao.
0: Comunque,
2: grazie,
0: io ho detto poesia perché il disco di Salda Vinci, comunque.
4: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: bella, sentila, la nuova di Sal Da Vinci, poesia alle 9.49, una manciata di minuti alle 10.
1: Grazie mille,
2: non capisco niente,
1: non capisco più niente.
0: Spettacolo. Grande, ci fa anche ballare, oltre a cantare.
1: Sì, l'ho fatto ballare.
3: Abbiamo sbloccato un nuovo personaggio di Edoardo Becca. Sì. Andiamo.
1: Il traffico, vi prego.
3: Per sembra, sì.
0: Comunque un po' sembra Boldi.
4: Sì, anche.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si registrano code per un incidente verificatosi tra Sesto San Giovanni Viale Zara e allacciamento con la tangenziale nord di Milano. Code a tratti lungo la 26 tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova Voltri. Sull'autosole verso Napoli viene segnalato un incidente che crea code tra Modena Nord e Valsamoggia. Code a tratti per traffico invece tra Reggio Emilia e Modena Sud e tra Complanare, Firenze Nord e il bivio A1 variante. Lungo il tratto urbano della 24, Roma Teramo, coda sempre per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Infine, sulla 2 autostrada del Mediterraneo viene segnalato un incidente tra Battipaglia e Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud in direzione allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.
12: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?

0: aspettato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente, che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: L'inflazione

0: Ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
2: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
2: 105.
4: 105.
5: 105.
2: Che storia.
6: Radio 105.
5: Che storia.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Devi aprire la pagina Deghi.it.
3: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi devi solo cliccare.
3: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: No, ragazzi, vi devo chiedere una cosa importantissima. Ma sì, è davvero già passata un'ora?
6: Sì, perché vola il tempo quando ci si diverte.
7: Le 10 su 105.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Oh! Giovanotti e Alfa aprono la seconda ora di Tutto Bene a 105 con Buon Vento. Infatti qui tira un buon vento. Stiamo svegliando tutti i nostri colleghi dopo la festa di ieri, perché noi siamo in diretta live alle 10 da 3 minuti e quindi ci sembrava giusto svegliare anche tutti.
1: Buon sabato intanto, buon 20 giugno 2026 a chi ci guarda anche in TV.
2: C'è una cosa che bramo con tutto il cuore dopo la festa di ieri: una doccia. Cioè, non vedo l'ora.
0: Guarda, ieri io l'ho fatta perché sono mamma mia, è stata la cosa più bella del mondo.
1: Edo, dalle 8 che eravamo lì quasi sul palco, diceva: la cosa che non riesco a concepire è il fatto che mi laverò domani alle 2 di pomeriggio.
0: A tutti lo diceva. E a proposito di docce mancate, vi abbiamo chiesto anche a voi se per caso è capitato di fare, insomma, una levataccia, quindi di alzarvi presto magari per lavorare o per la scuola eccetera, ma arrivando da una serata particolare. Matteo da Torre Vecchia Teatina: ieri sera teatina, salsa e baciata fino a stamane, alle 4.30 a letto, sveglia alle 5.30, lavoro in vivaio fino alle 13, poi forse mi riposo un po' di nuovo prima di rifare nottata anche stasera. Grande Matteo.
1: Beh, vabbè,
0: grande.
1: Facciamo un po' una sorta di appello, un po' di resoconto. Allora, Martin ha risposto, Paolino ha risposto alla fine.
2: Mazzoli no.
1: Dario Spada sì.
0: Tony
2: Lucilla sì.
1: Lucilla
2: Tony
1: la seconda volta sì.
0: Moco? Vediamo. Moco proviamo. Sansone no,
1: Moco anche
0: risposta.
1: Lui fino alle 4:30 era qua in radio. Buongiorno.
3: 5:30. Buongiorno.
1: Sei in diretta su 105.
2: Ciao Moco. 5:30 era ancora qua.
1: Numero uno.
0: Grande Moco.
3: Sono in diretta nazionale.
0: Sì, sei in diretta nazionale.
3: Ma come spingiamo, raga? Come spingiamo?
0: Che vai.
2: Ti mettiamo la base.
0: Moco, tu non sei mai andato a dormire, di la verità.
2: Io posso dire una cosa, no. Moco, me la consenti? Sì. Moco è il numero uno.
1: Sì, negli eventi fa sempre molto ridere.
0: Sì,
1: è sempre un grande elemento.
2: È un trascinatore.
0: Sì, è un trascinatore.
3: Ragazzi, quando c'è la musica e ci abbraccia costantemente, capito? Le vibe.
1: Solo la musica.
3: Ti dico. Saluto a tutti i genitori e papà, perché sono rientrato, che ho messo la testa sul cuscino verso le 6:30.
0: Sì.
3: E alle ore 9:15 ero in piedi in pista con la famiglia.
1: Grande. Ti capisco bene.
0: Bravo Moco. Grande.
3: Dai, raga.
0: Grande.
1: E beh, a proposito di trascinatore, poi adesso tra poco chiamiamo Brian.
0: Ma cioè no, Brian, ma... non per fargli, cioè, ma per svegliarlo, sì, per aiutarlo, sì, cioè, per fargli un favore.
3: Cercate ragazzi di capire se ce la fa a andare in diretta alle 12, se no devo andare a sostituirlo io.
1: Ti aspetto Moco.
0: Grande.
3: Dai,
0: Moco.
1: Grande, è stato bello Moco.
0: Un bacione.
3: Ciao raga.
0: Ciao
2: Moco, ciao.
0: Numero uno. Va bene, adesso chi tocca?
4: Proviamo la Comello.
0: Vai, chiamiamo la Lodo.
2: Mi piace
4: molto. C'è Claudia
2: molto.
4: Che sta chiamando.
1: Ah, lei chiama direttamente lei.
2: Sai che mi piace molto questa cosa?
0: Sì, è un po' come la vibe di ieri sera, cioè.
2: Hai fatto bene a venire.
1: Grazie.
0: Grande Dario.
1: Ho fatto bene a non tornare a casa.
2: A non andartene mai via.
0: Hai fatto bene a restare, molto più.
1: Qualcuno era a Ferrara come Massimo ieri, dicerò alla festa, è stata stratosferica, siete fantastici. Vi sto guardando anche ora, un saluto, un abbraccio.
0: Grande.
1: Abbiamo in diretta la nostra amica collega Lodovica Comello.
2: Ce la Lodo? Ce la Lodo.
1: Squilla, sentiamo.
0: Squillando.
1: Lei potrebbe mandarci a cagare.
0: Sì. Anche Manuel da Flambro in provincia di Udine c'era ieri.
1: Sì.
0: Sto leggendo un po' di messaggi, anche qualcuno Robby da Ferrara.
1: Lei bella alle 10:06.
5: Iliad, risponde.
2: Ha messo giù.
0: Ha buttato giù. Beh, bene.
1: Va bene, dai, suoniamo il nuovo di Harry Styles. Poi torniamo qua, anche perché fino a mezzogiorno questo è un grande contenitore, sì,
0: certo.
1: O no?
0: Assolutamente. Ma... più

0: Medusa Paradise su Radio 105 alle 10:12. Buon sabato, buon weekend a quelli che sono in viaggio, a quelli che sono svegli da tanto, a quelli che sono svegli da poco come i nostri colleghi, quelli
1: a
0: che
1: chi
0: stanno
1: non è
0: dormendo.
1: Mai andato a dormire.
0: Esatto, esatto. A chi è in after. Beh, devo dire che su questo argomento, un po' allacciandoci alla nostra festa, alla nostra trasferta di ieri a Ferrara, qualcuno dice: a me è capitato per il concerto di Harry Styles di fare una pazzia. Perché?
1: Volo la mattina per Amsterdam da Verona, arrivo, giro alla città dei mulini, hotel, sera concerto, rientro alle 2 di notte, sveglia alle 5 di mattina per prendere posto in fila per il concerto sempre di Harry il giorno dopo, 12 ore di fila, concerto alle 2 e finalmente a letto.
0: A voi è mai capitato di dormire in aeroporto, per esempio? Perché magari avevate il volo molto presto, mi è capitato, tutta esperienza, ragazzi.
1: Una volta, è divertente.
2: Non mi ricordo.
1: Comunque a me non è mai successo.
2: Allora cosa?
0: Sì, è divertente.
1: No, cioè io penso che sia divertente quando
0: sei andata
1: racconto
0: a casa per stare un quarto d'ora e tornare in ciabatte.
1: Senti, Ciccio,
3: sì, divertente.
2: Sai che io mi ricordo di aver dormito in aeroporto, ma non mi ricordo in quale viaggio.
1: Questa la dice lunga. Proviamo a fare un giro telefonate.
0: Vai, facciamo un altro appello.
4: Claudia sta chiamando.
1: Claudia sta chiamando, va bene. Allora io intanto leggo.
2: Chi?
1: Adesso lo scopriamo. Io intanto leggo un altro messaggio. Dice: Levataccia, il 26 sono partita, il giorno prima del mio paese.
4: Ilenia.
1: Direzione Matera, facendo tappe lungo la strada per diverse escursioni. Poi sono andati a letto a mezzanotte, sveglia alle 3:30 per fare il giro in mongolfiera.
0: Buongiorno!
2: Ilenia!
1: Buongiorno! Pronto?
2: Sei su Radio 105, sei in diretta.
0: C'è il tuo pubblico, buongiorno, che ti ascolta.
2: Sì. Ti acclamano!
0: Stai dormendo?
5: Ma basta, ma ci siamo già visti ieri.
1: Eh sì.
0: Ma se siamo svegli noi, perché devono dormire gli altri?
2: Infatti.
1: Esatto, vi stiamo chiamando a ruota tutti. E non potevamo non chiamare anche te.
5: Come state, come state?
2: Bene, tu come stai? Hai dormito?
1: Quante ore hai dormito?
5: No, io stavo dormendo.
0: Eccola.
1: Poverina. Io ho detto, guarda, sicuramente. E allora, io
0: tra le righe andate a cagare.
1: Esatto. No, allora, io all'inizio mi ero opposta. Ho detto, non chiamiamo nessuno di tutto esaurito.
5: Certo,
1: lasciamoli riposare. Poi abbiamo detto, no, col cazzo, chiamiamo anche loro.
5: No, che poi ragazzi, noi eravamo in onda prima.
1: Sì. Esatto, esatto.
5: No, dico.
1: Esatto, quindi poi siete andati a far pisolino, abbiamo detto no.
2: Con tutto questo giro di chiamate, il pubblico acclama Ilenia, pizza, quindi dovevamo per forza.
1: Sei divertita ieri
5: Amici,
1: sera?
5: Moltissimo. È stato bello, è stata una grande emozione. Spero anche voi, credo di sì.
1: Sì. Certo.
5: E quindi ne approfitto ancora una volta per ringraziare tutti gli amici che c'erano, più in generale, insomma, tutti i 105 del nostro cuore. Amori miei, vado a farmi un caffè.
0: Vai.
5: Vi amo.
0: Grazie.
1: Ciao Ile, ciao.
0: Vi amo e poi stacco via WhatsApp, mandate a
1: cagare.
0: Così, esatto.
1: Mi sembra tutto bene.
0: Ma così un po', dai, ancora per qualche minuto. Poi anche oggi giocheremo comunque, torneremo anche alle nostre buone abitudini, visto che ieri comunque abbiamo fatto anche tutto bene a Ferrara.
1: È stato molto bello.
0: Quindi c'è gente che comunque è affezionata anche ai nostri appuntamenti. Poi però tra una cosa e l'altra facciamo altre telefonate.
4: Manola?
1: Vamos.
0: Davidino ci ha preso gusto.
2: Sì.
1: Davidino si sta divertendo.
0: Manola, signori, per noi.
1: Mamma mia, ci odieranno tutti.
0: Manola dovrebbe aver dormito a Ferrara,
2: quindi starà dormendo.
1: Manola, risponde.
0: Potrebbe essere già ad allenarsi.
2: Sì, da qualche parte.
0: Da qualche parte.
1: Mamma mia.
0: Ieri ha sfoggiato un addominalata.
1: Un addominale pazzesco. Veramente c'ha un fisico scolpito, Manola.
2: Non risponde.
0: Qualcuno dice: chiamate Fabiola, la più gnocca del palinsesto.
2: Grande Fabiola. Grande show.
1: Ah, perché ci stai dicendo che è il tempo di un disco? E allora, buon sabato. Ma il disco si chiama Buona Domenica.

0: 105.
1: Vi è mai capitato di dovervi sistemare i capelli fuori casa? Palestra, ufficio, viaggi, hotel, capelli fuori posto, sempre nel momento sbagliato.
2: Ma la soluzione c'è, eh? Si chiama Dreamy Pocket Pro 2 e vi permette di asciugare e creare onde perfette ovunque voi siate. Piccolo e pieghevole da entrare in borsa, ma super potente.
3: Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
4: Jerry Calà per Seat, prima...
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
7: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
18: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
22: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: L'inflazione

0: Premarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. 105 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Si intitola Self-Aware, Temper City, il disco che suona alle 10.28 di questo sabato. Buongiorno ancora da parte nostra.
1: Buongiorno.
0: Linda Pani, Dario Micolani, anche un bel po' di colleghi che hanno risposto presente.
1: Carini, bello.
0: Oppure presente, un po' così,
1: sì,
0: anche con la voce da sonno.
1: A metà magari, esatto.
0: Però ci siamo con il nostro Davidino in regia e
1: Edo,
0: abbiamo un ospite.
1: Edo è andato via e ogni volta se li perde, mannaggia, è tornato Marino, il biologo marino.
0: Vai con la sigla.
1: Vamos, sigla. Jota! Splash! Splash! Splash! Bisogno di un caffè. Devo fare splash nel caffè io.
2: Eccoci qua di nuovo, che bello.
0: Non era sul palco ieri sera a Ferrara però.
2: No,
0: come mai?
2: Non ero sul palco perché ero a studiare tutte la fauna marina, ecco.
0: Ecco, per quelli che sono nuovi oppure si sono collegati da poco, ecco, come funziona il gioco?
2: Beh, un gioco semplicissimo. Intanto, per me, guardate, è sempre un'emozione essere qui a Radio 105. Voi vi vedo un po' poco lucidi,
0: Cosa ride? Cosa ride?
1: Come si permette?
2: Allora, intanto io sono un biologo marino, porto tantissime curiosità sul mondo del mare, dei pesci. Come per esempio, sapete qual è quel pesce che cerca...
0: Non faccia freddure. Qual è quel pesce?
2: Che cerca sempre un po' di refrigerio dal sole? L'ombrina. Allora,
1: Grazie mille. Bella, ci è piaciuta.
2: Allora,
0: cari ascoltatori, comunque questo personaggio stravagante, bizzarro o insomma altri aggettivi trovateli voi, mette a disposizione il nostro kit di gadget.
2: Sono un biologo certificato anche da attestati di studi profondissimi, cioè, nelle profondità più incredibili.
0: Allora, così profonde che non si vedono.
2: Esatto. Allora, io darò una curiosità sui mari, quattro possibili risposte, solo una è quella esatta.
1: Ok, va bene.
2: Come sempre, più veloce delle risposte esatte, tra dirette con noi, riceverai gadget ufficiali di
1: Radio 105.
2: È una boccetta, è una boccetta di acqua del mare Adriatico dell'Emilia. Va bene. Allora, andiamo con la domanda.
1: Vada.
0: Domanda, cosa fa? Qual è la gag di dire domande? Dove sta la gag nel dire domande?
2: Era per esasperare il concetto. Allora,
0: bene.
2: Quale animale marino possiede il morso più potente?
1: Per far capire anche questa.
2: Questo è il morso del
0: brutto.
2: A. L'orca. B. Squalo bianco. C. Il coccodrillo marino. D. Il capodoglio.
1: Porca miseria, difficile questa.
2: Sì. Capodoglio, quel pesce che travasi anche nelle bottiglie, poi condisci.
0: Per favore, dai, ripetiamo.
2: Allora, quale animale marino possiede il morso più potente? A. L'orca. B. Lo squalo bianco. C. Il coccodrillo marino. D. Il capodoglio.
0: E meno male che non è Domodossola.
1: Esatto. 342 41 15 105. Dovete essere più veloci.

0: Splash.
1: Con questo caldo ci vorrebbe un bel tuffetto, eh?
0: E anche sapete cosa ci vorrebbe?
1: Che cosa?
0: Un paninetto così.
1: Un paninetto così.
2: Allora. Va bene, in tanti avete partecipato a questo gioco con il nostro ospite che ci dà comunque delle curiosità, ci fa imparare qualcosa su tutto ciò che riguarda un po' il mare, possiamo
1: Però
2: dirlo.
1: Micoleni me lo permette di ringraziare
2: prego.
1: tutti perché anche oggi, anche quest'oggi siete stati tantissimi. Voi lo sapete già, allora.
0: Certo. Però, no, ma sono stati veramente in tanti a partecipare.
1: Però solo una è stata la più veloce, Valentina da Rapallo.
2: Ciao Vale.
0: Ciao Vale,
3: ma
0: buongiorno.
3: Non ci posso credere.
2: Ed è tutto
3: così.
2: Vero.
0: Ma senti che energia.
1: È tutto verissimo.
3: Non lo so neanche io com'è. Stavo qui che stavo casseggiando, ho detto, per me è il coccodrillo, perché li ho visti in Messico e ho notato che secondo me sono più pericolosi di tutti quelli che avete citato.
2: Grande, facciamo un riepilogo,
0: facciamo un recap.
1: Prego. Esatto. Hai proprio bruciato tutto.
0: Allora, ha spoilerato la risposta.
1: Bravissima. Allora, quale animale marino possiede il morso più potente? A, l'orca; B, lo squalo bianco; C, il coccodrillo marino; D, il capodoglio. Hai detto il coccodrillo. Brava.
0: Bravissima.
3: Grazie.
2: Senti, li hai visti, hai detto.
3: Tempo a mettervi il fiorellino.
0: Grande. Dove li hai visti? Che sono stata anch'io in Messico, Vale.
3: L'ho visti a Playa del Carmen, però non proprio a Playa del Carmen, li ho visti a un pochino lì nella costiera, nella riviera Maya, insomma, nei cenotes.
2: Che effetto fa vederli da vicino, ragazzi?
0: Strano.
3: No, io l'ho visto da vicino. Adesso guarda, mi sfugge perché visto l'età c'ho un po' di Alzheimer, però l'ho visto proprio da vicino e devo dirti che
0: fa un certo effetto.
1: Io li ho visti Igea Marina.
0: Beh, abbiamo scoperto comunque il coccodrillo come fa.
3: Sì, perché ti prende proprio, hai capito? Mentre gli altri ti danno dei morti perché non ti riconoscono, cioè loro non vogliono nella realtà prenderti, loro ti scambiano per un pesce, poi ti mollano. Invece il coccodrillo ti prende, ti ammazza.
1: Sì, grazie risate.
0: Grazie risate, il coccodrillo ti prende e ti ammazza. Sì, Vale, ti prego, cosa, ma io ti
1: un gioco, il gioco dell'estate.
2: Scusami,
1: il coccodrillo,
2: Vale,
1: che ti prende e ti ammazza.
2: Eri anche tu a Ferrara sotto effetto.
3: Di sostanze bizzarre. Cosa vuoi che vada a Ferrara, che io a ottobre faccio 70 anni, sono qui in più morta che viva.
1: Complimenti, Valentina.
0: Ma sembri una ventenne.
3: No, non ce la posso fare, guarda, sono appena uscita, sono andata a camminare un'ora perché sono sovrappeso, però più di questo non ce la posso fare.
2: Hai invece uno spirito da ventenne,
0: ma
2: ragionamente.
3: Solo lo spirito.
2: Ti suona, aspetta.
4: Scatenatissima, hai vinto!
0: Scatenatissima.
3: Grazie ragazzi, grazie mille. Non vi ascolto spesso perché non sono quasi mai al sabato, però ascolto sempre 105.
2: Grande, grandissima.
3: In particolare lo Zoo di 105 e il capitano.
2: Saluta chi vuoi, è il tuo momento.
0: Fai un saluto, vai.
3: Io saluto tutti quelli che mi conoscono, che mi avranno riconosciuto. Adesso mi arriveranno 50.000 di telefonate, sempre in giro, sempre lì a fare cazzate. E basta, niente. Buon weekend.
0: Ma ti prego, ti possiamo assumere fissa nel nostro programma?
1: Sei un mito.
2: Allora, visto che è una fan dello Zoo,
3: capitano mi aveva promesso, dato che ho fatto la PR in discoteca, già il capitano mi aveva promesso qualcosa del genere, visto che...
2: Cosa direbbe Mazzoli alla nostra Vale, lei che è fan dello Zoo?
3: Allora, tu gli devi dire a Mazzoli che se lui vuole lavorare con me, però devo essere comoda, mi devono venire a prendere in macchina perché ho una certa età.
1: È giusto!
4: Che cazzo vuoi?
2: Esatto.
3: Non posso girare in pullman come fanno loro, queste cose qua.
0: Va bene.
1: Grazie Valentina.
0: Sei fortissima.
3: Tutte le comodità. Ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Ciao. Buon weekend, grazie.
5: Flash.

0: Siamo dei comuni immortali, oh. Siamo dei comuni immortali.
1: Cosa avrebbe detto sul palco ieri sera?
0: Mamma mia, Senato, ma cosa stiamo vedendo?
2: È tornata in studio per chi guarda 66 anche la nostra Linda Pani.
1: Cos'è successo, Linda?
3: Niente, tutto a posto.
2: Questi sono veri e propri sinceri.
3: Beh,

0: Per vedere che eventi ci sono.
1: A proposito di eventi particolari, strani e comunque attuali, Ronaldinho torna a giocare a 46 anni al Ravenna.
0: Al Ravenna in Serie C.
1: Poesia pura.
0: Totale.
2: E a proposito di poesia, cerchiamo di capire come scorre il traffico sulle principali strade e autostrade italiane.
3: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Napoli si registrano code per un incidente tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano. Code a tratti per traffico invece tra il bivio per la 22 Brennero Modena e per la 14 Bologna Taranto. Un incidente sulla 4 crea code tra Cormano e il bivio per la tangenziale nord di Milano. Anche sulla 14 Adriatica viene segnalato un incidente con code tra Forlì e la diramazione Ravenna. Anche sulla statale 16 Adriatica viene segnalato un incidente all'incrocio variante di Torre a Mare in direzione Otranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
15: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
16: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
14: Bene, parliamo della casa al mare.
15: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
16: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
17: Sigma, il tuo risultato vale.
18: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
19: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
20: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso.

0: corso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer, valida fino a esaurimento, posti disponibili.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: 105.
5: Che storia!
6: Radio 105.
7: Che storia!

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Amici, è ora di pensare a che cosa cucinare. Sono le 11.
3: Radio 105.

0: Sharing Your Love su Radio 105. Madonna.
1: Sabrina.
0: Madonna.
1: Sabrina. Martina da Udin. Ah no, Martino da Udin.
0: Martino da Udin.
1: Sì, perché,
0: perché diciamo così?
1: Perché adesso in apertura della terza ora, dato che è una puntata diciamo un po' particolare per vari motivi, abbiamo deciso comunque di interpellare il nostro caro amico organizzatore di eventi Martino da Udin.
0: A proposito di eventi, a proposito di estate 2026.
1: Esatto, chi meglio di lui? Però nel frattempo adesso noi lo chiameremo al 342 41 15 105. Iniziate a segnalarci se ci sono fiere, sagre, feste, eventi dalle vostre parti, così noi facciamo un giro per tutta l'Italia e scopriamo insomma che cosa si celebra
0: tutta
1: in questa
0: l'Italia,
1: weekend.
0: Tutta l'Italia.
2: Hey! Voce bien, voce bien, ci se la udi.
3: Mandi, come state?
0: Buongiorno.
1: Mandi.
0: Noi carichi e andiamo avanti Mandy. Per inerzia, direttamente
1: esatto.
0: Da Ferrara noi. Lei dove si trova?
3: Ecco, vi capisco perché io sono abituato agli after, come avete fatto voi,
1: certo.
3: organizzando eventi in tutto il Friuli.
0: Cosa ci segnala questo weekend? Prego, è il suo momento.
3: Beh, allora, ci sono tantissimi eventi in giro per l'Italia, tantissimi eventi a Trieste.
1: Certo.
3: Allora, partiamo.
0: Prendete
3: a
0: nota.
3: San Marcel, in provincia d'Aosta, c'è Prosciuttiamo. L'evento preferito dal Davidino.
1: Eh sì, è il taglierino.
3: Alla scoperta del prosciutto. Sì, esatto, alla scoperta del prosciutto crudo, eccellenza gastronomica locale, 18 chilometri da percorrere a piedi e in bicicletta, la scoperta di questa specialità gastronomica, imperdibile, questo evento in Val d'Aosta.
1: Bene, bene, bene, grazie, fantastico. Poi?
0: Eravamo tutti attenti.
1: Eravamo attenti, io stavo assaporando il prosciutto in tutto questo, sì.
3: Quando si parla dei prosciutti.
1: Infatti.
3: Allora, poi si va a Vercelli, in provincia di Vercelli, a Moncrivello, con la sagra del mirtilleo. La sagra del mirtilleo.
0: Non sbiasci.
3: Del mirtilleo.
1: Del mirtillo?
3: Esatto,
1: okay,
3: la
1: okay.
3: Sagra del mirtilleo. Oltre 100 espositori presentano i loro prodotti nella piazzetta del gusto. Tanti mirtilli
1: per tutti.
3: Vi piacciono?
1: Sì,
3: vi
1: a me piacciono un sacco i mirtilli.
0: Ribadisco ai nostri ascoltatori 342 41 15 105 organizzatori, amanti delle feste, delle manifestazioni, delle fiere eccetera eccetera, vi leggiamo. Prego, vada avanti Martino.
3: A Pantugliano di Pastorano, in provincia di Caserta, una sagra dedicata a voi, la sagra degli gnocchi.
1: La nostra sagra, perché siamo gnocchi.
3: Il cuore dell'evento è proprio quello dello gnocco fresco e quindi si celebra questa bellissima festa con tanto divertimento, tanto cibo, tanta festa.
1: Che
0: qualcuno
1: bello.
0: Ci scrive come Alessia, nella vostra amata bell'area Igea Marina c'è la notte rosa, carri, fuochi d'artificio e domani frecce tricolore.
1: Che bello.
0: Bel programmino questo.
1: Poi anche
3: domani chiederemo com'è andata a Marino, biologo Marino.
1: Certo. Poi c'è anche la festa della centrale di Imola, nota come anche Imola Summer Fest. Si svolge dal 25 giugno al 12 luglio. L'evento offre 18 giorni di musica, gastronomia, mercatini, giostre, attrazioni, tra cui il suggestivo Mi illumini, un percorso luminoso di oltre 1000 metri. Che carino, grande.
0: E poi dicono a Chero di Carpaneto, in provincia di Piacenza, c'è la festa della birra.
1: Ma ecco, bene.
3: Come direbbe Iaver Fabri, beh vabbè,
1: Simola.
3: Allora,
1: Simola.
0: Prego,
1: bella,
0: prego.
1: Bella.
3: Andiamo con quello che organizzo io,
1: sì,
3: in Friuli,
1: sì,
3: questo weekend, che ci sono tantissime attività, come a Chions. A Chions c'è la quindicesima edizione del triathlon del Friulano Perfetto.
1: Okay.
3: Le attività previste del triathlon sono lavoro, orto e cantina.
1: Bello.
3: In questo si sfideranno i partecipanti.
1: Beh, Davidino vince.
3: Davidino è sicuramente favorito.
1: Certo.
3: A Corno di Rosazzo, trentesimo festival della conversazione essenziale.
4: Chi
3: pronuncia più di 5 parole è eliminato.
1: Ecco.
3: Questa grande gara.
1: Con questi luoghi comuni.
0: Caratteristica proprio del territorio.
1: Con questi luoghi comuni, Martino, su via.
0: Poi?
3: E poi a Pordenone c'è un tipico friulano in tutte le stati, giornata mondiale del maglione anche a luglio.
1: Io c'ho un amico che veramente maglioni anche a luglio, eh.
0: Poi no, invece ci scrivono
3: anche Davidino li sfoggia, li sfoggia sì, in tutta l'estate, con i maglioni colorati, variopinti.
1: Ma soprattutto che profumano di fricco.
0: Fino a domenica a Foresto.
3: Di star bene, Linda? È sicura di star bene?
1: Sì, sì.
3: La sento in napper.
1: Ho bisogno di un altro caffè. Dicevi, Dario, scusa.
0: Fino a domenica a Foresto, in provincia di Torino, c'è la sagra dell'arrosticino.
1: Ah, che buono, che buono, aiuto.
0: Poi la sagra della carbonara in Val d'Aosta, il 27-28 giugno.
1: A Gubbio il raduno di polenta.
3: La sagra della carbonara in Val d'Aosta è proprio tipica, devo dire, come l'arrosticino a Torino.
1: Esatto.
3: Cioè, queste contaminazioni.
0: Lei dove andrà? Poi la salutiamo.
3: Ma io credo che farò un giro a Chions, poi andrò, come sempre, visto il caldo, al lago del Predil, poi passerò da Udine fino a Gorizia,
1: ammazza.
3: A San Lorenzo Isontino.
1: Vabbè. E dopo?
3: Devo fare tanti giri.
0: Va bene, la salutiamo.
1: Martino, grande, grazie, come sempre, come ogni
3: Mandy.
1: Weekend. Grazie per questa panoramica. Mandy?

0: Agitare Coca-Cola, che sembra poi tipo un'azione, una vera e propria, no?
1: Sì.
2: Eh sì.
0: Tommaso Paradiso.
3: Oddio, ho toccato
0: ancora
3: nel
0: sul
3: naso.
0: Palco.
2: Toccato il naso, toccato il naso.
0: E sul palco è Tommaso Paradiso.
1: Siamo ancora sul palco. Oddio.
2: Esatto, siamo ancora rimasti ieri.
0: È tornato in studio Edoardo Mecca.
2: Sì, sì. Per il culo, scusa.
1: Sì, allora, sì, sono stato molto contento di conoscere anche gli eventi in giro per l'Italia per il Friuli.
2: Ma non sono mica finiti.
0: E qual è la vera notizia?
2: Quale?
0: Che è arrivato in studio Brian.
2: Questa è una grande notizia,
0: perché
2: raga.
0: Che non era scontato.
2: No, per niente, per niente. Se vorrà ve lo racconterà lui.
0: Esatto.
2: Allora, nel frattempo al 342 41 15 105 erano arrivate altre segnalazioni di feste, fiere e sagre, tipo l'Oro Nero, festa del tartufo nero Castagnole in provincia di Asti. Poi abbiamo ad Aosta la sagra della carbonada, non della carbonara,
1: della carbonada. A Oristano c'è la sagra della pecora.
2: Bella, aio.
1: Quindi faranno anche la pecora in umido.
0: Allora, stasera vi faccio assaggiare una cosa che non avete mai assaggiato.
1: La pecora in umido.
2: No, ragazzi, non imitate l'accento sardo, che se comincio a farlo anch'io non me lo levo più
0: non
2: per mesi.
0: Non siamo capaci, in verità.
2: No, no, ma non me lo levo per mesi. Ah, è perché c'è il mio sangue che sente il richiamo.
1: Ah, sei mezza sarda?
2: Io ho origini
0: sarde.
2: Friulane e origini sarde.
1: Da quando è arrivata qua in radio ha origini friulane, sarde, molisane, basilicata,
4: romane.
2: No, allora,
4: russe.
2: Veneziana,
4: sai, bionda, un po' russa.
2: Origini friulane, origini sarde. E poi io ho studiato, vabbè, le lingue male.
0: È per quello che quella
2: c'entra?
0: Contaminazione lì di multietnie ti crea.
2: Sto in un posto, dopo 5 minuti prendo l'accento male.
1: Però non è che sei studiato, che ne so, francese, diventi automaticamente di origini francesi.
2: Ma certo che no. È che ogni tanto te parte la parolina così. Te parte la parolina così.
0: Vabbè, cosa stavi dicendo? Riprendiamo il filo.
1: Allora, no, prima abbiamo
0: poche ore di sonno.
1: Prima abbiamo introdotto una grande notizia d'attualità proprio di ieri.
0: E c'è già della polemica a riguardo.
1: No, però c'è anche grande entusiasmo, perché all'età di 46 anni Ronaldinho, il grande Ronaldinho Gaúcho,
0: giocatore incredibile,
1: uno dei più grandi.
0: Quando si dice proud to be different mi viene in mente lui sul calcio.
1: Uno dei più grandi, lo state rivedendo anche in tante situazioni. È uscito anche un documentario quando ti dice Ronaldinho.
0: L'allegria, secondo me, in campo
1: sì, è lui. E lui torna a giocare in Serie C nel Ravenna.
0: No,
1: questo è assurdo.
0: Mi viene subito voglia di andare a vedere una partita.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, a proposito di Ronaldinho, il Brasile ai mondiali questa notte ha vinto 3-0, il Brasile di Ancelotti. Una quota italiana ai mondiali ce l'abbiamo e ha vinto stanotte, siamo contenti.
4: E allora il Brasile.
1: No, però è veramente un ritorno alla nostalgia incredibile.
2: Vogliamo parlare di nostalgia allora?
1: Ma sì,
2: allora,
1: ci sto.
2: Al 342 41 15 105 ve la butto lì così. La nostalgia voi la secondate o fuggite?

0: Torna estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro.
1: Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice.
2: Il prossimo appuntamento è questo weekend a Urbino, ma su estate.it trovate più di 100 tappe da nord a sud per vivere giornate di sport e divertimento. E provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provarti.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
11: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
12: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
14: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
15: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
16: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
17: Estate Palco Luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
18: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
20: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Il disco di Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It, è il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
1: E color bombetta.
2: Cioè, mi ha guardato della serie, aspetta, devo entrare io per
0: dire chissà che cosa,
2: la solita roba.
0: No, dopo, cioè, adesso è l'incatto, è tutto previsto,
2: sì,
0: non ti preoccupare, chi ha suonato? Adesso
3: mamma
0: ti spiego.
3: Mia, che caldo!
1: E si fa caldo.
3: Oggi
0: Albano.
3: Sono... Sì. Cosa? Andato nell'orto.
1: Sì, nell'orto
3: già di mattina presto a vedere come stanno le albicocche. Perché Dario Micolani continua a pressarmi, a scrivermi
1: vero.
3: Che vuole le albicocche.
0: Ecco,
1: le albicocche.
3: Va bene, Micolani, ti mando le albicocche del mio orto.
0: Orto.
1: Sarebbe un onore, in verità chiedevo l'olio.
2: Ah, chiedevi l'olio? No, ma te l'ha mandato l'altra volta.
1: L'altra volta sì, però
0: sì,
1: l'olio
0: però
1: è...
0: Non è che puoi scroccare tutta questa
1: roba
0: dall'Albano.
1: La grande materia prima, poi l'olio pugliese.
2: Puoi pressare sempre Albano per...
1: In verità le albicocche non le ho mai chieste. Però, però apprezzo, è un grande onore.
0: No, volevo, ti facevo questo segno confuso nel fuori onda, perché essendo che è andato il disco 105 Selection...
1: 105!
0: 105 Selection con Martin Garrix... Martin Garrix per me è nostalgia, perché io quando ho iniziato ad andare in discoteca da adolescente...
1: Ma se c'ha 18 anni Martin Garrix.
2: Infatti.
0: Una volta, quando ha iniziato c'aveva 18
4: Martin
0: anni.
4: Martin Garrix.
0: Praticamente io iniziavo ad andare in discoteca che c'erano tutte le canzoni, le grandi hit che sfornava Martin Garrix. E quindi quando io sento un disco di Martin Garrix mi prende la nostalgia dell'adolescenza, che uno dirà l'altro ieri. No, in realtà sono passati ho sentito il brividino, ho sentito il richiamo e sento appunto quella cosa che mi riporta all'adolescenza. Sono passati
1: anni. Ieri a Ferrara è partito il pezzo di Usher, Without You.
0: Sì.
1: E lì siamo esplosi.
2: Beh, io devo dire la verità su L'Amour Toujours. L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino è nostalgia pura.
0: Sì, sotto.
1: Ma perché parliamo di nostalgia? Perché è fresca fresca la notizia del grande giocatore, secondo me anche il più bello da vedere di tutti i tempi,
2: più divertente.
1: Ronaldinho torna a giocare all'età di 46 anni al Ravenna in Serie C.
2: Che bello.
1: Secondo me come operazione di marketing sicuramente perfetta. Poi secondo me se lo metti lì davanti qualcosa di buono lo fa.
2: Lo fa ancora, sì.
1: E quindi da lì stiamo parlando un po' di nostalgia. Che relazione avete con la nostalgia? Siete tra quelli che spesso ci ricadono nel dire cavolo bei tempi, cavolo che storia di qui di lì? Oppure siete tra quelle persone che preferiscono mettersela alle spalle e non pensarci?
0: Sì, esatto.
1: La vivono male anche.
0: Quelle cose che tu dici va bene, anche se sono ricordi positivi, negativi che siano, comunque sono cose che appartengono al passato. Io vivo il presente, sono proiettato nel futuro.
1: Emotivamente non l'accusate.
0: Esatto. Invece persone che emotivamente si fanno un po' cullare dalla nostalgia.
2: Io mi faccio cullare, io mi faccio molto cullare.
0: Anche io sono una persona molto che guarda indietro. Sì. Passato.
1: Vai con Gemelli Diversi, invece novità, parlando di oggi su Radio 105, arrivano con Desiderio.

0: se pensi ai gemelli diversi, ti vengono in mente diverse canzoni, no? Intorno agli anni 2000. Invece è bello ritrovarli anche con questa novità, Desiderio.
1: Grandi.
2: Mary è andata via.
0: Questa grande, piangere.
2: Grande nostalgia dei gemelli.
1: Assolutamente.
2: Nostalgia, nostalgia.
0: Ancora.
2: Canaglia,
1: canaglia, canaglia.
2: Però vedi, lui dell'otto canta.
3: Ma che
2: vocale
3: è?
0: Ma che vocale è? Esatto.
1: E niente.
0: Scusa, Linda, stai gesticolando, stai in radio facendo? Non si. Cioè...
3: Ma dimmi il numero, facciamo prima.
1: 276.
3: Okay.
2: Ma cosa stai?
0: Sta comunicando i messaggi vocali da inserire, capito?
1: Sì, subito del pim pum pam. Va bene, va bene. No,
2: ma
1: è perché comunque.
2: Pim pum pam cosa?
1: Ragazzi,
2: non ce la facciamo più. Non ce la faccio veramente.
1: Non ce la faccio più. Sono stanchissima, non ce la faccio più.
0: Ravenna in paradiso. Questo è uno dei titoli di giornale. Per quel che riguarda, ovviamente, la notizia di Ronaldinho. È tutto vero. L'ex campione di Brasile, Barcellona e Milan verrà presentato come nuovo giocatore del Ravenna per il prossimo campionato di Serie C. Con un evento in grande stile a Miami.
2: Ah, incredibile.
0: Il 23 giugno, vedi?
2: Città che se si fosse trovata in Austria si sarebbe chiamata Ravenna. Allora, chi è?
4: Ciao ragazzi, ma una curiosità chiedo per un amico. Ma come mai la voce di Albano è molto, ma molto simile a quella di Alessandro Borghese?
2: È vero,
4: ciao.
1: Incredibile. È anche simile a quella di Achille Lauro.
2: È anche simile a quella di Edoardo Mecca. Come mai?
1: Come mai? Anche di Marino, il biologo Marino che abbiamo
2: guardato. Sono tutti uguali.
1: Cioè, non capisco quale c'è sia
2: un filo
1: conduttore.
2: Ragazzi, non ce la facciamo più.
0: Eh sì, infatti continuo a leggere la notizia che è meglio. Un ragazzo di 46 anni pronto a sfidare il tempo e se stesso, brandendo schegge di quel talento che lo ha catapultato nell'imperio, ovviamente, dei grandi. Riuscirà a tornare in campo per davvero?
2: Speriamo.
0: L'idea è giocarne il più possibile, ma ne basterebbe anche una sola per ovviamente il calcio in generale, che ringrazierebbe. Si metterà a disposizione già dal ritiro di luglio, poi ad agosto la presentazione della squadra, trasformando qualsiasi apparizione in un evento. Io voglio esserci.
2: Sì, dai, sarebbe bellissimo. Linda non ce la fa più.
0: Sì, Linda, comunque
1: mi fanno male.
0: Con le tue ciabatte puoi tranquillamente tornare a casa.
1: Mi fanno male.
0: Il tuo l'hai fatto. Andiamo avanti noi.
1: Male.

0: Perché? Ho approfittato dell'assenza di Dario Micolani da casa sua.
1: Basta.
0: E così mi sono intrufolato dentro per intanto svuotare il frigo, che è sempre bene.
2: Sempre. Sai che c'ho due bambini.
1: Non rida, non rida.
0: Poi ho fatto una scoperta sensazionale.
3: Cioè?
0: Oltre alla cappa.
3: Oltre
0: al piano da cucina, ho scoperto che anche il forno di Dario Micolani è sparco. Micolani, ma che fai?
2: Quando faccio la pizza non lo pulisco subito. Comunque mi sta parlando dal bagno lui, praticamente, dal vocale sembra.
1: Sai, dallo studio di Walter Fargetti.
3: Incredibile. Comunque è vero, la grande somiglianza con la voce di Albano.
1: È vero.
2: Comunque abbiamo appena ascoltato i Maroon 5, ragazzi. 25 giugno 2026, dietro l'angolo saranno all'ippodromo SNAI San Siro.
1: Ed è il secondo grande evento in Italia il 25 giugno.
3: Super.
2: Perché cosa ci sarà anche?
1: Il mio compleanno.
2: È vero!

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Edge of Desire, Jonas Blue, I'm Alive qui su Radio 105. Tutto bene a 105?
1: I'm Alive
2: è come dire Puccienza.
3: Ciao ragazzi, se parliamo di nostalgia a proposito di Puccienza, io ci ricado spesso, specialmente quando sento la musica da disco dei miei anni, per ricordarne qualcuno: Giorgio Moroder, Donna Summer, tutti gli altri. Ciao grandi, Maurizio da Salò.
0: Beh, la musica è uno dei più grandi amplificatori e rievocatori di ricordi.
3: E a proposito, ieri sul palco di Ferrara, insomma, si è spaziato un po' dagli anni 80 agli anni di oggi.
2: E diciamo che la nostalgia per eccellenza viene spesso incarnata dagli 883, da Max Pezzali, viene tanto incarnata.
0: Perché li ha vissuti, sì.
2: Sì, assolutamente.
0: Li ha vissuti, sì, assolutamente.
2: Perché? Perché sono tutte canzoni che raccontano una generazione, quindi...
3: Dove
2: danno molto, sì, danno molto quell'effetto nostalgia.
3: Canzone della tua adolescenza.
2: Canzone della mia adolescenza. Della mia adolescenza c'è gli Eiffel 65. E c'è chiaramente, come ho detto prima, la Mour Toujours, ma anche i Backstreet Boys.
3: Vero.
0: Ci sta. Chi c'è?
4: Ciao ragazzi, io ho molta nostalgia della mia infanzia, delle cene a Natale con i miei genitori, i miei nonni, certo, i miei cugini. Tanta nostalgia, perché quando pensi a queste cose dici: cavolo, me la sono fatta benissimo l'infanzia.
3: È vero.
4: Manca tutto.
3: C'è
4: perché
3: un crollo emotivo
4: anche
3: per
4: tanti
3: lui.
4: Zii non ci sono più, i nonni non ci sono più, vero, non ci sono nemmeno più i miei genitori. Quindi sì, bei ricordi. Ale Davinovo, ciao Davidino.
0: Ciao Ale. Benissimo. Quanto cambiano poi le festività col passare degli anni, fino a che non si ricostruisce una nuova famiglia, praticamente.
3: Posso dire che sto avendo un crollo emotivo, sto empatizzando molto col nostro amico.
0: Tutto un saliscendi, una montagna russa, puntata comunque.
3: È un mix di emozioni oggi.
2: A Dale dico anche un saluto a Camillo.
3: Meno male che lo drammatizza sempre.

0: Basta il tempo di un fiore. Tutto bene, tutto bene a 105.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come

0: è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
12: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mac 3 e 7 Labs sono a 23,99 euro ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
18: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
19: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
20: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
21: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
20: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
21: Scopri come partecipare su 105.net.
20: 105. Che storia.
22: Radio 105.
20: Che storia.

0: Io ho nostalgia della festa di Radio 105 di ieri.
1: Sì, già.
2: Anche
0: è stato
2: noi.
0: Bellissimo. Un saluto da Umbi.
2: Grande, grande Umbi. Anche noi abbiamo nostalgia della festa di ieri.
1: Ha fatto anche dei video, se ho capito, che ci ha taggato. Grande, grandi tutti quelli che c'erano ieri sera a Ferrara. È stata una grande festa.
3: Anche Brian.
2: Anche Brianito, eccolo qua.
1: Con gli occhiali da sole. Non era scontato, contro tutte le aspettative. Brian, ciao.
3: È qui.
4: Ciao ragazzi. Ma io come, con quale coraggio farò due ore adesso? Scusate.
2: Non
3: ce lo
2: so.
3: Stiamo chiedendo tutti. No,
4: io arrivo da un piccolo, piccolissimo hangover.
2: Esatto.
4: Sono mortale anch'io, ciao mamma.
2: Si prospetta una puntata incredibile.
1: E vai con la base.
2: Vai.
4: Ma no, non è questa la base giusta.
2: Sì, è questa. Ma sì, dai, è per il meme.
1: Molleggiato, dai.
2: Vai, dai, molleggiato.
4: Non riconosco l'associazione a... Non capisco.
2: No, non capisci.
1: Perché fa tutto parte del mindset, capito, raga?
2: È la vibe.
4: È stata una serata incredibile. Magari qualcosa racconterò anche adesso.
2: Ma sì, qualcosa racconterai.
1: Bello, bello, bello. Cose che andrebbero fatte ogni anno.
4: Con una parola?
2: Sì.
4: Mistico.
2: Sì.
4: Io per la prima volta sentivo i miei organi.
2: Beh, mi sembra tutto bene comunque, 105 sicuramente.
1: Noi comunque torniamo domani mattina dalle 9 a mezzogiorno come facciamo di solito. Grazie Edoardo Mecca.
3: Grazie Linda Pani, grazie Dario Micolani.
2: Dario Micolaus, in arte, ma sono in arte Dario Micolani.
1: Grazie a tutti voi, grazie al nostro Davidino che si ferma qua con il nostro Brian. Dai è tutto!
4: Ciao, vi voglio bene, ciao ragazzi.
2: Un bacio, a domani.
1: A domani, grazie, ciao.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Su Radio 105, le 12 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Roletto. È un'italiana di 46 anni, l'unica vittima del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia dove si era rifugiata con altri turisti per abbandonare le stanze dell'hotel. 1.700 le persone evacuate nella zona di Bahia Hibe. Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Il presidente americano prima offende. Mi ha supplicato per la foto al G7. La premier lo gela, allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai. Ma il capo della Casa Bianca insiste. Non la voglio come fan. Nessuna rappresentanza del governo parteciperà alla festa del 4 luglio. Teheran pronta a procedere con l'accordo se gli Stati Uniti dimostreranno serietà. In arrivo in Svizzera l'inviato speciale di Trump, Witkoff. Intanto sono ripresi i raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco, almeno 16 morti. Dovrebbe rientrare nel primo pomeriggio a Porto Torres la nave GNV Azzurra, a bordo della quale la scorsa notte si è verificato un principio di incendio in sala macchine. Era diretta a Genova. A bordo 763 passeggeri e 113 membri dell'equipaggio. Non si registrano feriti. Picchi di 39 gradi nel weekend a causa dell'anticiclone africano. L'opprimente cupola di calore rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per 2 settimane. La notte temperature minime a 25 gradi. Allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. 7 città da bollino arancione. Mondiali di calcio, oggi dalle 19 Olanda-Svezia e dalle 22 Germania-Costa d'Avorio. I risultati delle partite disputate nella notte italiana. Se Ancelotti esulta per la vittoria del suo Brasile su Haiti per 3-0, Montella non nasconde l'amarezza per l'eliminazione della Turchia, che ha perso ancora, battuta 1-0 dal Paraguay. Stesso punteggio conseguito dal Marocco contro la Scozia. MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca, pole di Ogura davanti a Di Gian Antonio e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Grazie mille per gli applausi. Ciao a tutti da Brian, il vostro Brian di fiducia senza voce. Oggi è così, dai, concedetemelo. Non so neanche come è possibile che io sia arrivato in radio questa mattina, considerando cosa è accaduto ieri con i postumi della festa di Radio 105 dei 50 anni, che noi speaker con ovviamente il team di tutta la radio, insomma, abbiamo festeggiato a Ferrara in piazza Ariostea. Anzi, se qualcuno di Ferrara e dintorni era lì con noi ieri, voglio ringraziarvi, perché veramente è stato bellissimo, bellissima piazza, super entusiasmo, ci avete accolti con tantissimo amore, tantissima energia, abbiamo ballato, ci siamo divertiti, insomma, bella serata a Ferrara. Per chi non c'è stato ci dispiace, ovviamente, magari per i prossimi 50 anni, tra 50 anni ne faremo un altro di compleanno della radio e ci si potrà divertire. Io devo dirvi una cosa, non so come arriverò alla fine di queste due ore, però mi piace perché anch'io finalmente, Davidino, ciao Davidino, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Oggi aiutami, supportami, perché non mi ricordo il mio nome, ce l'ho detto prima, quindi ho già rimosso, no, a livello di memoria. Davidino, oggi è una giornata particolare, ok?
1: Chi c'è? Cosa vuoi fare?
0: Chi c'è al centralino?
1: Sai chi c'è oggi?
0: Chi c'è? Claudia! Ah, c'è Claudia. Io con la voce bella lì, fammi sentire.
1: Claudia!
0: Grazie, dovresti usare tutti i miei campionamenti di tutte le puntate per arrivare alla fine di questa puntata. No, comunque, concedeteci per una volta di essere un pochino stanchini, perché noi poi, Ferrara non è proprio dietro l'angolo, Ferrara Milano comunque ci vuole un po' di tempo in macchina. Siamo tornati tipo alle 5 del mattino, io ho distrutto, credetemi, ieri ho esagerato. Ieri, per una volta ho detto, ma sì, divertiamoci, chi se ne frega. Ecco, i postumi li sento tutti adesso, ma non è un problema. In qualche modo ce la faremo, anzi, Davidi, mi faccio aiutare oggi dagli ascoltatori, dai.
1: Ma secondo me ne hai bisogno oggi.
0: Secondo me sì, oggi facciamo
1: un pochino, dai,
0: solo
1: un pochino.
0: Telefonate.
1: Sì,
0: allora
1: sì,
0: facciamo così, se avete pietà di me e mi volete bene e volete bene questa radio e avete voglia di sentirci al telefono, questo è un appello che io faccio. Oggi saranno loro a condurre questo programma, i nostri ascoltatori. Quindi il nostro numero è questo, 342 41 15 105, scrivete solo radio, ok? Scrivete proprio la parola radio e noi vi chiamiamo. Semplice, no?
1: Sì.
0: Basta.
1: Efficace.
0: Basta, quindi dimmi.
1: Ti dico, possiamo iniziare così se vuoi.
0: Sì, fammi sentire, vai.
2: 3, 2, 1, via.
0: Ma quello sono io. Bello,
1: con
0: mi piace.
1: Con la bella voce.
0: Grazie mille. Allora arriva Bruno Mars con On My Soul. E mentre arriva lui, che ci fa gasare, mi fa ricordare il mio nome, forse ce la farò durante questo disco, noi aspettiamo i vostri messaggi al 342 41 15 105. Baby, we should be together. Claudia!

0: Dai Brian, ce l'hanno fatta Dario, Edo e Linda, ce la puoi fare anche tu, forza e coraggio. Ciao Chiara da Pavia.
1: Ciao Chiara, grazie, speriamo, per chi si fosse connesso soltanto adesso con noi a Radio 105, a parte che se mi guardate su 66 vedete che la mia faccia non è esattamente delle migliori, ma va bene così, oggi va così, mi sento giustificato, lo dico già alla direzione artistica, oggi sono giustificato nell'essere un po' rincretinito, dai, ci può stare con i postumi della festa. Chi c'è?
2: Ciao Pavone, detto Brian. Ciao Super Davidino, che come tutti i sabati il vostro super fans è in ufficio, aria condizionata e soprattutto un prosecchino, ecco, io per ridere con voi. Ciao.
1: Io Ale, il prosecchino in questo momento no, cioè proprio non è fattibile. Voglio rispondere a qualcuno. Francesco scrive: ma c'è un modo per vedere l'evento? Allora io credo che dal punto di vista proprio del video non è stato trasmesso questo evento, quindi noi eravamo lì a Ferrara a goderci, insomma, la festa, a festeggiare con voi, però l'evento non è andato in onda. Però se guardate i social della radio, secondo me trovate un sacco di roba, cioè comunque tra stories, contenuti postati, anzi approfittatene perché comunque poi le stories durano 24 ore, quindi se volete vedere come è andato l'evento e siete curiosi, perché capita una volta ogni 50 anni di avere tutti gli speaker tutti insieme, magari trovate qualcosa sul nostro Instagram che è Brian Box, ah no scusate, Radio 105, così stavo facendo un po' di pubblicità gratuita. E poi scrive Giuseppe da Ginevra: ci siamo sentiti qualche settimana fa, ti prego, ci tengo a ricevere il kit della radio prima di partire, caro lui, purtroppo Giuseppe, i kit arrivano, c'è un delay di circa 2-3 anni, al quarto anno ti arriva tendenzialmente, giusto?
3: Davide? Sì, da 5 anni, quando farà 55 anni la radio.
1: Esatto, a 55 ti arriva, no, non è vero, arriverà, non preoccuparti. E che siete tantissimi a giocare con noi, noi regaliamo un sacco di kit, quindi non ti preoccupare. E poi, mi tenete compagnia mentre da Firenze vado a Pitigliano, non lo conosco io, per tenere lezione ad un corso di Croce Rossa, sparso per le campagne. Ok, ciao, scusami, non riesco neanche a leggere stamattina, sentiamo.
4: Pensa a noi poveri quarantenni che quando facciamo queste cose abbiamo 2 giorni di post, ce la puoi fare, vedrai che entro sera sarà in fiorellino.
1: Mi fa piacere che lei pensi che io non abbia 40 anni, ma quando a dicembre compio 40, quindi ecco, cara collega, ti capisco perfettamente, e se riuscissi a recuperare in 2 giorni sarebbe un miracolo.
3: Io recupero in una settimana. Pensate, a 40 anni
1: ho suonati, quindi voglio dire, c'è poco da fare, non ci abbiamo il fisico. Io veramente adesso è arrivato qualche messaggio, però scusate, cioè, vi dico, ci sentiamo al telefono, fate 2 chiacchiere con, mi tenete su, fate gli speaker al posto mio, prenotatevi, scrivete quello che vi pare, noi vi chiamiamo al 342 41 15 105 e abbiate pietà di me per una volta, che in 11 anni di servizio questa cosa, insomma, non era mai accaduta, ma la mia voce così, anche se non è squillantissima, è sexy, senti qua, senti che voce sexy che ho. Ciao Moco, saluto anche Moco, che stanotte mi ha fatto da assistenza. Moco, veramente un amico fraterno, era lì a tenermi la mano quando nessuno lo stava facendo. Moco. Sì, lui è il mio carnefice e anche il mio salvatore, va bene, funziona così. Dai.
5: Buongiorno raga. Io mi sono alzato un'ora fa dal rientro di Ferrara ieri sera in prima fila.
1: Bravo.
5: Dalle 4 pomeriggio fino alla fine dello spettacolo, anzi del grande spettacolo. Auguri 105.
1: Ma sono io che sono rallentato, e lui.
5: Bulli.
3: Lui sta peggio di te.
1: Ma veramente, scusami, pensavo di star male io, invece alla grandissima. Vabbè, ragazzi, posso dire, dalle 4 del pomeriggio fino alla notte, comunque faceva caldo a Ferrara. Non è impegnativo, cioè altro che hangover.

Magnetic, sì, Magnetic è il titolo di questa canzone. Ciao a tutti da Brian, Radio 105, ha detto canzona al posto di canzone, cioè proprio di male in peggio questa diretta dove io di solito sto a 3000 e oggi va così. Amici, io voglio chiedervi, adesso chiaramente sto raccogliendo un po' di messaggi, la nostra Claudia sta già chiamando e selezionando con chi parlerò tra pochi istanti. Cosa c'è, Davide? Ah, stavi... Sì, ho capito. Non ti preoccupare, l'argomento non è ancora partito, io un pochino di cose ce l'ho fortunatamente, ok? Però volevo concludere un pensiero sulla festa della radio, perché ci sta comunque. Ieri sera abbiamo partecipato, devo dire ci sono stati dei momenti molto divertenti. Ti lascio immaginare Davidino lo zoo sul palco, cosa può aver combinato. Momenti anche molto emozionanti, perché comunque ad un certo punto siamo saliti tutti sul palco, tutti insieme a fare festa. È bello ritrovarsi a volte con tutta la radio per fare una cosa del genere. Ecco, faccio un appello pubblico, una volta l'anno ci vorrebbe un evento del genere, sarebbe davvero molto molto bello. E bello in generale, ci siamo divertiti, comunque tutti i programmi hanno dato qualcosina in più, quindi che ne so, da Pauline Martin, no, che hanno fatto ballare tutti, a chi ha fatto le battute, insomma, tutti i programmi hanno portato un po' del loro segno all'interno di, anzi sopra il palco della festa di ieri. Anch'io ieri sera ho avuto la possibilità di presentare anche una nuova collega che arriverà molto molto presto, la saluto, ne approfitto, Ludovica Frasca. Io sono stato il suo battesimo del fuoco, perché l'ho presentata al pubblico live, quindi mi raccomando, quando arriverà fate i bravi, comportatevi bene, tanto lo so che siete bravi, è una ragazza molto simpatica, molto carina, insomma, quindi dobbiamo accoglierla nella grande famiglia di Radio 105. Il disco che stiamo per mettere non è dedicato assolutamente a lei, perché sembra brutto, cioè nel senso, anzi, abbiamo appena speso delle parole positive, non ho capito com'è che dovrei dirlo, è vaffamore? O vaffa asterisco amore, no? Perché è importante, eh? Cioè Miu fa un disco che comunque è particolare, eh? Il titolo è Vaffamore. Vaffamore. Bello però.

0: benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Attenzione, grande promo da Teddy!
4: Tanti articoli scontatissimi, ad esempio 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Jerry Calà per Seat, prima!
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Hey! 105. Hey!
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Ovenira, questa è Radio 105, il vostro brand di fiducia un po' rinco oggi, ma va bene lo stesso. Grazie per i messaggi di supporto. C'è chi accetta il fatto che oggi, diciamo, non siamo al top, ma va bene lo stesso. Spingiamo, in qualche modo ce la faremo. Siccome ho detto, vabbè, a sto punto chiamo qualcuno, cioè così almeno me la spalleggio, perché c'ho il programma da solo, no? Però almeno se c'è qualcuno di voi con cui posso parlare, si risulta meno che io sembri un po' rinco. Quindi al telefono con noi c'è Cinzia, pronto? Cinzia?
1: Pronto? Sì, eccoci.
0: Devo chiederti di abbassare il volume della radio, altrimenti non riusciamo.
1: Ok,
0: grazie,
1: sì, esatto.
0: Mi dispiace. Come stai, Cinzia?
1: Bene, bene.
0: Se dovresti chiedere a me
1: benissimo,
0: se io sto
1: grazie.
0: Bene, chiedimelo. Cinzia?
1: Sì?
0: Chiedimi se sto bene.
1: Sì, vi sento bene, sì.
0: Ah, sì. Bene, ok, perfetto. Con chi sei, Cinzia?
1: Sono con mia figlia.
0: Sì. Ciao.
1: E con mio marito.
0: Ma hanno un nome?
2: Ciao.
0: Pronto? Niente, non c'è. Hanno un nome queste due persone con cui sei?
3: Io mi chiamo Diletta.
0: Diletta. E il marito?
2: Giuseppe.
0: Benissimo. Dov'è che andate di bello?
3: A Taormina.
0: Ah, ma andate al mare?
2: Facciamo il weekend. Il mare. Taormina e passeggiata.
0: Però scusami, voi di dove siete? Cioè, da dove partite?
3: Da Ragusa.
0: Ah, quindi insomma rimanete in Sicilia, da Ragusa fate una scappata a Taormina e poi tornate a casa, giusto?
3: Sì,
2: esatto.
0: Bene, bene, sono contento, mi fa piacere. Cosa come funziona? È in giornata?
1: Possiamo andare in spiaggia.
0: Sì.
1: Possiamo passeggiare e... tanto, ci sono tanti locali.
0: E comprare un telefono nuovo, cioè nel senso...
2: andiamo in hotel.
0: Ah, andate in hotel, perfetto. Perché io secondo me non mi sentite benissimo, secondo me.
4: Siamo il viva voce attiva.
0: Ah, ecco perché, vabbè. Ok, quindi insomma andate a Taormina, ve la godete. Allora io sì. due cose. Allora, prima cosa, urge acquistare telefono nuovo. Cioè così almeno posso sentire. E poi bravi, passate una buona vacanza, mi raccomando, alla faccia nostra. Quanti gradi ci sono? Fa caldo?
2: 31.
0: Mamma mia, 31
2: gradi, caldissimo.
0: A Milano è peggio, ma facciamo finta di avere il mare. Ciao ragazzi, ciao Cinzia.
2: Ciao, grazie.
0: Io Davide non lo so, non so come fare.
4: Non lo so neanch'io, Kevin.
0: In qualche modo arriveranno le 14.
4: Diamoci una mano a Vicenza.
0: Sì, bravo, a Vicenza, a Ravenna, Ferrara. Dove vi pare, amici? Arriva Sombr con Potential.

0: se non carica lo streaming.
1: Ah!
0: Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
5: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fountain Niken e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1° novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 € al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 € più IVA. Info su Lexus.it.
11: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 € fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: Gonna go home. Radio 105 con il vostro Brian. Sì, sono sempre io qui, perlomeno resistiamo. 342 41 15 105. Arrivano un po' di messaggi. Sentiamo.
1: Brian, sei un grande. Forza!
0: Grazie. Mi piace che mi incoraggiano oggi, perché la cosa bella della nostra radio è che i nostri ascoltatori, cioè, sono una grande famiglia, quindi la cosa è bella nel momento in cui ti senti preso in giro, ma anche quando ti supportano, tipo sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao Brian, ciao Davidino. Quando succedono queste situazioni di down, dico sempre come Rocky, il Rocky IV con Ivan Drago. Non fa male, non fa male. Ripetete con me. Non fa male. E ce la faremo.
0: Sì, grazie. Ripetiamolo. Non fa male. Non fa male. Ce la faremo. Ce la faremo, sì. Grazie, grazie. Che bello quando ci date il là per fare queste cose. Senti Davide, come funziona? Abbiamo tempo ancora?
3: Sì.
0: Ma incredibile.
3: Ma facciamo una chiamata così al volissimo.
0: Dai, chiamiamo.
3: Dai, Claudia, vai.
0: Ma no, ma non è vero, non c'è tempo per fare una chiamata, scusami.
3: Dai, 2 minuti e 43, dai.
0: Veramente?
3: Sì.
0: Oh, posso dire una cosa? Oggi c'è una data importante che ricordiamo, che è in pratica l'uscita di uno dei film più importanti, uno dei film cult, secondo me, della storia del cinema. E stiamo parlando che nel 1975, oggi, ok, quindi il 20 giugno del 75, esce nelle sale Lo Squalo. Avete presente il film Lo Squalo? Davide, tu che hai visto 10 film in tutta la tua vita, Lo Squalo l'hai visto?
3: L'ho visto, come?
0: Non è vero, dai, che l'hai visto?
3: Sì, ma non è che non c'ho la TV. Ho visto.
0: Ma ho capito, ma non li guardo.
3: Squalo 1, sì.
0: Lo Squalo 1, ti era piaciuto?
3: Lo Squalo, sì.
0: Non avevi paura?
3: Sì, dopo di notte non riuscivo a dormire, ma infatti, questo è un altro discorso.
0: Anche io quando ero piccolo, allora, c'avevo dei film tipo Lo Squalo, It, quello del pagliaccio.
3: Non mi piaceva.
0: Mamma mia, io c'è l'ansia con quel film là. Infatti io non ho mai visto il remake, perché quando ero piccolo mi aveva proprio... Cioè, vedere questo, il pagliaccio che usciva dal... dai tombino, no? Sul ciglio della strada. Cioè, non è che mi prendesse benissimo quando ero piccolo. No, ecco, magari fossero quei clown lì, invece no. Quindi oggi nel 75 usciva Lo Squalo, che potrebbe essere un buon consiglio se avete voglia di farvi una serata vintage, ok, di recupero di un film classico. Ecco, secondo me Lo Squalo è sicuramente uno di quei film che ha fatto la storia del cinema e che comunque vale la pena guardare almeno una volta nella vita. Io c'è un film che hanno visto tutti che non ho visto. L'ho già detta questa cosa. Io non ho mai visto Avatar. Cioè,
3: voi no. Ma come fai?
0: Tu l'hai visto?
3: No.
0: Allora mi sento meno solo. Io non ho mai visto Avatar. Cioè, io sono stato uno di quelli che non ha contribuito al record di gente in sala per quel film là. Io non l'ho mai visto, lo dico, mi spiace, ok? Non giudicatemi per questo, non è che tutti devono fare per forza tutto. Comunque, cosa faremo da adesso in poi? Ecco, faccio un piccolo briefing con voi. Regaleremo il kit di Radio 105. Lo regaliamo il kit oggi? Sì che lo regaliamo, dai.
3: Se vuoi, sì.
0: Abbiamo la frase per il gioco?
3: Sì.
0: Non
3: sì,
0: me la ricordo più, ho rimosso tutta la mia vita da stanotte praticamente.
3: È un po' come me.
0: No, non posso dire, non diamo indizi. Oggi regaliamo il kit, tra poco ascolteremo una frase. Insomma, non preoccupatevi, state con noi qui a 105 Backup. Davide, ecco, bravo. Io volevo dirti proprio di lanciare il disco.
3: Come ti conosco?
0: Ormai io non devo dirti più nulla. C'è una roba pazzesca. Arriva Gaia con Bossa Nostra.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 si registrano code per un incidente tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Su quest'ultima si resta invece incolonnati causa cantieri tra Roncoscrivia e Busalla verso il capoluogo ligure. Lungo la 12 Genova-Roma coda Cerveteri in entrambe le direzioni. Si registrano code a tratti sulla 14 Adriatica tra Faenza e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Anche

0: la spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
9: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
16: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
17: con il sottoscritto Enrico Papi
18: e Lodovica Comello.
17: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
16: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
17: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
16: Gli Squizzati.

0: Dati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Sfizzati di 105!
3: 105!
4: 105!
3: 105! Che storia!
0: Radio 105.
3: Che storia!

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Su Radio 105, un minuto alle 13.
3: Drive Up.
4: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Dopo la rinascita del marchio Italia, il gruppo DR ha riportato in vita un altro brand storico. Si tratta di Oska, creatura fondata dai fratelli Maserati nel 1947 e che cessò la sua attività 20 anni più tardi. A Imola è stata presentata MT6, un crossover coupé dalla vocazione sportiva. Il motore è un 1.5 turbo a 4 cilindri. La MT6 ha debuttato nella 1000 miglia, al fianco della storica MT4 e del prototipo camuffato della MT8, modello destinato a entrare in produzione nei prossimi mesi. Benzina, GPL e batterie, in sintesi Trifuel, l'alimentazione scelta da Kia per la Sportage, il SUV della casa coreana. Una soluzione già adottata per la Niro, ma in questo caso sulla Sportage è montato un propulsore 1.6 turbo a 4 cilindri con una potenza di 239 cavalli. Rispetto alla versione ibrida, la Trifuel sacrifica spazio nel bagagliaio per ospitare la bombola da 52 litri per il GPL, 50 invece i litri che può contenere il serbatoio per la benzina, una quantità complessiva che, unita al motore elettrico, consente di raggiungere 1.500 km di autonomia. Nella sede di Norfolk, Lotus ha presentato l'Emira 420 Sport. Il motore 2000 turbo eroga 420 cavalli ed è abbinato a un cambio a doppia frizione a 8 marce. La velocità massima è vicina ai 300 km orari, mentre per passare da 0 a 100 occorrono poco più di 3 secondi e mezzo. L'Emira 420 Sport pesa 25 kg in meno rispetto alla versione turbo e sempre 25 kg in più di carico aerodinamico, numeri che incrementano prestazioni e tenuta di strada. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Beh, però bella IPIO DJ Axo, ma il country è entrato proprio nel suo DNA, non c'è niente da fare. Questa è Radio 105, seconda ora di 105 Open Club. Ciao a tutti da Brian, o quel che ne rimane, oggi è così. Un saluto al nostro Davidino in regia, ciao Davide.
1: Ciao.
0: La nostra Nadia in redazione, la nostra Claudietta al centralino. Questa è la squadra che vi accompagnerà ancora fino alle 14. Io vi anticipo che durante quest'ora vi regaliamo il kit della radio. Claudia! Sì, esatto, ma prima di questo voglio... Aspetta, chi c'è al telefono? Abbiamo qualcuno al telefono, Davide?
1: Sì,
0: mi sembra di sì, no? Vai.
1: Moreno da Rovigo.
0: Moreno, pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao Moreno, come stai tu?
2: Sto come te, stiamo arrivando stasera per dormire.
0: Anche tu sei strafatto, benissimo. Con chi sei, Moreno?
2: Ah, nella Marica, cioè mia moglie, si è un po' staccata perché è un po' più, non è che si può dire, più timida, ecco.
0: Io, Moreno, scusami, ma non riesci a passarmela un attimo?
2: Sì, c'è qua.
0: Vai, Marica, fammi parlare con Marica.
2: Vieni.
0: Io se Marica è più comprensibile di Moreno, che non sto capendo una mazza, ma Marica,
3: ciao.
0: Pronto?
3: Ciao!
0: Come stai?
3: Bene, bene, mi sto riprendendo.
0: Ma come andate? Scusa, ma ieri sera voi due eravate a Ferrara in piazza con noi?
3: Ah, certo.
0: Ma veramente? No, dai, non è vero.
3: In prima fila.
0: Ma che grandi! Ma come andate? Vi siete divertiti?
3: È stata una festa mega galattica, bellissima.
0: Ah, sono contento. Allora, io veramente, credetemi quando vi dico, sono distrutto. Però io la cosa importante è che voi vi siete divertiti, perché poi alla fine eravamo lì a festeggiare il nostro compleanno. Ma insomma, è il pubblico. Oh, posso fare i complimenti? Voi non siete di Ferrara, appunto, siete di Rovigo, giusto?
3: Sì.
0: Quanto ci vuole arrivare da Ferrara a Rovigo, più o meno?
2: Ma un'oretta.
0: Quindi siete venuti, siete stati lì, siete stati con noi e vi siete divertiti. Ecco,
2: certo.
0: Posso dirvi
2: alle 4 del pomeriggio
0: che il clima in piazza era incredibile. Non so come vi siete trovati voi ieri sera con anche i vostri vicini, no? Perché comunque eravate in mezzo a un sacco di gente, faceva caldo, eccetera.
2: Sì.
0: Però c'era un bel clima o sbaglio là sotto?
2: Ah sì. Tantissimo,
3: si stava benissimo.
0: Guarda,
3: forse non abbiamo sentito il caldo per l'emozione che avevamo, però è stato proprio bello, si stava proprio bene.
0: Siete super carini, ma quindi siete dei nostri ascoltatori fidatissimi voi?
2: No, non tantissimo, sono 33 anni.
0: Ah, solo 33 anni, è poco allora, no? Dai, però posso dire, di questi 50 anni della nostra radio, 33 ve li siete beccati, sono tanti, più di me, io sono 11 anni che sono qua.
2: Sì, infatti ti abbiamo visto arrivare Moco e Valeria, un'intera evoluzione, dai, diciamo così.
0: Sì, che bello. Senti, ma vi è piaciuto comunque rivedere tutte le persone che ascoltate tutti i giorni?
2: Ah,
0: dai,
2: proprio un grandissimo regalo per me, guarda, che sono arrivato da Gianni Riso in avanti, cioè averli rivisti tutti. Mi mancava Marco Galli, ma
0: sì.
2: Sappiamo che lui è messo, vabbè, però fantastico.
0: Vi faccio una domanda tricky, pronti? Siete pronti?
2: La
0: domanda... Davidino, senti questa domanda un po' tricky per dar fastidio. Chi è che vi ha delusi e perché proprio Paolino?
2: No. No, Paolino non l'ho proprio visto,
0: ecco.
2: Peggio di tutti.
0: No, sto scherzando. Va bene. Io posso dirvi grazie per il vostro entusiasmo, quello che ci avete regalato ieri sera è veramente tantissimo. E per noi che non vi vediamo fisicamente quando facciamo la radio, vedervi poi dal vivo è un'emozione. Grazie ragazzi.
3: Grazie a voi.
0: Voglio fare una cosa, Claudia al centralino, regaliamo un kit di Radio 105 a questi due nostri ascoltatori, va bene?
3: Grazie
0: a voi. Un abbraccio
2: a voi.
0: Ciao belli, ciao. I nostri ascoltatori.

0: 5 qui a Radio 105, pronti perché tra pochi minuti giocheremo con Chi l'ha detto, il nostro gioco. Siamo alle battute finali di Chi l'ha detto, eh? Se consideriamo che oggi è il 20 giugno, la stagione di 105 Open Club, come tutta la stagione radiofonica qui a 105, si concluderà a fine luglio, quindi anche Chi l'ha detto. Poi in teoria dovrei avere il grande pensiero di inventare un nuovo gioco, Davidino. Ci penseremo, dai, penseremo a un nuovo gioco.
1: Ma quello dell'estate ce l'hai già.
0: Con l'estate, vabbè, con l'estate.
1: Il classico, la tua firma.
0: Il Crucifer Brian tornerà sempre a scaldare le vostre anime durante l'estate, anzi a raffrescarle perché comunque fa caldo. Quindi tra poco giochiamo, vi regaliamo un kit della radio, semplicemente dovrete ascoltare un audio, una voce della televisione italiana, di solito il mondo dello spettacolo italiano, ok, TV, radio, insomma quello che è, e dovete semplicemente indovinare chi l'ha detto. Quindi mi serve nome e cognome, oppure mi serve, che ne so, il loro nickname, qualcosa per individuarli. Mi raccomando, la velocità sarà tutto, perché chi sarà più veloce sarà in onda con noi, e poi insomma il resto è storia. Ecco, ieri sera con noi a Ferrara in piazza c'era proprio lei, Baby K. Oh ragazzi, ieri Baby K ha sparato 1, 2, 3, Baby K, cioè proprio manetta, bravissima.

0: immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
2: NH Collection Hotels & Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com, un brand Minor Hotels.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
4: Basta che ti compri il ristorante, oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Limited, Radio 105. Ciao a tutti da Brian, l'abbiamo detto. Questo era il nostro disco 105 Selection con Ed Sheeran e Martin Garrix, che come sempre anticipa il momento di giocare.
1: Chi l'ha detto?
2: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
0: Ecco qua, chi l'ha detto? Il nostro gioco qui a Radio 105, come funziona? Semplicemente io vi farò ascoltare tra pochi secondi una frase di un personaggio misterioso. In realtà il personaggio è famoso, no? Però non vi dico chi è questo personaggio televisivo, di solito del mondo dello spettacolo. Il vostro compito è uno, indovinare chi l'ha detto al 342 41 15 105. Allora vi dico subito, dovete essere più veloci. Quindi mi raccomando, appena sentite l'audio, preparate già lo smartphone con il numero 342 41 15 105, così almeno poi lì siete pronti, scrivete subito il nome, inviate e poi ovviamente sarete in onda con me e riceverete il kit di Radio 105. Semplice, no? Davidino, vuoi dare qualche indizio?
3: No, oggi non lo diamo perché è tanto troppo facile.
0: Bravo, mi piace, mi piace che sai leggere le situazioni nel modo giusto. E quindi 3, 2, 1, vai.
4: Adesso prendiamo una coppia, una grande coppia,
2: vero.
4: È la prima volta che mette il piede su questo palcoscenico.
2: Ah, sì?
4: Basta le cose minima, facili, facili. Già se dici troppo intellettuale.
0: Allora, la frase era questa: 342 41 15 105. Sì, oggi non ce la posso fare, c'è stato proprio hangover totale. No, oh, mi raccomando, veloci, era facile, era facilissima. Veramente un simbolo del nostro mondo dello spettacolo italiano, dai, sì.
5: Scusa se ti interrompo, sì, ma volevo ricordare ai ragazzi il, sì, numero per scriverti. 342 41 15 105.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.

0: scusa Brian se ti interrompo anch'io.
1: Sì.
0: Ma anch'io volevo ricordare, ragazzi, di iscrivere al 342 4115 Kunta King.
1: No, no, 105, 100, non è Kunta King, eh. 105, questa è Radio 105, appunto. Stiamo giocando con Chi l'ha detto, e quindi vai con la sigla.
2: Chi l'ha detto?
3: Ma chi l'ha detto?
4: Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto? Questa è la domanda che ci facciamo. Poco fa abbiamo ascoltato un audio, abbiamo fatto sentire la frase di un personaggio famoso e molti di voi hanno provato a indovinare. Soltanto però una persona è stata la più veloce. Adesso lo scopriremo, ovviamente avremo la conferma. Ed è Daniela, pronto?
5: Ciao!
1: Ciao, ciao. Daniela, come stai?
5: Ciao! Tutto bene, grazie.
1: Brava, brava. Tu anche tu vivi da postumi di serate, diciamo, un po' particolari tipo me, o sei tutto ok, cioè, tranquilla?
5: No, no, noi tutto ok perché stamattina dovevamo partire, quindi ieri sera non abbiamo fatto serata.
1: Va bene, meglio per voi. Potete passare da noi a Frara a vedere il nostro super compleanno, ma vi perdoniamo lo stesso. Daniela, allora aspetta, intanto da dove ci chiami esattamente, proprio precisi?
5: Da Ravenna.
1: Ma Ravenna, Ravenna o provincia?
5: Diciamo provincia.
1: Che te pareva.
5: Paesino Inoino.
1: Come si chiama il paesino Inoino in Canada?
5: San Pietro in Trento.
1: Fermi, San Pietro in Trento, quindi gli abitanti di San Pietro in Trento... Cosa? Come si chiamano gli abitanti di San Pietro in Trento? I San Pietro Trentini?
5: Non lo so.
1: Ma come non lo so? Ma come non lo so? Dovete saperlo.
5: Acquisita.
1: Vabbè, dai, sei giustificata. Davide, come si chiameranno gli abitanti di San Pietro in Trento? Scusa, i San Pietro
6: Abitanti.
1: Ma vai a casa. Va bene, allora fermi, fermi, fermi. Daniela, sentiamo la frase e poi mi dirai la soluzione, ok?
5: Sì.
1: Vai.
6: Adesso presentiamo una coppia, una grande coppia,
7: vero.
6: È la prima volta che mette il piede su questo palcoscenico.
7: Ah, sì?
6: Basta le cose minima, facili, facili. Già se dici troppo intellettuale.
1: Intanto mi sono messo gli occhiali da sole perché ho capito che le luci dello studio mi intreteniscono. Oggi non sono in grado di intendere di volere. Allora Daniela, Daniela,
5: sì.
1: Da San Pietro in Trento, vicino a Ravenna. Chi
5: sì.
1: l'ha detto?
5: Claudio Bisio.
1: Fermi, fermi, fermi. Sentiamo il notaio.
8: Claudio Bisio!
1: Fermi, spegni tutto, Davide. Ma lo vuoi fare un'esultanza? Un'esultanza, Dani. Ma rifacciamo tutto.
5: Sì,
1: tutto.
5: Va bene.
1: Se no il kit lo regalo, sai a chi? Ecco. Fermi, riproviamoci.
5: Sono pronta.
1: Bravo, adesso ci riproviamo. Daniela, chi
5: sì.
1: l'ha detto?
5: Claudio Bisio.
1: Fermi.
5: Yeah!
1: Yeah!
5: Yeah!
1: Yeah!
5: Yeah!
1: Ok, adesso basta, no, ti arrestano. Daniela, grazie. Daniela, brava. Allora,
5: grazie
1: ti
5: a voi.
1: Porti a casa, tra 6 anni ti arriverà il kit di Radio 105.
5: Grazie, grazie mille.
1: Sei contenta?
5: Molto, molto. Bene. Perché la giornata era partita un po' in salita.
1: A chi lo dici? Ascolta, vuoi salutare qualcuno?
5: Ma saluto le mie bimbe che sono rimaste a casa.
1: Sì.
5: E niente, e tutti i ragazzi del Flot Ferry, che è la compagnia di rievocazione, che fra poco vedrò.
1: Ah, ok.
5: Però li saluto a
1: quindi,
5: distanza.
1: Vai a vedere una rievocazione storica, com'è che funziona?
5: No, le facciamo, le fate. Proprio.
1: Ma di che periodo storico?
5: Medioevo, 1300, così.
1: Quindi si mettono le armature, fa tutte quelle robe lì?
5: Tutto
1: bellissimo.
5: Quanto.
1: Belli, mi fa piacere. Bravi, bravi, divertitevi con queste cose che insomma ce n'è bisogno oggi. Tutto, in un mondo super
5: grazie.
1: Digitale ci vuole anche qualcosa di analogico, dai.
5: Esatto, esatto.
1: Va bene.
5: Grazie mille.
1: Grazie a te, io smetto di parlare altrimenti sbiascico. Ciao Daniela.
5: Ciao.
2: Chi l'ha detto?
9: Chi l'ha detto?
2: Chi l'ha detto?
9: Chi l'ha detto?
2: Chi l'ha detto?
10: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV e MC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
11: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
15: Fossi in te sarei nervoso.
14: 7 eredi.
16: Chi è il prossimo?
14: Una fortuna. Nessun testimone.
15: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
14: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
17: Sai come andrà a finire.
14: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: 2, volevo soltanto dirvi questo, perché vedo una notizia: gli uomini più belli del mondo, dove si trovano gli uomini più belli del mondo?
1: Qua dentro.
0: Bravo, in questo studio. Intanto le approfitto per salutare il mio amico Francesco, che è venuto a trovarci oggi in radio. Ciao Fra, lo vedo bello gasato. Quando si entra qui in radio, comunque è un po' affascinante, no? Per qualcuno che magari non la vive tutti i giorni. Comunque dicevamo, gli uomini più belli del mondo pare che siano in Spagna in questa classifica, ma non capiscono niente sta classifica qua.
1: Anche le ragazze, quindi, caro Brian.
0: No, gli uomini. Beh, la mia ragazza è spagnola, certo, è la più bella del mondo, bravo.
1: Ascolta, ti salutiamo, ciao.
0: Ciao Ali. Allora, Spagna primo posto, secondo posto gli svedesi, gli uomini, e noi siamo solo al terzo posto. Io non ci sto. Cioè, gli italiani sono i più fighi e
1: beh,
0: basta.
1: Siamo sul podio comunque.
0: Sì, hai ragione. Sì, però terzo dopo la Svezia, sti biondoni giganti, donnate. Poi Brasile, Libano, Turchia, India, Stati Uniti, Corea del Sud e Francia. Al 20° posto il Giappone. Dov'è la Danimarca? Al 14°. Perché l'ho detto? Boh, perché c'è Valeria che vive lì, volevo solo approfittarne per dirlo. Ciao Vale! E basta, niente, non siamo i più belli, facciamoci una ragione. I know that.

0: benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede.

0: I deodoranti Borotalco sono a 2,49€ ciascuno, il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99€, i nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69€ e con due prodotti Borotalco di cui un deo in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone, in negozio trovi il primo numero mensile a 1€, acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
11: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
11: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
12: Scopri come partecipare su 105.net.
13: 105.
14: Che storia.
15: Radio 105.
16: Che storia.

0: Bella, bellissima questa chiusura con gli Offspring qui a Radio 105. Amici, è terminata questa puntata. Io non vedevo l'ora.
1: Ce l'hai fatta, grande.
0: Mamma mia, è stato difficilissimo, però sono anche contentissimo perché, appunto, i postumi di una grande festa, un compleanno di 50 anni, si possono anche giustificare. Iniziamo con i saluti partendo dal nostro Davide, come dicono, Dino.
1: Grazie, a presto.
0: Ciao Davide, ciao. Grazie, buona giornata.
1: Anche a te.
0: Ci vediamo molto presto. Yes. Salutiamo anche Nadia in redazione, la nostra Claudietta al cetrino, ovviamente tutti voi che siete stati con me oggi, avete supportato e sopportato questa mia grande energia persa ormai nell'etere, non c'è più energia. Che cosa posso dirvi? Niente, ci risentiamo ovviamente sabato prossimo, in questo caso dalle 12 alle 14, sempre qui su Radio 105. Mi raccomando, passate un buon weekend, ok? Divertitevi e se avete quasi 40 anni evitate di fare quello che ho fatto io ieri. Cosa devo fare, Davide? Scusami.
1: No, niente, sta arrivando Jake.
0: Ah, è vero, arriva Jake, grande Jake. Un saluto dal vostro Brian, ciao. Muah.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: con Jake La Furia.
1: Bella raga, sabato 20 giugno, siamo ormai nel vivo dell'estate, vedo già milioni di storie tutte uguali, lo stesso concerto, nello stesso albergo di Ibiza, sulla stessa barca, con le stesse scarpe. Due palle mai viste ogni anno. Meno male che almeno la musica non è mai uguale a se stessa, il periodo estivo è il migliore per quantità di uscite, quindi non perdiamo tempo, andiamo. Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Anna che si chiama White Girl Wasted.

È tornata la regina della musica urban italiana, quello che avete appena sentito, il nuovo singolo di Anna che si chiama White Girl Wasted. Grande Anna e bentornata. Ok raga, noi andiamo subito avanti fino al prossimo pezzo. C'è il nuovo singolo realizzato dal DJ e produttore francese Dievener, pseudonimo di Tristan Casara, insieme alla leggenda della

0: tournée segue l'annuncio del nuovo album Sunshine, in uscita il 14 agosto, che contiene anche il pezzo che abbiamo appena sentito, che si chiama The Wave. Benissimo, adesso andiamo avanti però con il suo nuovo singolo. Bea continua a consolidare il suo status di prossima icona pop UK. Il pezzo è un inno alla ragazza della porta accanto, spavalda e sicura di sé, determinata a essere se stessa, indipendentemente da ciò che pensano gli altri. Ve lo faccio sentire subito, si chiama Rich.
1: Turns

spaccando con questo nuovo singolo che suoniamo già da un po' e che si chiama Beautiful Freaks. Un grande follow up per lei dopo l'attenzione raccolta nei primi mesi dell'anno con il singolo d'esordio Fabulous. Grande Mick. E adesso next c'è un nuovo pezzone di Harry Styles che si chiama Dance No More.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty. Il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99€ al chilo.
5: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99€ e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200€ tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
16: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.
15: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta?
20: Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. A Radio 105, Shake It Up. Con Jake La Furia.
2: Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, parliamo di Madonna. La promozione di Confessions 2 è entrata nel vivo dopo I Feel So Free e il duetto con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Finalmente abbiamo la versione studio e completa nel terzo estratto del nuovo disco di Madonna. Se possibile, questo nuovo pezzo è anche più orecchiabile e immediato di Bring Your Love. È come se unisse le caratteristiche della pill pop, dell'energia del featuring con Sabrina e il sound da inno del dance floor di I Feel So Free. Molti fan l'hanno definita la get together di questo nuovo disco. Direi che con queste premesse non ci resta che ascoltare il pezzo, che si chiama Love Sensation.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Dopo la loro prima collabo nel 2013, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa tornano con una nuova mega hit mentre si preparano ad un tour congiunto e anche ad un joint album. Bellissimo, il pezzo che abbiamo appena sentito comunque si chiama Girl Next Door. Bomba. Ok raga, prossimo pezzo adesso è il momento del nuovo singolo di Drake, un nuovo sfogo contro Kendrick Lamar che si chiama Janis, Shut the Fuck Up.

Iceman, secondo singolo ufficiale del disco, ha riscontrato un enorme successo commerciale, debuttando direttamente al primo posto della Billboard Hot 100 e guidando le classifiche musicali come candidata principale a tormentone estivo. Il titolo è Janis Shut the Fuck Up. Bella Drake, adesso si balla un po'.

Wild Child, la cui uscita ufficiale è prevista per il 28 agosto 2026, è un pezzo che affronta il senso di impotenza e frustrazione che si prova all'interno di una relazione unilaterale ed esprime chiaramente la metafora del sentirsi un semplice passeggero mentre qualcun altro ha il controllo totale, e infatti si chiama Passenger. Bello, bello. Adesso cambiamo sound, raga, perché c'è anche un nuovo singolo di Raven Lenae che si chiama

arricchito dai ganci melodici e dal flow pop rap tipico di 24K Golden. Bella bombetta. Ora però è il momento di saltare fino al prossimo singolo di Ariana Grande, ve lo faccio sentire subito, si chiama Hey That I Made You Love Me.

0: Jerry Calapper Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
7: No!
8: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
12: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: L'inflazione

0: Per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione mobile.

una figlia e una vita fatta di impegni, lavoro e corse contro il tempo. Così, invece di insistere a tutti i costi, hanno scelto la pausa. Non una pausa di riflessione, ma una vera e propria sospensione dalla vicinanza, durata 6 mesi. Hanno smesso di dormire insieme, hanno messo in pausa ogni tipo di aspettativa fisica e si sono concentrati su gesti affettuosi, conversazioni profonde, serate rilassate e momenti di complicità non legati alla camera da letto. Senza la pressione di dover dimostrare nulla, il legame tra loro è cresciuto in modo spontaneo, naturale e più autentico. La decisione di dormire separati ha fatto la sua parte. Più riposo, meno irritazioni quotidiane e un senso di autonomia che ha migliorato anche la comunicazione. Poi a gennaio, dopo 6 mesi di calma assoluta, è arrivato il momento di ritrovarsi. Nessuna fretta, nessuna attesa programmata, solo un incontro naturale, nato da un desiderio condiviso, e quello che è accaduto li ha lasciati entrambi sorpresi. 2 ore passate tra carezze, risate, contatto e presenza totale. Non è stata una prestazione da record, ma una vera immersione l'uno nell'altra. Per usare le loro parole, è stato come tornare adolescenti, ma con qualcosa in più: la consapevolezza. Che bella storia e che bel lieto fine dopo 6 mesi in bianco, soprattutto. Suoniamo, dai, ci sentiamo Jonas Blue con Girl.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Sono le 3:03.
3: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, Cechira.
4: Di nuovo Jake It Up con Jake Raffure su Radio 105. Allora, adesso dopo il sesso passiamo alla droga. Vado. Boss della droga in Perù finisce in manette, ma

catturarlo sono i pupazzi dei mondiali. A Lima i volti sorridenti delle mascotte ufficiali dei mondiali si sono trasformati nel peggior incubo di un noto narcotrafficante locale, protagonista involontario di un arresto che sta facendo letteralmente il giro del mondo. Gli agenti in borghese, conoscendo bene il loro obiettivo e sapendo della sua sfegatata passione per il calcio, hanno deciso di sfruttare proprio questo tallone d'Achille per tendergli la trappola perfetta. Invece di ricorrere ad autocivette e appostamenti tradizionali, gli ufficiali si sono infilati all'interno dei voluminosi e colorati costumi delle tre celebri mascotte. Un travestimento geniale nella sua assurdità che ha permesso alle forze dell'ordine di passeggiare indisturbate per le strade del quartiere e di azzerare le distanze con i criminali senza destare in lui il minimo sospetto. La sorpresa per il boss è stata totale. Nel momento in cui si è avvicinato ai simpatici figuri, i pupazzi hanno improvvisamente gettato la maschera, placcandolo e facendogli scattare le manette. Eppure, per gli osservatori più attenti delle cronache sudamericane, questa tattica non rappresenta una novità assoluta. A mettere a segno il colpo è stato infatti il celebre Esquadron Verde, un'unità specializzata che ha fatto dell'effetto sorpresa alla propria firma. L'impiego di costumi teatrali e mimetizzazioni fuori dagli schemi è ormai un consolidato mod per questi agenti diventati famosi per essersi travestiti in passato da Babbo Natale, elfi o persino da spazzini per cogliere in fragante i criminali nel loro habitat naturale. Questa volta però il tridente attacco schierato dalla polizia ha decisamente superato ogni aspettativa e per il narcotrafficante e tifoso il fischio finale è arrivato nel modo più inaspettato possibile. Non si può più spacciare neanche in Sud America, oh, incredibile. Dove andremo a finire? Vabbè, suoniamo, c'è Taylor Swift con I Knew It, I Knew It.

Dal mondo di Toy Story arriva direttamente questo nuovo pezzone di Taylor Swift in piena atmosfera country anni 70 che si chiama I Knew It, I Knew It. Come sempre, raga, una mega hit. D'altronde è Taylor Swift, cosa vi aspettavate? Ok, dai, on to the next one. C'è la prima pubblicazione ufficiale del rapper inglese Stormzy in oltre 3 anni, ce la gustiamo, si chiama 24 Hours.

Sun è la nuova travolgente hit estiva nata dalla collaborazione tra la stella della Latin House Jugel, l'iconica voce house Ultranate e il cantautore Imael Angel. Se stavate cercando l'inno perfetto per incendiare dance floor o semplicemente una nuova bomba dance, ecco tutto quello di cui avevate bisogno. E adesso andiamo avanti. Diplo l'ha rifatto, ha spaccato ancora con il country, questa volta accompagnato da Cameron Whitcomb, e il pezzo si chiama Would You Still Love Me?

satira sul lavoro a tutti i costi e sulla figura del maniaco del lavoro che trasforma gli affari in una vera e propria religione. Spacca il dito nella piaga, raga, così è deciso. Pa, l'udienza è tolta. E adesso cambiamo mega hit, c'è il nuovo singolo di Ellie Goulding che si chiama Black Prada Dress. I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Check it up!
1: E adesso, amici, parliamo del re degli aperitivi, gli originali salamini Beretta, che siamo felici di avere con noi a tutte le tappe del 105 Summer Festival, motivo in più per venire a trovarci. Eh sì, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta, pronti così, ideali come snack o aperitivo tra amici o magari proprio prima di un concerto. E poi sono buonissimi, piacciono proprio a tutti, insomma è impossibile resistere, ma soprattutto non fate tardi, perché gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
2: Jerry Calà per Seat, prima!
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Attenzione, grande promo da Teddy!
11: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
12: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
13: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
19: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
20: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
21: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
19: Bene, parliamo della casa al mare.
20: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
21: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
22: Sigma, il tuo risultato vale.
0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
15: A Radio 105, Shake It Up, con JJ Clafuria.
22: Jake LaFuria su Radio 105 con Jake Lab. Dunque, Bruno Mars è in giro a spaccare il mondo col suo nuovo tour, anche l'Italia. È una gioia per tutti avere nuova musica di Bruno e quindi eccoci qua. Il prossimo pezzo è la sesta traccia del suo album intitolato The Romantic, etichetta Atlantic Records, genere R&B e soul. Il testo esprime una promessa d'amore assoluta e totale. Bruno dichiara di voler dare il proprio cognome alla persona amata e giura sulla sua anima che non le spenserà mai il cuore. Il titolo del pezzo è On My Soul.

Like It è nata dalla collaborazione tra il duo olandese Another e 3D e ha rapidamente catturato l'attenzione della scena house ed elettronica, diventando un successo virale e quindi un pezzo importante della nostra playlist. Grandi tutti. Il prossimo pezzo invece è di Sky Newman, che non è parente di Paul Newman, ma ha anche un pezzo fortissimo che si chiama Man of the House.

Find God è il titolo della traccia collabo rilasciata a maggio dal rapper di Atlanta Kenny Mason in collaborazione con la super pop star dell'indie Dominic Fike, che fa parte del freschissimo album di Kenny Mason intitolato Bulldog. Aliyah. Adesso comunque si balla un po' con un grande producer svedese, Alesso, che ha unito le forze con il One Republic di Ryan Tedder per un nuovo singolo che si chiama

Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
10: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
12: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
13: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
3: Jake Rappure su Radio 105 con Jake Rapp, la playlist delle meraviglie, Antonio Retto Serpica, la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. Dunque, il prossimo è il nuovo singolo estivo di Merck & Cremon in collaborazione con Serena Brancale e The Colors, che fonde una bella produzione dance pop con funk della band di Starch e le sfumature mediterranee della cantautrice pugliese.

Penelope di Mark and Cremont insieme ai The Colors e Serena Brancale, l'ultimo pezzo di oggi per me. Raga, ci ribecchiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per una nuova puntata di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia.

0: Shake it up, shake it up.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Le 15:59 su Radio 105.

0: dove? Ah no, quella è un'altra. No, questo è 105 Village, sicuramente. Si parte dalle 16, arriviamo fino alle 18 insieme, due orette come sempre intensissime, fra notizie, buona musica, fra soprattutto interazioni varie ed eventuali, perché come dico sempre siete voi i protagonisti assoluti di questo programma. 342 41 15 105 attivo e sempre a vostra disposizione anche il numero SMS, WhatsApp, audio, quello che volete, ma chi è più attivo di lui? Comunque guarda, ci hai preso gusto, a me questa cosa fa molto piacere e ci prende, se arriviamo tutto quello che è nostro prima o poi ci riprendiamo tutto, comollo.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao Manola.
0: Sono contenta di ritrovarti in questo appuntamento del sabato, che ormai devo dire senza di te io il sabato mi sento un po' come uno scettro senza re, quindi facciamo che diventiamo fissi il sabato. No, non è una cosa carina per te, mi rendo conto, forse. Però per me lo è. Beh, vabbè, ci possiamo organizzare.
1: Dopo
0: però
1: la festa di ieri sera, oggi è tutto consentito.
0: Ti do la paghetta, magari ti do una mancetta in
1: grazie,
0: più.
1: Grazie, mamma.
0: Te la do dalla mia paghetta, tolgo qualche soldino e ti pago per il sabato insieme a me, va bene?
1: Va bene, ci sto.
0: Sì, effettivamente sono stati due giorni belli intensi, perché c'è stata giovedì la terza tappa del Summer Festival, e poi abbiamo avuto la grande festa, il grande compleanno festeggiato insieme a Ferrara di Radio 105, e oggi siamo qui più o meno lucidi, più o meno, come dire, pimpanti, però sempre a vostra disposizione, come ripeto, perché ci tengo. Detto questo, passiamo subito alla musica, non indugiamo oltre e ascoltiamo Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Comunque stavo pensando, visto le ultime notizie di cui adesso vi parlerò, che a vivere anche soltanto 24 ore della vita di Madonna io sarei morta. Cioè, ha fatto delle cose straordinarie, a parte che veramente ha avuto una vita piena di sorprese, di imprevisti, ma anche di cose particolarmente piacevoli. Leggevo ad esempio che in un'intervista rilasciata diciamo con un giornalista per promuovere quello che sarà poi il nuovo album Confessions 2, che uscirà il 3 luglio, lei ad un certo punto se ne esce sempre con il solito piglio di Madonna e anche l'incoscienza di Madonna, se vogliamo, dicendo il miglior sesso della mia vita con JFK, cioè Junior, quindi John evidentemente. E così è andata, cioè evidentemente lei ci ha avuto questa liaison con, posso dire tra l'altro, un bellissimo ragazzo, e dice appunto che ce l'ha nel cuore per tanti motivi, sicuramente perché evidentemente hanno avuto anche una specie di relazione amorosa più o meno, ma soprattutto perché prestante il ragazzo, che non c'è più purtroppo, ricordiamolo, da qualche anno, perché quella famiglia comunque ne ha vissute di ogni, perché fu vittima insieme alla moglie dell'epoca di un incidente aereo, tra l'altro era lui alla guida di quell'aereo, insomma scena straziante quella vista anche all'interno della fiction della serie che è stata dedicata ultimamente alla loro vita, alla vita di JFK e della moglie, ma destino assurdo più che altro, perché insomma è una famiglia veramente martoriata da eventi tragici, però Madonna arriva per mettere un po' di pepe, per dire: oh signori, io ne ho avuti tanti, tra i tanti quello migliore della mia vita, il partner sessuale migliore della mia vita è stato JFK Junior. Brava Madonna, sei tutti noi, posso dire, 24 ore della vita di Madonna mi sarebbero bastate, ora giuro. Sarei morta di infarto probabilmente, perché ha fatto troppe cose, ma poi si dimenava in una maniera sul palco che, voglio dire, io un allenamento del genere manco in palestra. Vabbè, meglio sentirla come cantante.

0: Sembriamo io e te con la testa che fa su e giù. Sai quei pupazzetti che venivano messi in macchina con la testa un po' penzolante? Come si chiama?
1: Ti do una perla, Mr. Oizo, Dr. Beat. Non so se te lo ricordi.
0: Beh,
1: il
0: sì, certo che sì, certo che sì.
2: Faceva tutto il tempo così.
0: Faceva anche una bella pubblicità a un marchio di jeans, insomma, famosissimi, perché era protagonista, credo, di uno spot durante quel periodo lì. Parliamo di un botto di anni fa, un botto di tempo fa.
1: Sei pronta?
0: Sì.
1: Senti,
0: Lui!
1: Certo.
0: Lui! Oddio, lo amo! Ma che fine ha fatto? Ma comunque, guarda, non. Io sono un po' troppo nostalgico ultimamente. Era pazzesco. Come ci divertiamo con poco. Generazione. Allora, io sono generazione millennial, sono millennial, quindi generazione non mi ricordo più. X forse.
1: Y, tu, Z.
0: Boh, non lo so.
1: F.
0: Tu invece sei. Ah, ma millennial anche tu? No, forse
1: io,
0: no.
1: Io sono anziano, basta.
0: Allora andiamo avanti, se ti va, non sono anziani, mamma mia, abbiamo aperto una parentesi bruttissima, non sono anziani, anzi, loro fanno parte della generazione Z sicuramente, Clara con il featuring di San Giovanni, le ragazze.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
6: Colombo, navigando sull'app Family?
8: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! È arrivato il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati,
13: Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: mamma mia, mia. Comunque era, boh, questo perché era il nostro disco selection, il 105 selection, ecco perché l'abbiamo disannunciato con tutti i cristi, i crismi. No, lo sai perché? Perché a Roma quando si, diciamo, si parla di qualcosa che si è festeggiato in maniera particolarmente intensa, sì, si è festeggiato non con tutti i crismi, ma con tutti.
1: Dopo la, vabbè, vita di Madonna, adesso con tutti i cristi.
0: A proposito, c'è qualcuno che mi chiede com'è che è morto J. A parte che lo potete trovare ovunque, perché ha una storia devastante quel ragazzo lì. Com'è morto JFK, John John Kennedy Jr. Lui praticamente si sposa con questa donna, tra l'altro stupenda, Caroline Bassett, aveva anche un brevetto da pilota, doveva andare al matrimonio credo di un cugino, prende l'elicottero e dice vabbè, ma non ti preoccupare amore mio, guido io e ci porto io al matrimonio di mio cugino.
2: C'è mai arrivato?
0: No, si mette alla guida di questo elicottero, a bordo con lui ci sono la moglie e la sorella della moglie, quindi pensate ai genitori di lei che perdono due figlie in un colpo solo. Però praticamente l'aereo precipita e si inabissa nelle acque di Martha's Vineyard con la moglie appunto e la cognata. Non trovano i corpi per un po' di tempo fino a che qualche, credo, settimana dopo l'acqua li restituisce e si viene a sapere, si ha la certezza a quel punto che sono morti in circostanze davvero tragiche. Però insomma la famiglia Kennedy è una famiglia, alcuni dicono maledetta, perché ne ha veramente vissute di ogni, e in questo frangente, in questo destino che evidentemente è stato poco clemente con JFK, si era inserita ad un certo punto anche Madonna, per questo ne parlavamo. Però c'è qualcuno mi chiede anche dove posso vedere la serie, cioè, sulle piattaforme, su una piattaforma in particolar modo che inizia per Prime e finisce per Video dovrebbe esserci, anzi no scusate, l'altra che inizia per Disney e finisce per Plus dovrebbe essere a disposizione, proprio la serie che è straordinaria, fatta molto molto bene e ha un regista, adesso non ricordo il nome del regista, ma ha un regista strepitoso di Hollywood, famosissimo, quindi andatevela a vedere e andatevi anche a rispolverare la storia di questo ragazzo che è veramente straziante, ma di tutta la famiglia in generale. Detto questo, torniamo alla musica dopo questa parentesi un pochino cupa e ascoltiamo Noemi con Oh, tu cosa fai stasera? Stare con

0: arriveranno da noi, e quando parlo di noi intendo i Friends, quindi io, Ross e Tony, arriveranno da noi i Bausa, che avremo modo di intervistare il 23, se non sbaglio, più o meno. Chiederemo un sacco di cose a questo trio musicale norvegese di pop dance che è nato nel 2021, brano questo diventato virale su TikTok, e chi siamo noi di Radio 105, A, per non trasmetterlo, B, per saperne di più. E infatti appunto il 23 avremo modo di incontrare questi ragazzi. Detto questo, ci sono un sacco di domande da parte vostra, però insomma io non posso darvi qualche input rispetto a Madonna, perché è stata lei stessa a dichiarare di aver avuto quella liaison con JFK. Poi qualcuno mi dice non è vero, però ragazzi, l'ha detto lei, quindi boh. Magari prima di sposarsi, non è che adesso quel povero John Kennedy l'ha tradita la moglie con Madonna, no, forse probabilmente molto prima che si sposasse, anche perché mi sembra di capire che si amassero particolarmente lui e la moglie, non credo che si siano traditi. A proposito di tradimento, parliamo proprio di questo, o meglio, vorrei affrontare con voi il discorso, perché ci sono ben 10 campanelli d'allarme che ci possono... Perché mi ci metto anch'io in mezzo. A me non è mai successo di tradire, però mai dire mai nella vita. Cioè, sono un essere umano, quindi sono assolutamente imperfetta. Faccio fatica ogni volta che mi guardo allo specchio a rendermi conto.
1: Lo so, ma sto scherzando.
2: Ma stai zitta.
0: Ma mi hai assecondato fino alla fine. Quando ti sei reso conto della baggianata che stavo dicendo, mi hai guardato con fare sospettoso prima e poi mi hai proprio mandato a quel... No, nel senso, siamo tutti esseri umani, quindi imperfetti, può succedere, no? Magari uno non arriva al tradimento.
2: Ti ricordo che settembre è alle porte, Manola.
0: Possiamo andare avanti, poi sì, parliamo dei 10 campanelli d'allarme che ci fermano in tempo dal tradire? Lo facciamo tra pochissimo. Sto sudando, lo posso... Però era un gancio bellissimo con Madonna, JFK, capito? Quindi ho detto adesso la inserisco.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
7: E se ci sono costi nascosti?
8: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
16: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
17: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
16: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
17: Scopri come partecipare su 105.net.

0: notizia che vi cambierà sicuramente la giornata è quella relativa a Sam Fender, che abbiamo appena ascoltato con People Watching. Lui è al 12° posto fra i giovani più ricchi in UK, in Inghilterra. Così mi andava detto, l'ho detto.
1: Dato
0: classe
1: lui.
0: 94, infatti, chissà come ci si sente. Cantautore inglese, appunto, straricco, ma perché voglio dire, ha avuto un successo strepitoso, come giusto che sia. Allora, 10 campanelli d'allarme che ci fanno distogliere, che ci distolgono dall'idea di tradire il nostro partner. Ce ne sono ben 10, quindi c'è, possiamo andare a usufruire di qualcuno di loro, anche solo di uno dei 10, per evitare di fare cazzate, signori. Quando la, primo campanello d'allarme, quando l'attrazione nasce nei giorni storti, cioè se il desiderio rispetto ad un'altra persona al di fuori della nostra relazione esplode soprattutto dopo litigi, frustrazioni in ufficio, magari essere a tardi, sei stanco e stai lì che vabbè, qualunque stimolo arrivi lo prendo, ecco, è probabile che stia funzionando il tutto da anestetico. Un flirt può chiaramente far dimenticare le difficoltà per un'ora, però alla lunga il conto torna, quindi non lo fate se avete avuto una brutta giornata in ufficio, magari siete stanchi, arriva l'occasione, allontanatela, che è meglio, perché poi il conto appunto si presenta dopo. Secondo campanello d'allarme, quando la fantasia è più del gusto dell'altro che del proprio, cioè se l'eccitazione è legata all'idea di sentirsi desiderati più che alla persona specifica, il motore, e questo voglio dire psicologia spicciola, è il fatto proprio di sentirsi scelti, desiderati, e quindi un rafforzamento della propria autostima. Tocca tradire per questo motivo? No, ci fermiamo. Sono 10 i motivi per non tradire, i campanelli d'allarme per evitare di andare a finire in queste situazioni. Siamo solo al secondo, eh.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermercati market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200€ tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: divani, tavoli, ombrelloni.
1: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: 105
9: 105
8: 105 Che storia!
10: Radio 105.
11: Che storia!

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Le 17 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 10 campanelli d'allarme che ci mettono sul chi va là e ci fanno evitare di tradire il nostro partner o la nostra partner, ne abbiamo detti due. Terzo, quando si vivono già due vite parallele, cioè se chat segrete, profili nascosti e bugie bianche sono entrate in scena, il tradimento è di fatto già iniziato. Su questo siamo tutti d'accordo, no? Almeno sul piano della lealtà verso il partner, e sono molto molto d'accordo. La doppia vita consuma energie, lucidità, sapersi fermare evita di scivolare in un labirinto in cui si rischia non soltanto di uscire peggiori, ma proprio non più liberi. A parte che io non ricorderei affatto le bugie che racconto, quindi di conseguenza mi sgamerebbero dopo 3 secondi. Però insomma, questa è un'altra storia. Quando l'odio per la routine supera l'amore per il brivido. Se l'idea del tradimento piace soprattutto perché rompe la noia, non è Eros, signori, ma il tentativo di sabotare la monotonia. Vale la pena tradire a quel punto? No, facciamocela passare, creiamoci degli stimoli e andiamo avanti, perché non vale la pena, non vale la pena mettere a repente, no, non vale la, no, non vale la pena mettere a repente, cioè, o meglio, sì, magari anche in compagnia con la propria partner, propria. Comunque non vale la pena mettere a repentaglio una relazione che magari dura da tanto, non è questo uno dei motivi scatenanti. Quinto campanello d'allarme, quando si conta sui segreti degli altri per proteggere i propri, o meglio, se la fantasia si regge sull'idea che tanto nessuno saprà, stiamo freschi, ci si sta affidando la discrezione altrui per salvare la propria serenità. È un rischio che vogliamo correre? Cioè, raga, non deve essere un lavoro, abbiate pietà. Sesto campanello d'allarme, quando si cerca la rivincita, non il piacere. Questa è una roba che mi manda fuori di testa. Se il tradimento talvolta appare come un riscatto per presunti torti subiti o attenzioni mancate, non ne vale la pena. Ma perché essere così vendicativi? Ci facciamo del male da soli. Sono molto d'accordo. Settimo campanello d'allarme, quando la fantasia non regge la prova logistica. Cioè, se l'immaginazione, questa è carina, ignora i tempi, i luoghi, spese emotive e la gestione del dopo, significa che ci si è sistemati come se stessimo vivendo in un film tutto nostro. Cioè, anche qui può diventare un lavoro. Se devi tradire tuo partner o la tua partner, non deve diventare un lavoro. Quindi lasciamo stare, non è un film, questo è il senso. Quando tutto diventa confronto, quando si guarda al partner attraverso un confronto costante con un'altra persona, Non è un buon motore, non è un buon motivo per tradire. Nono, quando si teme più la solitudine che la perdita, questo è chiaro. Decimo campanello d'allarme, quando il corpo chiede ma la testa non dà l'ok. Cioè, se è una cosa soltanto fisica e la testa è altrove, vale la pena tradire? Ve lo dice Manola, no, non vale la pena tradire, va bene? Allora, tutte le persone che mi conoscono all'ascolto, io ho dato questa notizia per mettere le mani avanti, cioè sappiamo
1: che notte. Che para.
0: No, perché guai a voi se vi becco, va bene? In generale, va in amicizia, in amore, guai a voi, io non perdono. Andiamo avanti con la musica, dai, Comollino, che forse è meglio.

0: Class and beato lui, 98, californiano con padre irlandese, madre giapponese, che bellezza. Lonely Dancers su Radio 105. Quanto mi piacciono, vabbè, io ovviamente tiro acqua al mio mulino, quanto mi piacciono comunque i miscugli di razze, di etnie. Poi quando ci si mischia tra virgolette fra Asia e per esempio Occidente, quindi che ne so, in questo caso c'ha la madre giapponese e il padre irlandese, pensate che occhi a mandorla, pensate che, cioè, bellissimo. Secondo me sono veramente delle bellezze particolari, esotiche al punto giusto, come dire. Allora, stiamo parlando di tradimento, in realtà abbiamo preso l'argomento un po' così, è capitato. Scusate, sì, padre irlandese e madre giapponese, ho detto bene rispetto a Conan Gray. Molti sono d'accordo sul fatto che non vada perdonato il tradimento. Posso dire che nel mio caso specifico io non ce la farei. Ma poi pensa, scopro un tradimento, lo perdono, per come sono fatta io non riuscirei a sopravvivere alla cosa, perché sarebbe un continuo mettere in discussione sempre tutto. Esco con gli amici, dove vai?
1: Mo si chiamano amici.
0: Dimostramelo, cioè diventa un lavoro doppio, no, non ce la potrei fare. Torniamo alla musica con Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.

0: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi De'Longhi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
9: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis, il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera a 2,69€ e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99€ al chilo.
21: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549€ fino al 25 giugno. Unieuro.
22: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
23: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
22: Brava Samira!
23: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
22: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
23: Riso Flora, non scuoce mai.

0: te l'ho mai dimmi se mi sto ripetendo, ma te l'ho mai raccontato di Karol G e del concerto in Vaticano?
1: No, mai.
0: Non te l'ho mai raccontato?
1: Mai, ma neanche agli ascoltatori. Se puoi per favore illuminarci di questa notizia, perché,
0: allora, a parte
1: guarda,
0: il fatto che magari gli ascoltatori del weekend non sono gli stessi della settimana, quindi potrebbero anche non sapere questo aneddoto pazzesco che riguarda Karol G.
1: Ma dici.
0: Allora, grazie per la domanda. L'anno scorso, perché mi sembra un po' rosso qua, l'anno scorso sono andata in Vaticano, che
1: sì,
0: è così,
1: rischio sfumata, senti la base che si alza.
0: Partiamo. Sapete che uno dei brani più famosi di Karol G è Culona.
1: Sì.
0: Culona con la K, scusate, con la Q di quadro, con la K di quadro. Con la Q di quadro. Quindi ho pensato, vabbè, ma Karol G che si esibisce al Vaticano, quali canzoni potrà cantare? Cioè, che cosa farà delle cover? Perché voglio dire, non mo con tutto il bene del mondo. Invece no, ha cantato delle canzoni sue molto carine e c'era questa comunità di latinoamericani pazzesca che sarà portata dalle provviste per l'inverno. Cioè loro avevano proprio, mancava soltanto che mettessero su la brace con un po' di carne e la facessero lì in piazza San Pietro, perché avevano di tutto e io li invidiavo da morire perché avevo fame e sete, come al solito io sono sempre disorganizzata per queste cose, e loro invece erano provviste di tutto. Te l'ho mai raccontato?
1: No.
0: Non ti ricorda niente ora che l'ho sviscerato, che l'ho snocciolato come avvenimento?
1: No, anzi sono un po' stupito.
0: Ma vuoi che te lo riracconti? No, scherzo.
1: No. Però se vuoi posso mettere un disco, se vuoi.
0: No, tra un po' lo mettiamo. Comunque Karol G devo dire che mi piace particolarmente, e l'anno prossimo sono già in lizza per stare sotto il palco, proprio sotto palco. Lei mi deve guardare e deve dire: quella lì è quella che racconta l'aneddoto di me al Vaticano. Mi deve proprio indicare, capito? Perché farà un concerto a Milano. Tu sei quell'italiana che racconta sempre sta cazzata del... Vabbè, è andata così, Karol. Ognuno ha i fan che si merita, tu hai me. Va bene, io non sono fan di nessuno in realtà, perché questo è un bellissimo mestiere. Però ti toglie secondo me un po' quella magia, quell'autenticità di essere fan di qualcuno. Fan a tal punto per esempio di seguirlo ovunque, perché hai più possibilità di incontrarla, la persona di cui dovresti essere fan. Però devo dire che Karol è una che mi entusiasma particolarmente. Mi piace, molto dolce, molto carina, mi piace la sua musica.

0: La dico? Ti va? Però che mi cosa? Sento un po' Tony in questo. No, è un artista di un certo peso, fra quintale. Con Arancino. lo so. Ma sai che mentre la dicevo ho detto vabbè, non ti puoi abbassare a questo. Però era troppo tardi. Comunque, fra quintale, Francesco Servidel, classe 89, cantautore, rapper di Brescia. Notavo,
1: ascoltando, hai vergogna anche tu.
0: Mamma mia, sto cercando di sorvolare malissimo, tra l'altro, perché è un tentativo ma è riuscito, questa battuta, questa freddura terribile. Comunque notavo come sia cambiato il modo di cantare proprio tecnicamente degli artisti italiani, in questo caso, la maggior parte sono italiani in effetti, delle ultime generazioni. Io poi spesso e volentieri, per far capire cosa intendo, indico con canto in corsivo, no? Quel modo di finire anche le vocali nel caso di Fra Quintale, ad esempio, lui sfuma proprio un po' così, capito? Non, né le mozza né riesce a farla troppo in corsivo la vocale finale,
1: un po'
0: la sfuma.
1: Anche
0: Achille Lauro, ma ce ne sono tanti, anche Clara, San Giovanni, hanno proprio questo modo di cantare, di articolare, di fraseggio addirittura, molto particolare, perché è un po' in corsivo, cioè non c'è altro modo di definirlo, per far capire agli ascoltatori cosa intendo. Può piacere o no, però proprio una cifra stilistica di questa generazione di cantautori e cantanti, interpreti in generale. Andiamo avanti con la musica. A questo punto lei, per esempio, non ce l'ha, perché anzi è una che canta alla vecchia maniera. Mick!

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ah! E se non caricano streaming?
8: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Jack Hula su Radio 105. Sembra ieri che era il nostro disco selection. È incredibile come passa il tempo quando ci si diverte. Poi è un attimo. Allora, finalmente è arrivato il momento della nostra rubrica Startup
1: 105 Startup.
0: Oggi parliamo di Leila e lo facciamo con Antonio Beraldi, CEO e founder. Ciao Antonio.
2: Ciao, ciao Manola e buongiorno a tutte e tutti.
0: Ciao Antonio, benvenuto. Senti, ti do carta bianca, parlami di Leila. Tra l'altro, wow, nome stupendo, eh?
2: Grazie, grazie. Allora, Leila nasce da un'idea molto semplice, e cioè che spesso abbiamo bisogno di utilizzare gli oggetti, non abbiamo bisogno necessariamente di acquistarli e quindi di possederli. L'esempio classico che faccio è: io ho bisogno di fare un buco nel muro, non ho bisogno di possedere un trapano, no? E allora 10 anni fa, nel 2016, ci siamo resi conto, quasi così per gioco, di quanti oggetti possediamo, utilissimi, e che per la maggior parte del tempo rimangono in attesa, no? Tra un utilizzo e l'altro,
0: sì,
2: rimangono chiusi in un armadio, in cantina. E allora ci siamo detti, ma perché non provare a condividere questi oggetti? E quindi da lì è nata l'idea, appunto, di una biblioteca che al posto dei libri potesse mettere in condivisione cose. Quindi i cittadini si iscrivono e necessariamente devono mettere in condivisione qualcosa di proprio, mantenendone la proprietà. Quindi non svuotiamo le cantine, non accettiamo sbolognamenti, perché siamo nati a Bologna,
0: certo.
2: Le persone rimangono, appunto, continuano ad essere proprietarie, accettando però che i propri oggetti vengano utilizzati da altri.
0: Beh, è una rivoluzione del concetto di possesso, eh? Cioè, un'altra, è sempre possesso, però visto sotto un altro punto di vista.
2: Sì, ci piace pensare che sia, appunto, un'idea che rinnova, rinfresca e rende forse anche un pochino più lungimirante l'idea,
0: certo,
2: di possesso, perché penso poi alla fine siamo pieni di cose che occupano spazio in case, che poi sono anche sempre più piccole, e questo ha anche un impatto da un punto di vista non solo economico ma anche ambientale molto grosso.
0: Certo.
2: Quindi questa idea, sì, nata appunto 10 anni fa, ci sta rendendo tuttora possibile pensare a questo in maniera molto più attenta al futuro.
0: Ma è nata a Bologna, cioè soltanto a Bologna, perché tu immagino sia originario di lì?
2: Sì, è nata a Bologna da un'idea, eravamo in 3-4 amici, l'abbiamo mutuata da un'idea molto simile presa da Berlino.
0: Uh-huh.
2: E poi, no, dopo 10 anni, la cosa bella e che mi fa ancora drizzare i peli quando ne parlo è che Leila oggi è una rete nazionale, ci sono diverse realtà, diversi territori che hanno accettato la sfida e stanno facendo nascere o hanno già fatto nascere biblioteche degli oggetti. È per questo che poi nel 2023 è nata la nostra startup, che è una società benefit, che cosa fa? Esporta, diciamo così, il modello bolognese e lo adatta ai territori, perché essendo poi un modello basato sulla fiducia ha molto molto senso che questo parli i linguaggi di ogni territorio e ogni comunità dove si va a sviluppare. Quindi
0: Bologna insegna, in questo caso e non solo, mi sento di dire. Facciamo così, Antonio, ascoltiamo un brano, poi torniamo perché ho un po' di domande da farti su Leila.

0: Irama con Cabana su Radio 105. Stiamo parlando di Leila, questa startup veramente io la trovo geniale. Lo facciamo con Antonio, colui il quale l'ha ideata insieme appunto a un gruppo di amici, mi sembra di capire, o comunque di persone che avevano più o meno la tua stessa idea, la tua stessa visione, Antonio.
1: Ma sì, è stata una sfida che anche gli altri che ho cercato di attirare a me in quel periodo hanno accettato volentieri, perché appunto era, ci stava bene.
0: Poi sì,
1: eravamo in un periodo bello difficilino da un punto di vista sociale, no? 2016 era insomma New Jersey nelle strade.
0: Sì, un po' delicato, un po' complicato.
1: Esatto,
0: senti,
1: esatto.
0: Spiegami come funziona praticamente. Io ho un oggetto a casa, fai conto, prima parlavi del trapano, io ho una cassetta degli attrezzi che ovviamente non solo non utilizzerò mai, ce l'ho e occupa soltanto spazio in casa perché non sono in grado, non ho manualità. Volessi per esempio condividerla, come posso fare? Come usufruisco di Leila?
1: Allora, prima di tutto dovresti cercare la biblioteca degli oggetti più vicina a casa tua, visto che adesso siamo appunto su 7 regioni e il progetto si sta moltiplicando bene. E poi dovresti recarti nella biblioteca più vicina e si dà un contributo annuale, un tantum, giusto per sostenere l'associazione o l'ente che la sta gestendo, e mettere in condivisione questo tuo oggetto almeno per un anno.
0: Ok.
1: In cambio cosa ci guadagni? In cambio ci guadagni il fatto che puoi prenotare, prendere, utilizzare, restituire tutto ciò che ti serve. Ogni biblioteca ha una propria web app dove poter guardare che cosa c'è, leggere le caratteristiche.
0: Quindi io nell'app accedo, prenoto, ritiro, faccio tutto da lì praticamente.
1: Esatto, però le biblioteche degli oggetti sono dei luoghi fisici, noi questo
0: sì,
1: ci abbiamo ottenuto molto, perché
0: certo,
1: tutto deve passare dalla relazione, secondo noi è questo il vero motore. Non siamo solo una piattaforma gestionale, diciamo così, o comunque una piattaforma di organizzazione della comunità, siamo molto di più, siamo dei luoghi. Le biblioteche sono dei luoghi dove succedono tante cose.
0: Ma quindi ti dirò che questo aiuta anche magari chi non è più giovanissimo, no? E ha poca dimestichezza con il web, eccetera, ad avere un punto in cui poter ritirare degli oggetti o magari consegnarli. Questa secondo me è una genialata.
1: Esatto, esatto. E poi devo dire che in questi anni abbiamo capito quanto da cosa nasca cosa.
0: Eh certo.
1: Nel senso che le biblioteche stanno diventando sempre di più anche dei posti dove c'è il diritto alla riparazione, no?
0: Certo.
1: Quindi repair caffè, la manutenzione, anche se io non so fare qualcosa, però nel momento in cui condivido un momento con gli altri, allora mi aiuti tu a fare quello che ho bisogno io e poi domani magari aiuto io te.
0: Io la trovo veramente geniale, ti faccio i miei complimenti, Antonio. Senti,
1: grazie.
0: Come possiamo arrivare a Leila? Dacci i contatti.
1: Allora, se siete una scuola, un ente pubblico, un'associazione che vuole aprire una biblioteca degli oggetti o anche un'azienda, adesso stiamo parlando anche con le aziende per il welfare aziendale, allora il sito è www.leila.srl. Se invece siete curiosi, volete capire come funziona, guardare magari un catalogo, la web app, allora www.leila-bologna.it.
0: Grazie ad Antonio Veraldi, ancora complimenti per la tua Leila. Grazie Antonio,
1: grazie.
0: In bocca al lupo.
1: Un abbraccio, ciao, ciao.
0: E se voi all'ascolto avete una startup da suggerirci, fatelo pure, perché l'indirizzo è sempre quello, scrivete a startup@105.net.
2: Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso Roma code per un veicolo in avaria tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte, sulla A8 verso Milano code in uscita alla barriera di Milano Nord per traffico intenso, sulla Statale 1 via Aurelia rallentamenti per incidente all'incrocio Giuncarico verso l'incrocio Ponte San Luigi in missione sulla A10 dei Fiori, sulla Statale 7-4 via Domiziana rallentamenti per incidente all'incrocio Arco Felice verso l'incrocio Pozzuoli tangenziale di Napoli. Prudenza e buon viaggio.
4: Un benvenuto sconto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
13: Excellent nella tecnologia.

0: che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Jerry Calà per Seat prima!
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: 105
9: Che storia.
10: Radio 105.
9: Che storia.

0: Power, quanto è potente sta canzone, veramente. Ah, guarda, sono triste, tristissima, perché il tempo con te
1: vola.
0: Io e te da soli, come diceva una canzone di Mina straordinaria di qualche tempo fa, il mio tempo con te è terminato, perché effettivamente quando ci si diverte, quando si sta bene, non ci si rende conto del tempo che trascorre così velocemente, come quello che io passo ad esempio con Masino, no? Qui a Roma, che è in regia da qui e non saluto mai, però insomma è uno che si fa un gran mazzo. Soprattutto per star dietro a tutte le richieste che ho. È incredibile, guarda. Sono una donna pretenziosa. Grazie anche a Masino, grazie a voi per essere stati con noi con 105 Village. L'appuntamento proprio con questo programma è sabato prossimo dalle 16 alle 18, mentre

0: con i Friends da lunedì al venerdì, solita ora 10-12. Ciao Comollino, ci vediamo e sentiamo lunedì.
1: Assolutamente, ciao!
0: Buon weekend da Manola Mosley, ciao! 105 Village.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Su Radio 105 sono le 18.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista la gente tornare in camera a prendere le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in nottata. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico, fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga, grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa, tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del Vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole, Di Giannantonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: 105 Mindset.
1: Ci siamo. Buonasera a tutti. 18:04 minuti in diretta da Largo Donegani 1. È un sabato 20 giugno anche per noi del 2026, anche per noi. Buonasera a tutti, io sono Moco. Come va? Salutiamo anche Mattia Angrisano, che è dall'altra parte dell'ipotetico vetro che dovrebbe essere in questo studio. Ciao Matti.
2: Ciao Moco.
1: Allora, adesso ti sento, non mi funzionano le cuffie, ma piano piano è il primo ostacolo da superare oggi, no? Perché magari per i fedelissimi 105isti che ci ascoltano ogni giorno, anche nel weekend, che sono abbracciati costantemente in maniera virtuale da tutti gli speaker, soprattutto dopo questi eventi, no? Perché ieri abbiamo vissuto il 50° anniversario della radio, quindi siamo contenti appunto di avervi abbracciato, no? In maniera quasi fisica, ok? Però post questi eventi qua c'è bisogno di superare degli ostacoli che in altre giornate sono semplici. Quando invece sei un po' affaticato, quando le energie le devi spendere per recuperare, in effetti alcuni ostacoli diventano difficili, anche una cuffia che non funziona veramente può creare disagio. Noi qua però siamo nel mindset, abbiamo due ore come sempre, dalle 18 alle 20, sempre nel weekend, per tirarci fuori qualche chicchetta, qualche spiraglio di luce, no? Per puntare verso un obiettivo che magari è nuovo. Un cambiamento che ci aspetta, e oggi per me ne abbiamo uno. Affrontiamo un tema molto semplice, poi andremo nella seconda ora a intervistare il nostro esperto Luca Mazzucchelli, che è uno psicologo, poi te lo racconto, divulgatore fortissimo sui social, e andiamo a capire quanto un'idea, quanto la programmazione del nostro mindset, ok, ci possa aiutare veramente ad andare avanti, ok, gestendo idee potenzianti e idee limitanti. Però rimaniamo ancora per qualche secondo a pensare alla serata di ieri, quindi partiamo con la musica e poi parliamo anche un po' di quello che è successo, perché io non so se tutti gli speaker hanno raccontato cosa è successo ieri sera a Ferrara.

0: Primo pezzo qua su Radio 105 alle 18.08 è di Anna, super cassa dritta, White Girl Wasted, è il suo ultimo singolo, no? Che poi anticiperà quello che sarà l'album che andremo ad ascoltare per l'Anna Nazionale, che è il primo brano all'interno di questo roller coaster che ci porta fino alle 20. Allora, il nostro numero di telefono, per chi magari si fosse appena connesso, magari fino ad oggi ha ascoltato altre radio, noi di 105 abbiamo questo numero che invito sempre a salvare in rubrica, così almeno uno manda i messaggi classici, no, audio, come a un amico li manda anche alla radio. 342 41 15 105 è il numero da salvare, soprattutto per chi ci vuole un po' a pigliare per il culo. Classe 61, Spina d'Albenga. Parlavamo prima, no, del post serata, del giorno dopo, no? Ciao, non avete più il fisico. Alla vostra età facevo due volte il giro dell'orologio e sono un classe 61.
1: Mamma, ci sono,
0: ci sono quelli che sono dei guerrieri in questo, ok? Sai che ho capito che sono dei guerrieri? I driver. Il nostro driver del van che ci ha portato, che noi siamo andati giù a Ferrara, eravamo, quanti siamo di speaker? Boh, non so, centinaia di persone, e c'era o un grande pullman, però poi c'erano dei van per i vari speaker. Beh, il driver, quando al ritorno ci siamo dovuti fermare per gestire situazioni particolari all'autogrill, a un certo punto, mentre gestivamo un nostro collega così che era lì un attimo a guardare l'erbetta a terra, ok, il terra, non so perché a un certo punto si è messo a guardare l'asfalto piegato chiedendosi come mai avesse agito in quel modo. Perché l'ho fatto? Sai che capita sempre così. Oh mamma mia, perché l'ho fatto? Stammi vicino, Moco, stammi vicino. Beh, è arrivato il driver e fa: ragazzi, solitamente dopo queste situazioni o un caffè o un po' di zucchero per tirar su, ok? Però ci ha fatto capire che ha vissuto quelle cose lì, ok? Era del mestiere, perché ha incominciato a fare un elenco di assunzioni e gestione post assunzione ben dettagliato, ok? Se prendi quello raga, e poi ha fatto un elenco di club italiani famosissimi, ma io non essendo purtroppo un viveur dei club italiani ai tempi non li conoscevo, mi sentivo un bambino dell'oratorio. Gli faccio: no, guarda Davide, mi spiace, non sono del giro, però ti rispetto tantissimo perché sei uno dei tanti guerrieri, come appunto Spina d'Albenga, che faceva due volte il giro dell'orologio, no? Io ho fatto l'Alba stamattina alle 6:30, sono arrivato lì ed era bellissimo, raga. Un saluto, un abbraccio a tutti quelli che si vivono e gustano l'Alba.
2: Attenzione, attenzione, sì. È partito il mindset.
0: Oh mamma! Dai raga, uniti, andiamo.

0: Allora, siamo nel Mindset, lei è Olivia Rodrigo con Drop Dead, un saluto a lei da parte anche di tutti gli ascoltatori che stanno scrivendo, visto che magari stanno guardando il canale 66. Al 342 41 15 105 ci avete scritto: gallette di riso per combattere l'alcol vanno benissimo. Ok, questa è la prima cosa, però siamo qua pronti a ricevere vostri consigli su come superare la sbornia.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provarti.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
10: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondthefork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Radio 105. Proud to be different.

Ok, ci siamo, Runway, Lady Gaga e Doci qua su Radio 105. Come sta andando il vostro sabato 20 giugno? Al 342 41 15 105 qua durante il Mindset abbiamo aperto le porte anche ai vostri messaggi, più che altro perché la chiacchierata è iniziata un po' raccontando la serata di ieri sera, la festa a Ferrara del compleanno di Radio 105, dei 50 anni di 105 e della gestione appunto del giorno dopo, no? Visto che in diretta qua avete sentito Dario Nicolani con Edo Mecca, con la Linda Pani e poi anche Brian è arrivato in diretta qua a gestire una situazione. Allora l'abbiamo chiesto, cos'è che bisogna fare post sbornia? Che tra l'altro non è sbornia, è comunque mix, capito? Cioè può essere anche, per esempio, andando sul pullman c'era un sacco di aria condizionata e anche quell'aria condizionata dopo una serata comunque al caldo, sudante, anche quello fa, ok? Non è solo l'alcol. Però legato così all'alcol, visto che Spina dal Benga, il nostro amico esperto che ha fatto due volte il giro dell'orologio quando era più giovane, sa bene come gestire queste cose, però attenzione, qua va a citare una cosa che anche un mio amico me ne parlava e mi ha detto, come dice Spina, devi continuare con un goccio di quello che avevi, con cui avevi esagerato, devi ripristinare l'alcol, perché se bevi acqua o caffè è peggio, ti alza di nuovo l'alcol. E questo è Spina che lo dice. Attenzione, questa cosa ci dà modo di andare a sottolineare la realtà, ok? È un modo, un'usanza più anglosassone questa, si chiama, aspetta che me lo sono segnato, Air of the Dog si chiama, no? Air of the Dog si chiama, ed è un'usanza nota appunto nei paesi anglosassoni. Praticamente se tu ingerisci dell'alcol il giorno dopo, hai un'iniziale sensazione di benessere, perché il fegato, adesso cerco di spiegartelo bene, il fegato va ad analizzare, va a processare prima di tutto l'etanolo, l'alcol principale contenuto nelle bevande, e dopo inizia a metabolizzare il metanolo, che è un po', trasformandolo un po' in sostanza tossica per il fegato. È proprio quando processa il metanolo che tu incominci veramente a star male. E se ingerisci un pochino di alcol, quindi reingerisci l'etanolo, il tuo fegato dice ok, va bene, torniamo all'etanolo. E quindi stai un pochino meglio, ma poi ritorni al metanolo intossicando assolutamente il tuo fegato. Quindi non è la cosa giusta da fare, rimettersi in corpo qualcosa di dannoso, ok? Chiodo, non schiaccia chiodo in questo momento. Anzi, al contrario di quello che dice Spina, che comunque rimani un idolo per noi, che hai fatto due volte il giro dell'orologio, però l'acqua è la cosa migliore. Non quando rigurgiti subito dopo, ma l'acqua. Anche perché l'alcol annebbia i tuoi recettori della richiesta d'acqua, ok? E quindi il tuo corpo non percepisce la disidratazione e invece tu hai necessità di acqua. Quindi ingerisci acqua, riposa e assolutamente stai lontano da quello che poi ti ha peggiorato. Dicono anche di mangiare carboidrati complessi, Matti. Cioè tipo un toast, dei cracker, ti aiutano a stabilizzare un po' i livelli di zucchero nel sangue, no? A evitare quella nausea che ti viene. E ultima cosa, evitare il paracetamolo, come diceva Calcutta. Cioè non metterlo, perché questo insieme all'alcol crea ancora più tossicità all'interno del fegato. Quindi no, vai, abbiamo capito. Sai cosa abbiamo capito sempre che torna? L'acqua, semplicemente l'acqua pura, naturale, che arriva dai monti, che nasce dalla terra, arriva da madre natura e ci salva da tutte le cose che ingeriamo tossiche. L'acqua, madre natura.

0: sono i pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Sento qua su Radio 105. Ci ricordano, perlomeno mi ricordano sempre l'idea del live, ok? Ieri alla festa di 105 c'era Max Pezzali con Max Brigante, che da Napoli mi sembra ci hanno salutato, perché Max è in giro col suo live, bellissimo anche quello di Max, però pinguini tattici nucleari, stessa dimensione. Perché mi viene in mente live? Perché vi abbraccio nel momento in cui penso ai live, perché in quei live lì c'è tutta gente serena, contenta, ok, che canta all'unisono, fighissimo. Allora parliamo di cose belle legate a 105, legate alla festa di ieri, più che altro perché mi immagino che all'ascolto ci sono, che so, gli affezionados di Fabiola e Dario. No, ci sono gli amanti, no, di music, forse tutti quelli che ascoltano 105. A tutti piace Music and Cars, no? Programma tranquillo, dove c'è per me un profumo di famiglia all'interno, no? Un bel team, un rispetto e una stima reciproca, amicizia, veramente fantastico. Ecco, ieri sera è stato bello e sono orgoglioso di dirlo, cioè è stato bello vedere in azione Fabiola e Dario, perché mi hanno trasmesso l'autenticità della radio, del fare radio, del divertirsi con la musica, del voler far divertire anche la gente davanti e di sentire il bisogno quasi di saltare giù dal palco, andare nel parterre per abbracciare fisicamente poi gli ascoltatori. Fabiola e Dario, mettici anche Pivati e tutto Music in Cars, rappresentano per me all'interno di questo palinsesto uno dei programmi con la radiofonici con la R maiuscola, ok? E Fabiola, nulla me ne tolga Dario, però Fabiola ha quella luce che illumina, no? Che illumina tutto. Le auguro veramente di averla sempre quella luce. Nel caso mai dovesse perderla, sicuramente avrà, essendo una fuoriclasse, la capacità di ritrovarla, ma finché ce l'ha, fino a questo momento, è stato piacevolissimo. Bello anche, al di là di Music and Cars, viversi il saluto di Barbara, la nostra direttrice. Barbara Rossetti. Allora, voi dovete pensare questo, che noi speaker, Fabiola, Dario, che siamo proprio affezionati alla radio, siamo travolti da un affetto spontaneo verso Barbara Rossetti, ok? Siamo come dei sostenitori. Perché comunque non è facile gestire una mandria di scalmanati, poi tutti insieme, se ci vedi tutti insieme capisci che tu sei normale, noi no, ok? Tutti insieme è un casino, ragazzi.
1: Diciamo che il vero show era dietro le quinte.
0: Mamma mia, il vero show è vederci prendere il van, il vero show è il tipo che guida, il driver di prima che guida, che ascolta i nostri discorsi. Ti dico, noi abbiamo fatto un viaggio in van, eravamo in 1, 2, 3, 4, 5 uomini. Tony Severo, Flavio, il vice direttore, Andrea Belli, che l'ho sentito in Inda Club, Brian Ronzani ed io. Cioè, è stato scoppiettante, ok? Bellissimo, tutto il giorno ridevo, avendo persone intorno accese, ok? Ispirate, bellissimo. Tornando a Barbara, bellissimo vedere l'affetto dei miei colleghi e mio dei registi, rivolto proprio verso colei che non sarebbe dovuta salire, ok? Non era lei in prima, però è salita. Ed era emozionata, quell'emozione lì è un altro tratto autentico della radio, ok? Noi, e poi chiudo i racconti, anche perché poi entriamo in quello che sarà l'esperto, la chiacchierata con Luca Mazzucchello, psicologo che ci porta a capire come cambiare le nostre idee. L'ultima cosa che vi dico è che all'interno della mia performance, quando sono salito sul palco, che poi c'era anche Torielli a sostenere quello che è il mindset, abbiamo raccontato il Qigong. Cioè, sono contento come un bambino, perché sono arrivato lì e mentre qualcuno cantava Caccaculo e dall'altra parte invece facevano i mixati musicali, ok, tutte forme di intrattenimento, noi nel nostro piccolo, in punta di piedi, siamo arrivati e abbiamo presentato, diciamo, questa forma mainstream di una cosa che è della civiltà cinese da 4.000 anni, il Qigong, e abbiamo fatto saltare la gente a suon di Qigong. Quindi, se amate la medicina tradizionale cinese e quelle dimensioni del mindset, siate contenti con noi, perché siamo riusciti a raccontarle al grande pubblico di 105. Dai, andiamo avanti.
2: Let's go. Sounds good, real good.

0: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
5: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
12: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
12: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
13: Scopri come partecipare su 105.net.
14: Radio 105. Proud to be different. 1, 2,

J-Ax, IPIAIO, però anche no, porta questo nuovo singolo un po' di sonorità tra rap, country, folk. Ha giocato con immagini western, richiami hippie, ritornello pensato per essere facilmente ricordato durante l'estate. Quindi grande J-Ax che è tornato. Adesso vi faccio ballare su altre onde sonore. In effetti i Jungle ci portano l'ultimo singolo, qua su 105 nel Mindset, che si chiama The Wave. Let's go.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Napoli 3 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello, sulla A4 Milano-Brescia verso Torino code per incidente tra Sesto San Giovanni e il bivio A4 raccordo viale Certosa, sulla A8 verso Milano code tra lo svincolo Lainate Arese e la barriera di Milano Nord per traffico congestionato, sulla A12 in entrambe le direzioni coda in uscita a Genova Est per traffico, sulla statale 309 Romea traffico bloccato per incidente tra l'incrocio Chioggia e l'incrocio Conche. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
14: Jerry Calà per Seat prima.
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare?

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: 105.
6: Che storia!
7: Radio 105.
8: Che storia!

0: se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuol tornare

0: Mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio. Morta per il fumo sulla spiaggia, una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo. A Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche una appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno, in campo dalle 19 Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio dalle 22 a Toronto per il gruppo E. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Radio 105, proud to be different.

0: Eccoci qua. Allora, dai. Allora, noi vogliamo parlarvi veramente di qualcosa, come dice Madonna, qua su Radio 105, mentre salutiamo appunto lei e Sabrina Carpenter con la loro traccia Bring Your Love, ritorniamo in quello che sono i discorsi del mindset. Alle 19.06, bentornati, io sono Moco, c'è anche Mattia e abbiamo il nostro esperto. Perché quante volte vi siete chiesti o detti voglio cambiare, però poi tutto è rimasto uguale? Quante volte avete provato a modificare abitudini, relazioni o il modo di lavorare per poi ritrovarvi nel punto di partenza, ok? Abbiamo qua un libro che ci farà scoprire come e perché le idee che coltiviamo plasmano la vita che viviamo. E lo facciamo col libro Basta un'idea e col suo autore Luca Mazzucchelli. Pronto Luca?
1: Eccoci, eccoci.
0: Dopo, ciao.
1: Madonna, il mindset della Madonna, che ti voglio dire... occhio che parliamo di cose forti adesso.
0: Certo.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, grazie mille, anche te, ti trovo bene?
1: Alla grande.
0: Allora, grazie Luca che sei qua a chiacchierare con noi, oltre che a divulgare la psicologia sui vari social. Hai scritto quest'ultimo libro che mi ha un po' illuminato, perché è semplice quanto utile. Parte soprattutto da un... leggo l'indice, parte soprattutto da un nome che a noi risulta noto, perché parli di mindset. E mi fa piacere...
1: Mi sembra che c'entrate qualcosa, in effetti, certo. Ma devo andare per forza da Moco.
0: Ma certo, certo, anche perché grazie al mindset ho capito bene che possiamo trovare la luce nel nostro percorso.
1: Possiamo, perché? Perché secondo me Moco, il mindset è un po' come se fosse degli occhiali della mente. Io so, tu c'hai gli occhiali, tu ci vedi bene Moco, com'è che sei messo a diottrie?
0: Io ci vedo bene, ci vedo benissimo, ho gli occhiali ma ci vedo benissimo.
1: Ok, io invece sono miope e vedi, gli occhiali che funzione hanno, a che cosa servono? Grazie alle lenti, gli occhiali permettono di mettere a fuoco alcuni elementi in particolare del tuo campo visivo. Quindi, ad esempio, io senza occhiali non vedo niente da lontano, con gli occhiali vedo molto bene lontano, ma non riesco a vedere da vicino, ho bisogno di un altro paio di occhiali ancora. Ecco, anche la mente ha delle lenti, e queste lenti sono composte dalle idee in cui tu credi, e in base alle idee con cui tu credi, ovvero questi occhiali che fai indossare alla tua mente, riesci a vedere molto bene alcuni elementi del campo visivo, ma al contempo anche a perdertene altri. I miei occhiali che mi fanno vedere bene da lontano mi impediscono di vedere bene da vicino. Quindi noi dobbiamo prendere consapevolezza di questo, perché se vogliamo rispondere bene agli stimoli che la realtà ha, alle difficoltà che la vita mette sul nostro cammino, dobbiamo riuscire a guardarli in modo corretto. Per guardarli in modo corretto, utile, funzionale, dobbiamo usare le giuste idee, guardarli con le lenti mentali più adatte. Questo è il mindset.
0: In effetti,
1: in estrema sintesi.
0: No, beh, ci mancherebbe, però cavoli, bellissimo. In effetti parlavi di idee, e saper riconoscere le idee è un fatto importante, perché nel tuo libro si percepiscono due tipi di idee: quelle limitanti e quelle potenzianti. Quindi andrei a incominciare un po' a fare un'infarinatura di quello che scrivi. Per esempio, come riconoscere e trasformare queste idee limitanti?
1: Guarda, allora, in primis considera che così come il tuo corpo si alimenta di cibo, anche la tua mente si alimenta di qualcosa, ovvero delle idee. Se il tuo corpo si alimenta di cibo scaduto, il tuo corpo si ammala. Se non gli dai la vitamina C, il tuo corpo si ammala. Se mangi troppo fast food, il tuo corpo si ammala. Invece se mangi del buon cibo hai più energie per vivere la tua giornata. Allo stesso modo, se nella mente metti delle idee scadute, delle idee marce, anche la tua mente si ammala di depressione o di attacchi di panico, o magari si ammala di malattie come io non sono abbastanza, io non merito amore, io non ce la farò mai. Non è mica vero, devi cambiare dieta mentale. Ci sono anche delle idee superfood, le idee potenzianti.
0: Attenzione,
1: come hai detto tu.
0: Attenzione,
1: e
0: però
1: le idee ci aiutano a mettere il turbo alla mente.
0: Quelle che ci aiutano le teniamo per il secondo intervento, perché vorrei far pensare agli ascoltatori durante la canzone che sta per arrivare a che idee limitanti hanno, perché molto spesso in effetti uno dice non sono abbastanza bravo per quella cosa, non ce la posso fare. E quindi andate a pensare a che idee limitanti avete nel vostro cervello, e poi dopo Bruno Mars con Luca Mazzucchelli andiamo a capire le idee potenzianti.

0: figo passare Bruno Mars con On My Soul, tratto dall'ultimo album The Romantic, che poi seguirà anche The Romantic Tour, e sarà fighissimo vederlo a luglio appunto a San Siro, no? Bellissima cosa. Però siamo qua, raga, con Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, divulgatore social di quello che è tutta la psicologia e il superamento degli ostacoli. Luca, sei ancora presente?
1: Stavo ballando, aspetta, ho finito di ballare e ora ci sono.
0: Bella, è Bruno Mars fortissimo. Ma vai al concerto per caso?
1: Vediamo, luglio mese caldo, pieno, vediamo.
0: Infatti, poi con tre bambini sarà anche difficile. Allora, parlavamo di idee limitanti, leggevo nel tuo libro che ci sono alcuni esempi, tipo così almeno diamo anche un'idea. Certo. Non riesco a cambiare, sono troppo sensibile, non sono abbastanza bravo, non sono degno d'amore. Tutte idee che dicevamo ti limitano quello che potrebbe essere invece una propulsione verso la luce. Dall'altra parte dicevi che ci sono idee potenzianti e che in qualche modo si possono coltivare.
1: Assolutamente, perché Figo. Questa notizia è incredibile per i nostri amici che ci stanno ascoltando, ma cambiare idea è gratis. Pensa che cambiare idea è gratis e non ci pensiamo.
0: Però è difficile, attenzione.
1: Però è difficile, possiamo cambiare idea, abbiamo cambiato idea tante volte nel corso della nostra vita, possiamo farlo anche intenzionalmente su alcune idee particolarmente limitanti. Le idee potenzianti sono quelle che ci permettono di far esplodere il nostro potenziale al meglio, ce ne sono diverse, ad esempio una che a me piace molto, la mia idea potenziante preferita di quest'ultimo periodo è: tu sei più grande dei tuoi problemi. Prova a farci caso, Moco, però tutti noi tendenzialmente siamo più grandi dei nostri problemi, ognuno di noi affronta tanti problemi nel corso della vita e quando siamo di fronte a certi ostacoli possiamo avere la tentazione di pensare non ce la farò mai, è impossibile, e invece se ci fai caso già in passato sei stato molto più grande di tanti problemi che ti sembravano insormontabili, ad esempio quando eri piccolo hai imparato a camminare, io sono convinto che Moco a un anno era lì, vedeva tutti che camminavano intorno a lui e probabilmente in qualche momento avrà pensato è impossibile, non ce la farò mai, ti sbagliavi, hai imparato a camminare, hai imparato a leggere, a scrivere, a parlare, a avere una relazione sentimentale, cioè tutti noi siamo più grandi dei nostri problemi tendenzialmente, certo magari dobbiamo chiedere aiuto alle persone giuste, certo magari ci servono delle tecniche, degli strumenti, però pensare che ce la posso fare se mi impegno è un'idea sicuramente potenziante che apre porte invece che chiuderle.
0: Mia mamma mi diceva sempre: Michele, a tutto c'è una soluzione, non preoccuparti.
1: Certo, fantastico. Beh, la saggezza popolare, poi fin dei conti, insomma.
0: Citavamo prima la Madonna, in effetti la mia mamma è proprio così. All'interno del libro hai 9 o più una idee che ti hanno cambiato la vita.
1: Sì.
0: E possono cambiare anche quella del lettore, no? Che legge il tuo libro, basta un'idea. Che tipo di idee ti hanno svoltato, oltre a quella che ci hai raccontato?
1: Una per me importante, forse la prima, quella che mi ha fatto fare il primo passo di una grande rivoluzione è questa: se vuoi di più, diventa di più. Cosa vuol dire? Se vuoi di più dalla vita, devi diventare tu di più nella vita, cioè raramente otteniamo dalla vita di più rispetto al nostro livello di sviluppo interiore, cioè come posso pretendere ad esempio di avere un rapporto sentimentale da 10 lode se io sono un partner da 4?
0: Certo.
1: È follia, prima divento di più io, poi otterrò di più io, come posso sperare di avere un lavoro da 10 se sono un professionista da 7?
0: Certo.
1: Quindi concentrarti su diventare migliore tu, sarà migliore se sarai migliore.
0: Senti, dicevi che se uno non ce la fa da solo si può far aiutare, ma poi il percorso è facile da intraprendere o perlomeno è possibile da intraprendere, quindi è una cosa, come dire, allietante per tutti. In ultimo
1: ma
0: dico,
1: certo, questa è un'altra idea importante, noi talvolta abbiamo l'idea che chiedere aiuto sia da deboli, questa è un'idea limitante,
0: lo diceva invece Gesù, chiediti sarà dato.
1: È da coraggiosi, cambiamo le nostre idee, se cambi come pensi cambia tutto quanto intorno a te.
0: Senti Luca, grazie mille, in poche parole abbiamo veramente fatto capire quello che è il tuo libro Basta un'idea, che dicevo è tanto semplice quanto poi utile, vi invito a farsi una lettura perché tutto cambia quando cambi come pensi. Luca Mazzucchelli,
1: un abbraccio.
0: Ciao Luca.
1: Grazie.
0: Sai cosa non gli ho detto a Luca? Che basta un'idea, ogni volta che lo leggevo facevo basta

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Keitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Keitanada live a Milano. Non mancare, info e biglietti su vivoconcerti.com.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whiten Out in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
10: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
11: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

C'è la 105 Selection qua su Radio 105, Repeat It è il nome della traccia di Martin Garrix e Ed Sheeran. Siamo nel Mindset, siamo ancora con tra le mani il libro di Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta e psicologo, che ci ha onorato della sua chiacchierata, no? Pochi minuti fa. Potete trovare il podcast su 105.net, perché abbiamo parlato per me di una cosa interessante, cioè del fatto che noi abbiamo delle idee, delle credenze che ci incastoniamo nel cervello e abbiamo la difficoltà a volte a cambiare le idee. Ma Mazzucchelli ci diceva: se riusciamo a cambiare un po' il modo di come la pensiamo su un certo tipo di roba, ok, non è sempre facile, ma ci si può far aiutare da un amico o da qualche esperto o anche dalla propria forza di volontà. Però se guardiamo le cose in maniera differente, riusciamo veramente a trovare più luce, ok? Riusciamo a far crescere nel nostro orto mentale quello che sono delle piante buone, dei pensieri buoni che ci fanno poi arrivare ad ottenere risultati. Mi è piaciuto molto quando Mazzucchelli diceva: se vuoi di più dalla vita, devi essere di più tu. Non puoi chiedere alla vita di essere di più. Tu devi incominciare a essere di più. Cioè, vediamo 20 secondi. La risposta sta nel modo in cui il tuo corpo reagisce a livello biochimico all'interpretazione che hai della realtà. Quando leggi una situazione come una minaccia, è come se il tuo cervello inviasse al corpo l'ordine di prepararsi al peggio. Pertanto, in pochi secondi, si scatena una cascata di reazioni. Il cortisolo inonda il sistema, i vasi sanguigni periferici si restringono, ecco perché diventi pallido, la pressione arteriosa sale e si attivano processi infiammatori in tutto il corpo. Quindi, hai capito, anche a livello biochimico, se tu incominci a pensare "non ce la faccio, non sono brava, eccetera", e il tuo corpo ti segue, e tu devi fare l'opposto. Devi dirgli: ma che spacco, dai, che se mi impegno poi ce la faccio, che tutto torna.

Bellissimo, passare un po' di Bossa Nostra di Gaia con la 205. Però switchiamo, dai. Siamo una radio, vi proponiamo diversi sound anche nel mindset, ok? In base ai vostri umori cerchiamo di andare a toccare tutti quanti, no? Per essere vicini un po' a tutti. Infatti arriva Somber, che lo raccontiamo come un ventenne che sottolinea nelle sue tracce quanto un ventenne abbia del potenziale tutto da utilizzare. Let's go!

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Radio 105. Proud to be different.

Radio 105, siamo quelli del Mindset, buonasera a tutti. Stiamo un po' per chiudere l'ora, abbiamo giusto una chiusura del cerchio anche del libro che abbiamo raccontato in questa puntata. Basta un'idea di Luca Mazzucchelli, che ci fa capire come cambiare un'idea può essere magari difficile, però è una cosa possibile, ci dà veramente un nuovo modo di vivere le cose, di vivere la vita in generale, ok? Ogni volta che aggiorni un'idea, aggiorni la persona che stai diventando, ok? Abbiamo detto diventare un giardiniere della propria mente. E ci sono delle cose interessanti, per esempio abbiamo parlato di convinzioni, ascoltate bene, ognuno di noi ha delle convinzioni proprio fossilizzate. C'è un metodo chiamato Vega all'interno di questo libro, se siete curiosi poi andrete a approfondire.

che è VEGA, è un acronimo, no? VEGA, che vi dà la possibilità con semplici domande di capire se la vostra credenza, se la vostra convinzione interna sia reale, ossia una convinzione della vostra mente, tipo non sono bravo a, magari è una convinzione, magari non è realtà. Quindi VEGA cosa vuol dire l'acronimo? V, vero, cioè ciò che penso è basato sui fatti o è solo una storia che mi racconto io? È la prima domanda. La E è efficace, ok? La cosa che sto pensando mi porta dove voglio andare o mi sta bloccando? G di gentile, la domanda è: la cosa che sto pensando è costruttiva o mi demolisce? L'ultima è amico, la A di amico, VEGA, vi ricordo l'acronimo. Amico ti scaturisce la domanda: questa cosa che sto pensando la direi così a una persona cara? Queste domande vi danno la possibilità di capire se la vostra credenza è vera o falsa e lavorare su di essa. Tutto questo con la musica. Infatti arrivano i Bosa con Magnetic e quindi ci fanno ballare come fossimo al

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade sulla A4 verso Torino: code in uscita a Sesto San Giovanni per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sempre verso Torino, coda tra Sesto San Giovanni e il bivio A4 raccordo Viale Certosa per incidente. Sulla A8 verso Milano, code in uscita alla barriera di Milano Nord per traffico intenso. Le code partono dallo svincolo di Lainate Arese per traffico congestionato. Sulla A12 verso Rosignano, code tra il bivio A12 A7 Milano-Genova e Genova Est per traffico intenso. Code anche in uscita a Genova Est. Sulla A13 verso Padova, scorta veicoli che provoca rallentamenti tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio. Sulla statale 301 del Foscagno, rallentamenti per una frana tra l'incrocio Passo del Foscagno e l'incrocio Tre Palle. Sulla statale 613, rallentamenti per incidenti all'incrocio Lecce raccordo tangenziale ovest. Prudenza e buon viaggio.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G87, ora nei migliori punti vendita.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
2: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare.
7: Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Ma

0: This Way, Run DMC, Aerosmith. Questo, giusto per chiudere, questo è stato il primo pezzo in cui Rick Rubin ha unito il rock e il rap ed è iconico, grande per chiudere questa doppia ora del Mindset. Un ringraziamento da parte mia, che sono Moco, un saluto a Mattia che ha diretto l'astronave, alla Sara che ha organizzato l'intervista con Luca Mazzucchelli e a tutti quelli che ci hanno seguito, in particolare a Giuseppe Vito di Cusano Milanino, uno dei tanti ascoltatori che ci ha scritto. Bella per Cusangeles. Ciao raga, domani
1: si chiude.
0: Domani parliamo di giardino, di come coltivare il giardino. A domani, è 18. Sera, arrivo. 105 Mindset.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Qui a Radio 105 sono le 20. Mamma.

Sigue escuchando Radio 105 con Mamacita Radio Show.

0: Come ogni weekend su Radio 105 è arrivato il Mamassita Radio Show e la prima cinquina aveva questi nomi: Omar Kurz con Bad Gyal, l'ultima canzone che avete appena ascoltato, Comernos, Kaya Ita, una grande hit di Bad Bunny, Luis Conriquez con Anuel AA, Relo Ito Cartier, Yanni Se, DJ Wheeler e in apertura La Freak di Paloma Mami con Rao Alejandro. Fino alle 21 qui su 105 c'è il suono del Mamassita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Keitranada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Keitranada Live a Milano. Non mancare! Info e biglietti su vivoconcerti.com.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: L'inflazione sale.

0: per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile.
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: ha portato un po' di rap all'interno del Mamacita Radio Show con la loro Yuck, prima Just Say That di Gunna, Only Time di Gucci Mane, WAP di Cardi B e Checkmate di Offset. Il Mamacita in tour, cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene! Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
10: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
11: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
11: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: two, three, let go.
1: J Balvin, man, the business. Sky, rompiendo el bajo.
2: Si chiude con questa hit di J Balvin, Ginza, questa puntata del Mamacita Radio Show, dove avete ascoltato anche Wife Material di Young Sister, Memareo di Kid Voodoo, Todo Que Ver di Jere Klein e Brinken Tetas di Alejo insieme a Howell. Il Mamacita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
3: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
12: Ma cosa dici?
11: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
12: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
13: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
14: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare, info e biglietti su vivoconcerti.com.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la linea olio straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro.

0: E se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Che ore sono?
4: Ehi, Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: It's Miami!
1: Yeah!
2: Woo-hoo. All right!
1: Ci siamo! Welcome, people!
0: What's going on? What's going on? We're in the West!
1: Sì.
0: Way out west!
1: A west?
0: Way west!
1: Perché siamo a east? Sulla costa
0: no,
1: east.
0: We're west da. Of Italy!
1: Ah, beh! Certo, siamo un po' a ovest rispetto all'Italia, siamo un po' dall'altra parte della Pozzanghera,
0: esatto.
1: Che la Pozzanghera è l'oceano, no? Quindi

0: quindi voglio dire, siamo
1: really west.
0: Sì, un po' più distanti. Abbiamo solo 6 ore in meno rispetto all'Italia, 6 hours less than compared to Italy.
1: Absolutely.
0: Ma siamo qua, Vicky,
1: Babalu.
0: Dall'altra parte del vetro, superstar di Gerasmo in the mix.
1: Yoga.
0: Thomas in the family.
1: 2 hours we're gonna be here in your ear hole.
2: Absolutely.
1: And we're gonna have some fun.
0: Per 2 ore vi martelleremo nelle vostre orecchiette. Eccoci qua, pronti. Esatto, come sempre. Tante sono le notizie, le curiosità made in Miami. E tra l'altro abbiamo notato questa cosa, che sempre più adulti americani dipendono economicamente dai genitori. E di adulti parliamo 45 and up. Dai 45 anni in su,
1: Well, the economy is tough. A lot of things going on the planet. It affects the economy. We'll leave it there.
0: Dice, sai, l'economia non è che sta andando molto bene. Ci sono dei cambiamenti anche sul pianeta. E poi ne parliamo.
1: All right.
0: Poi vediamo anche che essere ottimisti potrebbe aiutare il tuo cervello.
1: Be positive. Don't worry.
0: No, be happy.
1: Be happy.
0: Esatto.
1: And the number 8.
0: E poi parliamo anche di un numero 8.
1: No, we're not talking about a girl.
0: Ma non parliamo di una ragazza.
1: Talking about a cake.
0: Ma parliamo di una, scusatemi, torta. Che allora è stata disegnata, è stata creata a forma di numero 8 per l'ottavo compleanno del figlio.
1: But
0: ma qualcosa è andato storto.
1: Keep listening to find out.
0: So, questi sono solo alcuni degli argomenti che tratteremo oggi.
1: All right, Thomas, give us a piece, give us a sample.

0: Yeah. You don't have to worry if you have if you need it. We are gluten free this broadcast. If you have a problem with gluten, don't worry. You can listen and you won't have a problem. We are gluten-free show.
1: È vero, noi siamo uno show senza glutine. Ci stavamo mangiando un biscottino, un Oreo.
0: We are a gluten-free show.
1: Scusate se abbiamo la bocca un po' impastata.
0: You can listen, nothing will happen to you.
1: Ecco, voi potete ascoltarci tranquillamente perché tanto noi siamo gluten-free, non abbiamo glutine. Esattamente come l'Oreo al cioccolato che ci siamo mangiati.
0: All right, let's talk about these Gen Xers and the economy. The economy's tough right now. Things are expensive.
1: Esatto.
0: It's tough, and not in the United States, all over the world.
1: Sì, l'economia non
0: Italy
1: è che
0: too.
1: Non è che sta andando a gonfie vele in tutto il mondo. E allora, ecco perché c'è questa situazione che io direi che è proprio il caso di dire, lo sapevate che, perché sempre più adulti dipendono economicamente dai genitori anche dopo i 40-45 anni.
0: Correct.
1: Secondo un nuovo sondaggio che hanno fatto qua negli States, e sorprendentemente la maggioranza dei giovani della generazione Z, ancora fino a 29-30 anni, ammette di dipendere ancora economicamente dai propri genitori. E dice, vabbè, fin qua nulla di strano.
0: Ma sono...
1: Ecco appunto.
0: Excuse me.
1: C'è la tosse? È andato per attraverso il biscotto?
0: Yeah, sorry, yeah, biscotto.
1: Definitivamente.
0: Ma sono...
1: sì, il figlio. Il figlio.
0: Excuse me, thank you. Grazie.
1: Prego. Per cui, voglio dire, questo vabbè, non è... può essere abbastanza normale, 29-30 forse ci sta, ma più sorprendente è il dato sui millennials. Più sorprendente è che poco, diciamo, oltre la metà afferma di ricevere ancora, diciamo, qualche tipo di sostegno economico dalla famiglia, e parliamo dei millennials. Il numero che fa davvero discutere riguarda la generazione X, cioè tra i 45 e i 61. E 61 anni.
0: That's a big number.
1: Ecco appunto per quello dicevo. Ben un terzo dichiara di essere ancora, almeno in parte, dipendente dai propri genitori.
0: My family.
1: La tua famiglia. C'ha la tosse oggi, babbo. Non riesco a capire. La famiglia. La famiglia che
0: tengo
1: ti...
0: una rana.
1: C'hai una rana in gola.
0: Yeah.
1: Ah, io ho capito, sì. Ho capito famiglia, però forse ho capito male perché è la rana. Ah, perché fumi.
0: I'm a smoker.
1: E c'hai la gola un po' intossicata.
0: Però mira.
1: Finché sono i millennial, capisco, ma.
0: There's a
1: 45-61.
0: There's a word going around in a lot of politics in the United States and probably in Italy too.
1: Sì.
0: The word is affordability.
1: Esatto,
0: it's
1: esatto,
0: tough, very
1: esatto.
0: Tough, but we'll talk more about that.
1: Sì, perché dici giustamente, è più il problema di potersi permettere, il problema dell'economia.
0: Right.
1: E quindi, insomma, ne parliamo ancora tra poco.
2: This is Miami's Most Wanted.
3: Are you ready?

0: Lights with California Dreaming. Who did that song originally?
1: The Mamas and Papas.
0: That's right. L'originale. That is Miami's Most Wanted.
1: Eccolo qua, bella questa versione di Benny Benassi e insieme a Dua Light che ha rimesso in piedi in questa bella versione di California Dreaming,
0: right.
1: Che è una canzone storica proprio. È bella questa versione di Benny Benassi, essendo il Miami Most Wanted, ritorna.
0: Allora, let's talk about affordability.
1: Eh sì, perché
0: can anybody
1: insomma,
0: afford the life?
1: Infatti la vita è difficile, lo dicevamo prima, insomma, che qua negli Stati Uniti, ma immagino non solo da queste parti, persone già non solo millennial, non solo la generazione X, ma anche praticamente un po' una sorta di anche i boomer, perché arriviamo anche ai boomer, tra i 45 e 61 ancora dipendono dalla famiglia.
0: Esatto.
1: Però i boomers, appunto, le persone che però vanno tra i 60 e gli 80 anni circa oggi, possiedono gran parte della ricchezza americana, c'è da dire, tra i 60 e gli 80. Quindi hanno case, hanno investimenti, hanno pensioni, hanno aziende. Per questo molti figli adulti continuano a ricevere aiuti economici dai genitori. Ed adulti parliamo anche fino a 60 anni, insomma.
0: Yeah. Quindi, I mean, the word inheritance is
1: esatto.
0: getting brought up a lot.
1: Sì, esatto, le eredità stanno un po' cambiando.
0: the only problem is old people are living longer.
1: Esatto, perché noi le persone adesso vivono di più. Infatti da anni gli esperti parlano del grande trasferimento di ricchezza, almeno qua negli USA, cioè del passaggio di questo enorme patrimonio dalle generazioni più anziane ai figli e ai nipoti attraverso eredità e donazioni nei prossimi decenni. Tuttavia, c'è, cioè, come dici tu, un fattore importante: le persone vivono più a lungo.
0: That's a problem.
1: E spendono sempre di più per assistenza sanitaria, case di riposo, cure a lungo termine. Questo significa che le eredità potrebbero arrivare più tardi del previsto. E in molti casi essere molto meno consistenti.
0: Well,
1: questo,
0: you know,
1: è il discorso.
0: It's crazy. I hope that governments around the world, politicians and the people that create laws, start thinking more about affordability and start trying to shape policies that will help bring down prices a little bit.
1: Lo so, e dici, ma speriamo che i politici nel mondo intero si mettano un po' d'accordo per abbassare un po' il caro vita, insomma, questa inflazione che veramente sta facendo paura a tutti. Speriamo che in qualche modo riusciamo un po' a contenere, ad abbassare anche i prezzi, perché sono veramente alti. Devi veramente fare 3-4 lavori per poterti mantenere al giorno d'oggi, proprio perché, appunto, insomma, le cose, l'economia non è che sia molto fiorente.
0: It's crazy.
1: Però insomma bisogna cercare di fare del proprio meglio e magari essere anche ottimisti, perché no?
0: Parliamo
1: tra poco.
0: Oh, look out.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
14: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
15: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi, invece, passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.

0: oltre da te con Moving to the Sun.
1: It's so hot, he's gonna move to the sun.
0: Sì, ma se già fa caldo, non ci avviciniamo al sole.
1: I'm so hot, I'm moving to the sun so I can cool off.
0: Ah, figurati. Ok, sono così hot che vado
1: so
0: vicino,
1: hot.
0: Sono così caldo, caldo che vado vicino al sole per rinfrescarmi. Wow.
1: Ultranate, big shout out to Ultranate.
0: Però bella, è bella Ultranate, tornata, bella questa nuova ultima produzione per Hugo. Allora, io direi proprio che ci risiamo di nuovo con la storia del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Perché essere ottimisti potrebbe aiutare a proteggere il cervello dall'invecchiamento.
1: Wow.
0: Quindi il bicchiere,
1: that's a huge discovery.
0: Esatto, il bicchiere è mezzo pieno.
1: And the study is out of Harvard. Harvard, if you don't know, is one of our finest schools in the United States. One of the top one, two or three.
0: È vero.
1: For sure top three, probably top two.
0: Esatto. So. Beh, lo studio poi proprio arriva dall'università di Harvard, Harvard University, che è è una delle migliori, una delle tre migliori, due dice babalù migliori degli Stati Uniti,
1: very
0: veramente
1: big.
0: Top. E ha seguito oltre 9.000 americani di età superiore ai 70 anni e ha scoperto che le persone con un atteggiamento più ottimista, diciamo, avevano un rischio di sviluppare demenza inferiore del 15%.
1: That's great.
0: Io direi che è una
1: bellissima. Anything to help, man.
0: Mannaggia, accidenti, voglio
1: that's
0: dire.
1: That's a big fear for me. I don't want to lose my mind.
0: Lo sai un
1: I
0: po'.
1: I don't mind if I lose a leg, an arm, I can still function, but my mind?
0: Lo so.
1: That's
0: dice,
1: it.
0: Babbo lui, quella è la mia più grande paura, devo dire la verità, perché se perdo una gamba, perdo un braccio, posso continuare a vivere, però se perdo la testa, dove vado a finire?
1: That's
0: cioè,
1: va a finire
0: chissà dove, in effetti, questa è un po' una preoccupazione, però vedi, essere ottimisti, questo può in qualche modo, diciamo, aiutare. Il risultato però è rimasto valido indipendentemente anche da alcuni fattori.
1: Well, I'm very optimistic about those news.
0: Sei ottimista? Ti piace la notizia? Quindi ne continuiamo a parlare tra

0: That's Shaded, Hudson's 82.
1: Eccoci qua, un'altra bella production questa, caldi, calienti dall'82, insomma.
0: I like the pianos in that, man.
1: Bello,
0: makes me feel very optimistic.
1: Il piano ti fa sentire ottimista. Bene!
0: Great track.
1: Di
0: very positive vibe.
1: E di ottimismo parliamo, di positive vibe. Hai ragione, perché appunto dicevamo che essere ottimisti, secondo uno studio del Harvard University, aiuta in qualche modo ad essere, diciamo, a prevenire in qualche modo, dicono, la demenza. Quindi il risultato è rimasto valido indipendentemente anche da fattori come stato di salute, etnia o presenza di depressione. E secondo i ricercatori l'ottimismo non è soltanto una caratteristica innata, ma può essere allenato e rafforzato attraverso esercizi mentali e terapie e abitudini positive.
0: Now, nobody knows for sure 100%.
1: Sì.
0: But I'm feeling kind of positive.
1: Sì, dice, dice sono abbastanza positivo.
0: Keep
1: anche
0: the positive
1: perché
0: vibes.
1: Sono abbastanza positivo perché voglio mantenere i vibe positivi e non siamo sicuri al 100%, in effetti, perché comunque lo studio non dimostra che l'ottimismo prevenga direttamente la demenza, ma suggerisce che il nostro modo di affrontare la vita potrebbe influenzare il modo in cui il cervello invecchia.
0: Even if it's wrong.
1: Sì.
0: Would you rather have a negative life or a positive life? So it's a win-win. Do it no matter what. Be positive.
1: Sì. Come, indipendentemente dal tipo di vita che hai, non è importante. Cerca di avere questa attitudine, come dicono appunto, positiva.
0: Yeah.
1: Di essere ottimista, di vedere le cose.
0: The glass is half
1: positive.
0: Full.
1: Esatto.
0: Not half empty.
1: Esatto. Come dicevamo all'inizio, il bicchiere non è mezzo vuoto, il bicchiere è mezzo pieno.
0: Yeah.
1: Quindi avere questa attitudine può in qualche modo, diciamo, aiutare l'invecchiamento del cervello. Già, proviamoci, ragazzi. Non è facile, essere, it's not easy, but we have to try.
0: Positive vibes.
1: Thank you. Wanna find Miami, the beat of Miami. Welcome to the Magic City. Stand by.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
8: No!
9: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: Golpito!
1: Vale. Esatto!
0: Al golpito!
1: Bello, belli questi ritmi,
0: chiquito
1: ci piacciono.
0: Un golpito,
1: un golpito è un colpettino. Colpettino e
0: già.
1: Via. Va bene, ok. Senti, della serie non tutti siamo dei cuochi provetti, Not everybody knows, non tutto il mondo sa come cucinare.
0: No. Meno mas postre.
1: Meno ancora i dolci. Esatto.
0: Oh.
1: Allora, c'è questa mamma americana che veramente sta facendo il giro del web. Tal
0: Recuerda, okay. L'intento era meraviglioso.
1: L'intento era bello, ma
0: però lo risultato no,
1: non tanto. Tallin D voleva preparare una torta a forma di numero 8 per l'ottavo compleanno del figlio. Il risultato finale ha fatto sorridere un po' tutti. Può piegare in due da ridere, perché la donna aveva creato il numero unendo praticamente allora due tortine rotonde che poi ha coperto di una glassa bianca in mezzo, praticamente con questa rondella di crema mezza glassata bianca gialla che sembrava un capezzolo.
0: Oops.
1: Quindi l'effetto visivo ricordava decisamente un paio di tette.
0: Really?
1: Capito? Non un otto, esatto, un paio di tette sui due dolcetti con sta cremina rotonda in mezzo che sembrava un capezzolo. Ma poi voglio dire, scusa, perché ci metti un'altra rondella più piccola di crema? Cortala,
0: right.
1: Taglia, fai un buco in mezzo, così sembra veramente un otto. Ma se metti tu...
0: Suppone che non hai nada.
1: Non c'è niente nell'otto. L'otto è fatto da due cerchi, ma in mezzo il cerchio è vuoto. Voglio dire. No, questa c'è la cremina.
0: E l'intento era meraviglioso.
1: Sì, l'intento era perfetto, insomma, però il risultato è stato un po' deleterio,
0: no,
1: perché morale della favola, quando si prepara i dolci a forma di numeri, direi che è meglio controllare due volte il risultato finale, perché non sai mai cosa può venire fuori.
0: Yeah.
1: Questa volta sono le tette, poi se viene un simbolo fallico...
0: Paga il dinero, è un professionale.
1: Ecco, paga la torta, falla fare da qualcuno che la sa fare.
0: Mashup time!

0: Chords, muy bien hecho.
1: Verdad, verdad, verdad, bello, bello questo mashup tutto latino. Estilo caliente come caliente l'estate. Le ragazze sono in arrivo.
0: Ritmo latino dedicados a todos los cenitas. Los senos afuera. Los cenitas.
1: Amalu ha dedicato questo mashup a tutte le tettone, insomma, ecco, capito, va bene.
0: Tanto che buona perché... torta.
1: Certo, parlavamo prima della torta a forma di otto che è risultata un po' strana, sembravano due tette che ha preparato la mamma.
0: Double D.
1: Sì, una doppia D. Senti, abbiamo una curiosità tra poco e una risposta che non vi aspettate, perché in arrivo...
0: Lo sapevate che... 105 Miami.

0: Stand by.
1: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 al chilo.
16: Welcome to the Magic City.

0: Summit. Don't believe it.
1: Don't believe it.
0: Altra bella produzione per DJ producer John Summit.
1: That means a lot right now, especially with AI videos and stuff coming out. Don't believe it.
0: Con l'IA che gira, non credete a niente, ma credete a
1: Lo sapevate che.
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
0: Eccoci qua. Allora, lo sapevate che?
1: We're gonna make a comparison.
0: Sì.
1: Movies to video games.
0: Ah, esattamente.
1: Which one makes more money?
0: Esatto, video contro un film.
1: I know
0: video
1: what you're game. Thinking. I know what you're thinking, but you may be wrong.
0: Ecco, video game o film, quale va meglio?
1: Let's
0: allora.
1: Go. Let's go back in time.
0: Esatto, andiamo indietro.
1: 1993.
0: Esatto, perché c'è il videogioco NBA Jam, ovviamente tutto ruota intorno al basket, che è uscito nel 1993, che incassò $1 miliardo in tutto il mondo nei suoi primi 12 mesi di vendita, una cifra che più o meno oggi equivarrebbe a circa $2.3 miliardi.
1: What was the number one movie that year?
0: Per fare un confronto, si tratta di un incasso 3 volte superiore a quello che fu il film di maggior successo nel 1993, ovvero Jurassic Park, che raggiunse 339 milioni
1: Not even half.
0: Neanche la metà a livello mondiale contro un miliardo del gioco NBA Jam.
2: Stay tuned because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: adesso
1: hai che rispettare los video games.
0: Sì, i video games.
1: Wow.
0: Sì, vanno forti, insomma, a molti piace giocare.
1: Release a game. Release the biggest movie.
0: Già.
1: And the game makes double.
0: Sì.
1: What the movie made.
0: Sì, wow. Se pensi un po' che il videogame ha fatto più del doppio di quanto ha fatto Jurassic Park, che voglio dire è stato un film storico, eppure vedi, a volte i videogiochi l'azzeccano meglio. Esatto.
1: Man, that's crazy.
0: Allora, abbiamo iniziato la seconda ora, tra un po' in arrivo il My Most Wanted, ma vediamo subito cosa ci ha preparato Thomas.

0: And Do Light with California Dreaming, Miami's Most Wanted.
1: Bella questa versione rivisitata da Benny Benassi di Mamas and the Papas del 1965.
0: Wow.
1: E tra un attimo in arrivo la Rapson, vediamo che Future è pronto a tornare.

0: Absolutely. Andiamo avanti con Drake, che piace molto qua in America, and Little Birdie.
1: I heard a little birdie tell me something, a little gossip.
0: Un gossip.
1: A little birdie told me.
0: Un uccellino mi aveva dato un gossip.
1: Sì, come si dice in inglese.
0: Così si dice in inglese. Ok.
1: Get ready, we got Future in the news.

0: boost. Backdoor you, that means they're gonna do you wrong. Your family will backdoor you. Your friends will backdoor you.
1: Cioè, sta facendo qualcosa di sbagliato. Perché
0: slip in the back door.
1: Esatto, e quindi ti portano la porta dietro.
0: Watch your back, watch your back.
1: Exactly, guardati le spalle.
0: Alright, now remember last Friday, it was the 12th. It was when the United States in the World Cup put the spanking on Paraguay.
1: Ah sì.
0: 4-1.
1: 4-1 contro quando? Allora, praticamente.
0: Smack them around.
1: Lo scorso 12 di giugno, praticamente, gli Stati Uniti hanno battuto l'Uruguay. E prima del game c'è stata una performance proprio di Future, prima della partita. E proprio di Future parliamo, perché è pronto a tornare. Infatti, dopo l'esibizione ai mondiali, come hai detto tu, insieme a Tyla, ha annunciato un nuovo album che si intitola The Real Me. La notizia arriva grazie ad alcuni cartelloni pubblicitari comparsi un po' in giro qua negli States, anche se per il momento non è stata comunicata una data di uscita finale e ufficiale. Quindi negli ultimi mesi Future, tra l'altro, è tornato a collaborare con Drake, appunto, nel brano Run to Atlanta insieme a Molly Santana, confermando la sua volontà di essere protagonista dell'estate musicale, appunto, 2026. Ma ormai l'estate è qua, quindi voglio vedere. Okay. L'attesa tra i fans è alta. Infatti il suo ultimo anno particolarmente prolifico poi risale al 2024, quando pubblicò gli album We Don't Trust You e We Still Don't Trust You.
0: Yeah.
1: Con Metro Booming
0: Still, ecco, Don't Trust You.
1: Non ci fidiamo di te. Oltre al progetto solista Mixtape Pluto.
0: Yeah, that Pluto is strong. Yeah.
1: Che era abbastanza così energetico. Per ora non resta che aspettare a questo punto, ma tutto lascia pensare, insomma, che presto potrebbero arrivare nuovi dettagli, potrebbe arrivare magari anche un singolo per lanciare, scusatemi, l'album.
0: Well, you know, look, he took one of the biggest stages. I mean, you're talking about the World Cup.
1: Sì.
0: And he took that to announce the new album. Good marketing.
1: Sì,
0: genius.
1: Sì. Poi, insomma, il fatto che abbia fatto l'esibizione ai mondiali, già quello è un buon
0: good
1: trampolino
0: job
1: di lancio. Quindi, voglio dire, non ci resta a questo punto che aspettare e vedere se veramente arriverà un nuovo album per Future.
0: As soon as we know, you know.
2: Yo, Eminem, what you say? I crank the bass up for one ride. I love it.
3: Yeah, Nas, I think we can do that one time for the ladies.

0: shout out to Beatmaster Clay D. Let's see if anybody even knows what I'm talking about.
1: Beatmaster Clay D.
0: Do your research.
1: Fate la vostra, il vostro.
0: Out of Miami.
1: La vostra ricerca arriva direttamente da Miami e forse c'è in qualche modo una sua.
0: Look it up.
1: Andate a vedere.
0: Look it up.
1: Potrebbe esserci una parte magari che fa riferimento a quella.
0: Moving right along.
1: Senti, invece, tra un attimo vi parliamo di questa app che è proprio pensata per gli amanti dello shopping compulsivo.
0: Really, Vicky?
1: Ma non è proprio quello
0: really,
1: che state
0: Vicky?
1: Pensando.
0: No,
1: no, no. No. No.

0: weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Just gonna
4: stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
10: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com. Sa, sa.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 Miami. It's not about the speed at which you move, but rather about

0: Baby, jump and shout.
1: Salta e grida.
0: Multitask, ok? Don't just jump.
1: Sì,
0: you gotta jump and shout.
1: Esatto, non devi essere multitask, devi saltare e gridare allo stesso tempo. Forza,
0: exactly.
1: Dai, si può fare.
0: All right, let's talk about some shopping addicts.
1: Sì. Allora, shopping compulsivo? Ecco una soluzione.
0: Do you understand that? I don't know. Are you
1: sì.
0: Sure?
1: No, no, ma devi, you have to listen, perché
0: okay,
1: non è
0: okay.
1: It's not what you think about.
0: Yeah, it's not?
1: Non è quello che pensi.
0: Okay. Explain, Lucy.
1: Ecco perché.
0: Explain.
1: Se avete questa cosa dello shopping compulsivo, c'è una soluzione per tutti noi, io direi. Perché c'è una, appunto, una questa app nuova che per lo shopping proprio compulsivo, poi quello che non riesce a resistere, che in Corea del Sud, dove praticamente si compra senza comprare.
0: What?
1: Sì, allora.
0: Oh no, you have to explain that.
1: Ok, lo shopping online è diffusissimo, lo sappiamo. E così, diciamo, stanno prendendo piede alcune app che simulano l'intera esperienza di acquisto senza spendere un centesimo.
0: No.
1: No, no, no, no, no.
0: Do they take the money out?
1: No, no, no, no, no, no.
0: Ok.
1: No, no, no, no.
0: Keep going, keep going.
1: Funziona tutto come in un normale negozio online. Si naviga tra i prodotti, si leggono le recensioni, si confrontano i prezzi e si aggiungono gli articoli al carrello.
0: This is genius.
1: È vero, Babalu, vero? È geniale questa cosa.
0: I gotta know what this is.
1: Ecco.
0: I'll give it to my wife.
1: Ecco, adesso questa già la devo portare, devo darla a mia moglie. A quel punto si inseriscono persino indirizzi, metodi di pagamento, in alcuni casi si può aggiungere anche un tracking number, si può seguire un tracking number.
0: Fake tracking number?
1: Finto.
0: Oh my god.
1: Della spedizione.
0: Well, I'm taking my wife to South Korea.
1: Ecco, io porto mia moglie là, la lascio là in Corea del Sud. Ma c'è una differenza.
0: Can we please keep talking about this?
1: Vuoi sapere di più?
0: Yes, please.
1: E te lo dico tra poco qual è la differenza.
2: Hello.

0: Yappa! Ecco un'altra bella ultima produzione per Bonis.
1: Very nice.
0: Bello, bello questo ritmo un po' ipnotico.
1: In Miami. Ti tira dentro. We're gonna do the remix.
0: Ti tira dentro.
1: In Miami.
0: Esatto. Allora, parlavamo prima di questa app, per un'app per gli amanti dello shopping compulsivo.
1: So it's a fake app.
0: Esatto.
1: That you spend no money.
0: Esatto.
1: And you buy things that never come to your house.
0: Praticamente.
1: I love it.
0: A Babalu piace questa cosa perché praticamente tu fai, navighi come spiegavamo prima, no? E navighi in questa app, ci sono tutti gli items che stai cercando, tu
1: just
0: fai
1: keep
0: l'ordine.
1: You busy all day.
0: Esatto, sei lì che fai l'ordine, ti chiedono il metodo di pagamento, ti danno anche un tracking number per seguire il risultato, per seguire dov'è la spedizione. Comunque alla fine della fiera non viene né acquistato niente né spedito niente.
1: In este país, o mujeres aquí, forget it, that's not gonna work.
0: Ecco, dice qua, they're secondo me, le donne americane non apprezzeranno mai una roba
1: del genere. Mujeres aquí, they are allergic to money.
0: Sono allergiche le donne americane ai soldi, quindi devono spendere. Devono fare shopping. Praticamente non ricevi un tubo, questa è la realtà, e non ti tirano fuori neanche i soldi della banca, però l'obiettivo è offrire quella scarica di dopamina che molte persone provano al momento del click su acquista, no? Quando fai acquista, aiutando chi soffre di shopping compulsivo e a soddisfare l'impulso senza svuotare il conto in banca.
1: Nah.
0: Questo è, resta un po' la domanda. It's a question.
1: Ok, go ahead.
0: Ecco, se un giorno dovessimo addirittura pagare per usare questa app, non sarebbe il paradosso definitivo dello shopping? Pagare per far finta di comprare qualcosa che non arriverà mai.
1: That defeats the purpose.
0: Ma tutto è possibile, perché le app all'inizio sono gratis, poi ti devi pagare.
1: Yeah.
0: In più non ricevi niente. Wow.
2: Welcome to the Magic City. Stand by.
3: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: nostri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: Inguito, un poquito Inguito, Dalex en Faruco.
1: Aquí estamos. E le parole strane non finiscono, perché ogni giorno ne inventano una nuova negli Stati Uniti. Babalu, questo è il tuo turno, perché io proprio non la so dire.
0: Che palabra más raro.
1: Ecco, un poco rara, un poco strana. Allora, sei pronto? Questa è la nuova parola. Babalu, prego.
0: Exhauster well mulated.
1: Ok, grazie. Questa non è una parola ufficiale.
0: No, repeat after me.
1: No, che ripeti.
0: Repeat after
1: me.
0: Exhauster well mulated.
1: Ok.
0: Exhauster well mulated.
1: Well mulated. Exhauster well mulated. Yes! Sono anch'io brava nel parlare con queste parole che sono veramente stravaganti.
0: Io non sei nada ma.
1: No, neanch'io. Non mi limito a dirvela, perché non è una parola ufficiale, è inventata. È un termine inventato online per descrivere però uno stato preciso.
0: Mm-hmm.
1: Eccolo là. Quindi è un termine, diciamo informale, nato online per descrivere la sensazione molto precisa. Essere allo stesso tempo stanchi, sopraffatti e sovrastimolati. Ok? In italiano, io ho provato a mettere la traduzione. Ho chiesto a ChatGPT, ovviamente, perché ormai la usiamo tutti. Ho chiesto proprio a ChatGPT di dirmi in italiano come potrei riassumere questa parola. E allora ChatGPT mi ha detto: stanco prafstimolati.
0: Che pala!
1: Stanco prafstimolati.
0: Che classe!
1: È perché è un miscuglio tra stanchi, sopraffatti e sovrastimolati. Stanco prafstimolati. Bene, ok.
0: Bueno, okay.
1: Detto ciò, in pratica.
0: It's the same as exhauster well mulated.
1: Esatto. In pratica è quel momento in cui hai finito le energie, hai troppe cose da gestire e in più sei anche mentalmente sovraccarico. Quindi il termine è diventato popolare sui social proprio perché riassume in una sola parola uno stato d'animo che molti riconoscono, soprattutto nei periodi più intensi e stressanti come l'estate, quando piena di impegni, devi andare in vacanza, devi sistemare tutto, caldo,
0: sì,
1: caos quotidiano.
0: Però non ti preoccupi, perché hai una medicina che lavora 100%.
1: Sì. Che medicina è che funziona, Babalu?
0: Appaga il televisore,
1: sì,
0: appaga il computer e
1: sì,
0: appaga il telefono. E già.
1: Spegni tutto.
0: Yeah.
1: Spegni.
0: Se curò ahi mimo.
1: Spegni il telefono.
0: 100%.
1: Il computer. Spegni la televisione. Vedi che tutto è a posto. Non hai più nessun problema.

0: Ponza, vai, Ride on Me.
1: Ride on Me.
0: Bella questa traccia. You like it? Ah.
1: 105 Miami is live. Gotta do a 9 to 5. Ride on me every time.
0: Nice. Yeah. Bella.
1: Ride on me.
0: Ride on me.
1: Ride on me.
0: Basta però, perché dopo siamo un po' stonatini noi, eh. Non è che cantiamo molto bene, né? Allora, se fam.
1: Remember, overall lesson of today, keep it positive.
0: Giusto, giusto, giusto, giusto. Abbiamo tratto delle conclusioni da questo programma di oggi. Bisogna essere positivi e ottimisti.
1: Exactly.
0: Come dicevamo prima, perché aiuta a prevenire l'invecchiamento del cervello, l'ottimismo, come parlavamo proprio all'inizio.
1: As long as you're breathing, anything can happen.
0: Però vabbè, finché respiri va bene, anche quello è positivo. Bene, noi positivamente vi salutiamo e vi invitiamo a Miami virtualmente domani. Ragazzi,
1: yes.
0: Grazie per essere stati
1: yes,
0: con
1: I'm
0: noi.
1: Positive, we're done.
0: Sì, positivamente abbiamo finito. Grazie Babalu.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Superstar di Jonas in the Mix. Grazie a Thomas, buona serata, domani.
1: See ya.
2: This is 105. From Miami. 105 Miami.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Keratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante è a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro. Just gonna
4: stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato

0: Radio 105.
1: 105.
2: This one is for the boy.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Weekend leggendario.

0: Io? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
1: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe!

0: Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2, B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Party continua. Vi lasciamo solo un istante. Resta connesso su Radio 105. Simon Revolta al mic e questo è il Vida Loca Radio Show.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe!

0: weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Papà, buona domenica. E me, la notte e poi più niente. Si spegne come le stelle la mia chitarrina. E me, papà, buona domenica.
9: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
2: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
0: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: We are back to Vita Loca on Radio 105.
12: Siamo di nuovo insieme per cantare le nostre canzoni preferite, le hit più fresche e tutti i classici di sempre. Tommy Luciani.

0: Ringraziamo per essere rimasti all'ascolto sino a questo momento. Vi ricordiamo che saremo sempre qui ogni sabato e domenica dalle 23 a mezzanotte, sempre su Radio 105. Ciao ragazzi!
1: Vita Loca on Radio 105.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Andrea Belli presenta 105 in the Club.

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday Night, DJ in session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: This is In The Club with Sam Felt.
2: You are listening to 105 In The Club with Barbosa.
3: You're listening to Bonsai Basic Beats.
0: Now, 60 minutes with
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: You are in the 105 Club.
1: Il venerdì notte è 105 in the Club.
0: We'll be back in a while.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Ma se hai coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con la scusa un po' banale per riprendermi i vestiti, i libri, un po' della mia vita, quella vita che mi hai tolto, quella di cui non mi pento. E se il dolore è corrente, io tempesta, paravento, paravento.

0: Stai ascoltando
1: Belli Italiani
0: con Andrea Belli.
2: Se dico quello che penso, non resta neanche un amico. Sono una merda, confesso, se pensa quello che dico. Perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami. Perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami. I rapper di ora si versano male e cantano male. E chi fa lo schifo più sale la fa.

dichiaro possibile, se non capisci riassumo. Bravo nel mio infallibile, ma non colpisci nessuno. Perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami. Perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The most exclusive night, all night long. Welcome in.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: You're listening to 105.

I'm Sam Feld for 105 Indie Club.

0: You are in the 105 Club. We'll be back in a while.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: This is in the club.